Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Welcome to GiftGuff's voicemail. The person

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

I

They just dollars.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
2: Throbbing Gristol.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.it

0: 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Ciao, sono Tonico 70 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Blackout 105.25. Bello, aggiungo.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui e

0: vent'anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: era la decisione.
1: Non lo so, ora lo so, ora l'ho sentito. E la devi vedere qua, dice il dottor Cristo.
0: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
1: E che vuole tornare a casa, Cristino? E voi volete tornare a casa?

going.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Arai Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è normalizzazione dentro lo Stato-Nazione.
1: Immagina di trovarti distesa su un lettino, mani e piedi legati alle sbarre che lo costeggiano. Qualcuno ha deciso che questo è per il tuo bene e per il bene della società. I manicomi erano concepiti come grandi contenitori posti ai margini della città, nei quali venivano internate le persone. L'internamento è un paradigma, è un dispositivo che sottrae libertà in nome della sicurezza. Nel 1978, per legge, in Italia viene abolita la forma manicomiale. In quel momento le persone in queste strutture erano circa 90.000. Ci si impiegherà più di 20 anni per chiuderli davvero. Problema risolto? Possiamo purtroppo dire di no. Se i classici manicomi non esistono più, il fatto di concepire il contenimento e l'isolamento come forme di cura e sicurezza è rimasto. Oggi, oltre 300.000 persone in Italia vivono questa situazione fuori dalle carceri. Gli anziani nelle RSA, i disabili fisici e psichici, in strutture apposite e nei reparti ospedalieri psichiatrici, gli SPDC. Mentre ascolti questa puntata, nei reparti psichiatrici per adulti e bambini, qualcuno è legato ad un letto, sottoposto a contenzione.
0: In questa puntata ci occuperemo di approfondire gli aspetti culturali ed educativi di un sistema che si articola attorno a parole come normale, funzionale, produttivo, ma anche, ancora una volta, isolamento come sicurezza, disumanizzazione come cura. Parleremo di crisi psicologiche, di psichiatria e salute mentale. Ci occuperemo anche di immaginare vie alternative, ragionare su altre forme di cura. Per farlo abbiamo intervistato Antonio Esposito, autore di Come Cristo in Croce, Mattia Pellegrini, membro del collettivo Manifesto Brutal, e Marcello Fagiani, membro dei Non Tanto Precisi. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.
2: Ciao, sono Irene Angelino, ho 41 anni e 11 anni fa ho subito un TSO di 35 giorni presso un ospedale della provincia di Napoli. Il TSO era irregolare sia all'ingresso che nella durata ed è stato mascherato da volontario, da trattamento sanitario volontario per mantenere la mia permanenza all'interno della struttura. Non c'erano le condizioni cliniche perché io restassi, ma nonostante questo medici compiacenti hanno decretato il passaggio da TSO a TSV in un'azione che ho denunciato l'ospedale, ho denunciato le contenzioni meccaniche subite e persino due stupri da parte di un infermiere. Cosa aggiungere a una situazione così descritta? Il TSO è durato 35 giorni, il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio, è una misura che priva della libertà personale, e nonostante io chiedessi di uscire perché l'avevano trasformato in volontario, ma non lo sapevo a mia insaputa, nonostante l'avessero annotato in cartella perché dovevo occuparmi del mio lavoro, e non me l'hanno permesso. È per questo che abbiamo potuto denunciare perché si è configurato il reato di sequestro di persona. Non è stato riconosciuto assolutamente dal tribunale, dal giudice che si è occupato del caso, né dai PM che si sono alternati, ma l'atto stesso della denuncia è stato qualcosa di incredibilmente difficile. Ho ascoltato due centri antiviolenza e ben 11 avvocati diversi prima di trovare l'avvocato che mi ha accompagnata, che è lo stesso avvocato che si è occupato del caso di Francesco Mastro Giovanni. Durante le contenzioni ci sono stati solo uomini preparare il clissere. Io sono stata palpeggiata nelle parti intime durante queste misure di contenimento e sono stata contenuta nonostante io fossi già fortemente sedata. Una doppia contenzione. E ricordo, perché poi la memoria si perde di tanti dettagli per l'abuso di psicofarmaci. Io facevo una terapia di 7 compresse 3 volte al giorno di farmaci che non sono perfettamente annotati nel diario clinico. Ricordo però con vivida immagine le iniezioni di Aldol di una dimensione abnorme, sembravano siringhe utilizzate dalle Croci Rossine. Chi conosce gli psicofarmaci sa cos'è l'Aldol. E ricordo che dopo le contenzioni io scrivevo sui muri quello che era successo, quello che mi avevano fatto. Ho scritto con la penna, l'unico strumento di lotta che avevo. Ho scritto con una penna, quindi su tutto il muro della stanza. Ero da sola in camera, alcune volte per alcuni giorni ci sono state delle compagne di stanza, per la maggior parte del tempo ero da sola, e anche per questo che quell'infermiere ha abusato di me 2 volte. Quindi la mia storia si intreccia a quella, la storia psichiatrica si intreccia a quella della violenza sessuale. E persino i centri antiviolenza non mi hanno creduta perché se provieni da un reparto di psichiatria, i PM, i magistrati e chi dovrebbe prendersi cura di te ha dei dubbi sulla tua parola.

0: Nonostante l'abolizione dei manicomi, resistono ancora oggi varie pratiche manicomiali ritenute legittime perché considerate necessarie per la cura delle persone che vivono una sofferenza mentale. Lontane da sguardi indiscreti, queste persone subiscono procedure brutali e vedono compiere davanti ai loro occhi un processo di disumanizzazione delle loro soggettività.
1: Con la legge 180 viene superato quello che è il dispositivo dell'internamento, che è sostanzialmente questo meccanismo per il quale viene ridotta la libertà in nome della sicurezza che spesso viene indicata come cura. Quindi l'internamento sarebbe illegittimo e illegale. Nonostante le previsioni normative, però l'internamento in forme diverse, meno appariscenti rispetto a quelle manicomiali, continua a permanere. Questo dispositivo per cui le persone sono costrette a perdere spazi di libertà, di relazione, di tempo, in nome della cura e della soprattutto della sicurezza. Questo avviene nei reparti ospedalieri, avviene nelle comunità terapeutiche, avviene nelle case di cura, avviene in tantissimi soprattutto di quei luoghi che vengono chiamati residenze assistenziali, soprattutto per gli anziani. E naturalmente, essendo un paradigma di un dispositivo che riduce la libertà, porta con sé anche delle pratiche che sono realizzate per questo, a partire proprio dalla contenzione fisica, dalla contenzione chimica e dalla contenzione ambientale. Il paradigma, il dispositivo dell'internamento resta evidente e in qualche modo legalizzato, seppur in una maniera aberrante, solo nei centri di permanenza per il rimpatrio, i CPR, quindi per i migranti, con un meccanismo che è ancora riproduce anche visivamente spesso quello che erano i manicomi. Sia laddove questo dispositivo è del tutto illegale, sia laddove, come appunto nei CPR, assume una forma di legalità, di cosiddetta legalità, è un dispositivo che è disumano e degradante, che quindi andrebbe sempre e comunque superato e contro il quale è necessario ancora oggi lottare. Sopravvivono con l'internamento appunto alcune pratiche che tecnicamente sono definite di contenzione. La contenzione può essere meccanica, e questo vuol dire sostanzialmente legare braccia, gambe, il busto, spesso con dei corpetti. È la pratica che una volta si doveva alla camicia di forza e che viene tuttavia ancora oggi utilizzata attraverso le fascette. Mentre noi stiamo parlando, in oltre il 90% dei reparti psichiatrici ospedalieri ci sono persone legate ai letti. La contenzione può essere anche chimica, laddove appunto c'è un abuso degli psicofarmaci. Lo psicofarmaco dovrebbe essere utilizzato sempre per riuscire ad aprire un dialogo, ad aprire una relazione, può essere utile, ma sicuramente non può essere l'unico strumento, e soprattutto il suo abuso diventa ancora, può diventare l'ennesima fascetta che si mette alla libertà di una persona. E questo avviene purtroppo anche in tantissimi servizi territoriali, dove la risposta è ormai quasi esclusivamente una risposta di tipo sintomatologico, cioè in qualche modo silenziare il sintomo della sofferenza, anziché dare poi una risposta complessiva della presa in carico. E la contenzione può essere anche ambientale, nel senso che si predispongono gli spazi in modo tale che quella persona non abbia a sua disposizione la libertà di movimento.

contenzione farmacologica. Non è così. I diversi tipi di contenzione si realizzano quasi sempre insieme e bisogna sempre avere uno sguardo e una pratica che punti a ridurre e superare del tutto le diverse forme di contenzione.

le cliniche private, tutte o quasi tutte sovvenzionate dallo Stato, quindi private in quanto ci sono profitti dei proprietari, ma pagati dallo Stato. Le cliniche private sono dei veri e propri manicomi, per lo più, per la stragrande maggioranza, non voglio fare di tutta erba un fascio, per la stragrande maggioranza delle cliniche private, le cliniche sono gestite come era gestito un manicomio. In molte di esse, per esempio, si pratica ancora l'elettroshock. In quasi tutte le persone non possono entrare e uscire dal reparto, i reparti sono chiusi, passano giornate intere, settimane intere, mesi interi a non fare nulla, a non fare nulla. L'unica terapia è quella farmacologica, non si conosce altro che la terapia farmacologica, esattamente come si faceva nei manicomi.

0: Per legittimare questo sistema, non si può che considerare queste persone come incapaci di esercitare la loro autonomia e quindi come degli oggetti da controllare. È l'intero sistema che, per confermare la propria normalità, contribuisce a farci credere che le persone che vivono una sofferenza psichica sono anormali e di conseguenza da normalizzare.
1: La violenza strutturale del paradigma dell'internamento è una violenza che si realizza sui corpi. Nonostante la psichiatria in generale, la salute mentale, si pensa appunto che sia qualcosa che si definisca a partire dalla psiche, l'intervento psichiatrico è per la maggior parte delle volte un intervento che si realizza e si compie sui corpi delle persone. Questo perché risponde per lo più ad una logica, ad un paradigma di tipo securitario, che identifica ancora una volta il malato di mente come la persona pericolosa. Superare e da un lato, dall'altro afferma che queste azioni, le azioni di contenimento, si realizzano per il bene della persona, con questa retorica di tipo buonista che in realtà nasconde sempre una costrizione, una negazione dei diritti, uno schiacciamento della persona e una sua trasformazione in cosa, in oggetto. Quindi la violenza è praticata sul corpo ed è una violenza che assume un particolare significato anche di genere. Perché immaginiamo la contenzione fisica e quello che può significare una contenzione fisica per tutti, ma ancora di più quello che può significare per una donna e per il corpo di una donna. Non a caso Alice Banfi, che è testimone della contenzione e del suo significato, ad esempio paragona la contenzione fisica allo stupro. La negazione e la riduzione del corpo avviene attraverso un meccanismo proprio di riduzione del corpo a oggetto, di definizione del corpo come cosa, di infantilizzazione della persona. Quindi superare questa violenza vuol dire definire un campo all'interno del quale si lotta per i diritti della persona sofferente. Insieme naturalmente alla persona sofferente, perché una delle cose che spesso si realizza è quella di prendere parola o agire per qualcuno, mentre invece il cambio di paradigma necessario è quello di fare tutte queste cose con la persona.

0: persone sofferenti e quindi restituirle protagonismo sociale e restituirle soprattutto la contrattualità sociale. Questo era un punto chiave per, anche per Basaglia, riuscire a restituire alla persona sofferente i suoi pieni diritti di cittadinanza a partire dalla contrattualità sociale.
1: Nei centri diurni, nei centri di salute mentale, si costruisce, come dire, si costruisce la gerarchia. Man mano che il cosiddetto paziente frequenta questi luoghi, si costruisce la minorità del paziente nei confronti dell'operatore, sia esso infermiere, psicologo, psichiatra. Il paziente, al modello e al modo di tragedie terribili che abbiamo vissuto nel Novecento, diventa quasi non uomo, quasi non donna. C'è qualcosa che scatta nel movimento, nella relazione all'interno della psichiatria, attraverso il quale la persona può iniziare a essere manipolata. La persona perde la sua centralità, la sua forza come individuo, perché poi piano piano può essere gestita, può essere inviata in un SPDC senza il proprio consenso, gli può essere somministrato qualsiasi tipo di farmaco, soprattutto se la persona non è consapevole delle questioni chimiche che il farmaco induce e produce nel corpo. C'è comunque un lavoro di sguardi, di rapporti dentro i CSM, dentro il centiturno, nel quale piano piano il paziente diventa oggetto, non è più un soggetto che si confronta con il medico, con l'operatore in maniera paritaria, ma è soggetto di attenzioni, di particolari attenzioni. Questo è l'inizio della fine, vorrei dire, è l'inizio di un assoggettamento attraverso quale un corpo psichiatrico si produce e si riproduce. È perché c'è questa differenza gerarchica che si costruisce molecolarmente, giorno dopo giorno, istante dopo istante, è questa gerarchia che produrrà poi le aberrazioni più eclatanti. Io dico sempre che il farmaco o il contenimento è come un carro armato. Il carro armato lo vedi, il carro armato che ti tiene a mano per chi ha l'età mia, o il carro armato dei colpi di Stato, o i carri armati di Gaza, li vedi. Ma per esserci lì un carro armato devi costruire i presupposti perché un carro armato possa poi girare per le strade di Gaza. Devi costruire i presupposti perché poi qualcuno ti possa dare un farmaco letale. Devi creare i presupposti per cui poi qualcuno ti possa alla fine contenere in un letto. Questi presupposti sono qualcosa che è stato mutuato dal manicomio ed è stata mutuata la costruzione di una gerarchia in cui qualcuno prende in carico la vita di qualcun altro e qualcun altro non ha altro la possibilità che offrire la propria vita a questo qualcuno.

Il tipo di sguardo è un, secondo me, è un tipo di sguardo verso il non umano. È un tipo di sguardo che assoggetta un corpo che non sarà mai un corpo della persona vicina, come dire. È un corpo che è un tipo di sguardo che fa da chiaramente paternale, che deve educare, che sembra sempre che è unidirezionale, che non impari mai dall'altro che assoggetti in questo tipo di sguardo. È il tipo di sguardo che consentiva, per esempio, c'è un video che questo regista Alberto Grifi trovò, credo, negli anni 70, era in un mercatino, forse a Porta Portese, era una registrazione che le case farmaceutiche svizzere, non ricordo quale, facevano questi video nei manicomi italiani durante il fascismo, dove si faceva vedere cosa avveniva durante l'elettroshock. È un video terribile, si trova anche, si chiama Il Preteso Corpo. Il tipo di sguardo, appunto, è quello che dopo l'elettroshock il cosiddetto paziente si deve alzare e fare il saluto romano per dimostrare che era guarito. Ecco, secondo me il tipo di sguardo, il tipo di assoggettamento lo rende molto bene, questo tipo qui di lavoro che veniva fatto, addirittura filmato e addirittura, come dire, pubblicizzato. Era una maniera appunto per continuare a fare elettroshock, era una maniera per vendere quel tipo lì di prodotto.

0: La società spinge oggi tutti e tutte noi alla patologizzazione della nostra sofferenza.
1: Allora, noi diciamo sempre che i manicomi con la legge Basaglia sono stati chiusi. Ma se riflettiamo un attimo, proprio plasticamente, i manicomi sono stati aperti, i cancelli del manicomio sono aperti. Adesso noi siamo qui a Roma, se andiamo a Santa Maria della Pietà, i cancelli sono stati aperti, i cancelli della cintura sono stati aperti. Molti padiglioni hanno i cancelli aperti perché c'è la circoscrizione, ci sono degli uffici, sono aperti. Allora io dico questo, io credo che la città, la nostra società, è stata molto informata dalle pratiche di assoggettamento e di soggettivazione del manicomio. Il manicomio ha invaso la città. La legge Basaglia è stata una grandissima legge che solo in parte è stata attuata. La legge Basaglia è stata pensata e attuata in una società molto diversa da quella d'oggi, molto diversa da quella di 10 anni fa o di 20 anni fa. È una società attiva, piena di fermenti, piena di conflitti, e quel conflitto ha reso possibile per un periodo che le persone che uscivano fuori dal manicomio venissero accolte da una società viva, piena di fermenti, piena di nutrimento, vorrei dire. Adesso questa società è una società dove la solidarietà si è completamente persa, dove Gaza può accadere quello che accade e noi siamo qui, dove nei mari dove noi facciamo il bagnetto l'estate muoiono centinaia e centinaia, migliaia di persone. Questo vuol dire che la nostra società si è incancrenita, si è necrotizzata. E allora che c'entra tutto questo con le questioni psichiatriche? Che la psichiatria è diventata la nostra società, la psichiatria è diventata la nostra società. Noi non siamo riusciti a liberarci dalla psichiatria, ma è la psichiatria che ha informato il controllo, quello che dicevo prima, il controllo di soggetti tra i soggetti, la gerarchia tra soggetti, il lavoro così pervasivo. Molti giovani mi dicono che vanno in crisi anche psicologica, anche psicotica, perché non hanno il lavoro o perché non riescono a reggere la competizione del lavoro. Questa società così competitiva è la psichiatria, è una declinazione della psichiatria che ha costruito gerarchie e ha costruito macchine che producono corpi assoggettati, corpi psichiatrici. Anche chi adesso formalmente non frequenta un CSM, un DSM, un centro diurno, non prende farmaci, è per lo più, non dico sempre, un candidato, una candidata a frequentare i posti.

secondo me il passaggio che c'è dalla questione manicomio alla questione contemporanea, appunto quello che dicevamo di una visione psichiatrizzante della cittadinanza della città, è proprio il fatto anche dell'utilizzo di un certo tipo di linguaggio. Qualche giorno fa parlavo con Alessia Fiorentini, che è una performer, un'attrice dei Non Tanto Precisi, questa compagnia teatrale meravigliosa che da 20 anni, appunto, dentro e contro la psichiatria costruisce il suo teatro immaginifico. E proprio lei, che ha studiato psicologia, che ha fatto pure un dottorato in neuroscienze, diceva: io rimango sempre impressionata quanto sia facile e semplice che le persone utilizzano termini che arrivano dalla psicologia. Comunque noi utilizziamo, normalmente c'è chi utilizza schizofrenico, isterica, sappiamo il tipo di potere che hanno queste parole. Il linguaggio, appunto, è inondato da questo tipo di divisione, e questo è parte del paradigma. È parte del paradigma di costruire un tipo di soggetto che deve essere pronto a prendere i medicinali, deve essere pronto ad essere assoggettato, deve essere sempre più un corpo docile per essere soggiogato da questo tipo di società, che è una società estremamente violenta, ed è una società che fa della scienza e della medicina uno dei capisaldi del dominio sui corpi, del dominio sulle possibili comunità.

professor Basaglia diceva che la legge 180, come la legge per l'aborto, era riuscita a portare nell'orizzonte della medicina il sociale, e questo era un elemento dirimente. Portare il sociale nella medicina vuol dire intervenire lì dove si determina la sofferenza, quindi nelle fabbriche, nelle famiglie, sul territorio, nel quartiere, e anche fare prevenzione in un'ottica che deve essere non quella esclusivamente medicalizzata, ma in un'ottica più complessiva, vuol dire lavorare per superare quelle determinanti sociali che portano la sofferenza, e quindi agire. Franco Basaglia lo diceva in modo molto molto chiaro nelle conferenze brasiliane, che lottare contro la sofferenza psichica, per aiutare la sofferenza psichica, significava lottare contro la povertà, contro la miseria, perché ancora oggi, come sempre è stato in passato, ma lo è ancora oggi, la questione psichiatrica è anche e soprattutto una questione di classe. Ce lo ha insegnato anche un altro grande padre nobile della psichiatria italiana, che era Sergio Piro, che esclusione, sofferenza e guerra sono delle questioni, dei temi che si intrecciano, ed è proprio nella esclusione, nella sofferenza, in quella che Piro chiamava la sofferenza oscura, e nelle modalità con le quali si determinano i fenomeni di esclusione nel vissuto quotidiano di ciascuno, che si prepara il terreno per la guerra. E che quella guerra, che così è preparata, poi ha ricadute pesantissime anche sul vissuto di esclusione di ciascuno. Ecco, noi dobbiamo riuscire, per aprire un orizzonte che possa essere in qualche modo abolizionista di tutte quelle pratiche di internamento, di quel dispositivo che ci siamo detti, riuscire ad aprire un orizzonte più vasto, abitare la complessità, abitare i margini, e riuscire a intervenire al di là della terraferma dello specialismo disciplinare. Si fa salute mentale laddove si riesce a intervenire nel sociale. Questo è un punto essenziale. Non ci può essere salute mentale se non c'è un intervento che riesca a determinare la giustizia sociale.

Corporalmente corretto non è un corpo, è esperienza del margine esecutivo della colonia su me, sopra me, sotto me, asserragliata a me. È ambiguo, colonia, ricorda vacanze sterili di nonni persi in vita. Colonia è colonna, capitolina, dorica, ionica, su interi pezzi di terre assenti, doppie assenze, di stare qui e stare lì e non essere ovunque. Io manifesto nuda vita, friggo il potere sovversivo del trauma, mi riduco in pastiglia autoimmune mentre tutti con gli occhi d'asfalto mi linciano chimerici e tifano desoggettivazione operativa. Grassa, catamenica, mestruata nel senso di sangue, perdo pezzi catabolici, prendo pezzi cagna, slut, raff, demaus, cam, manifesto per l'eliminazione del maschio mano sul culo, vecchio bavoso che non muori e che la tua vita intollerabile l'hai strisciata sulla mia cellulite per sempre inaudita. E io, ruggente puttana, sputo su Hegel, Ninetto, Ippocrate, sputo anche su una mia zia lontana. Apro le viscere perfette e precarie, le faccio asportare e scelgo di avere in cambio qualcosa con cui pagare. Anche una cagna, schifosa animale, senza un pezzo e raschiando, oggi ha potuto comprare canti al mercato del pesce, qui, sulla costa occidentale. Per un paesaggio tiroideo, in sickness and study. Si possono impiegare molti anni terrestri per fare una muta, radicare zampe perpetue, ventose sensazionali che poggino a bacio su cose storte e camminino solo a forza di leva amorosa, mediando continuo assalto e normata prossemica, in sickness and study. Io malata mi adoro e mi aberro. Io mostro incarnato, dolente, maculato. Ho teso uno specchio di verdi ferite, mi riflettono aliena, ma a un salto dal mondo, in sickness and study. Il tempo in cui la catastrofe è già avvenuta, in cui ho girato capriola malferma su gambe, fragole mature e muffa. Fine del corpo del ballo, fine del corpo del senso, fine del corpo che avevo scelto, in sickness and study. Poi un groviglio, un inciampo a scompiglio di virale ascesa nella città impietrita, fine dei corpi possibili, fine di respiri accessibili, un incanto di stato ha investito e adornato di carogne deviate l'intero apparato, in sickness and study. Scrivo vorace, spezzata al torace, scrivo cagna fremente, scavata stracciando magre tane, rifugi pneumatici che solo per svista figurano cose. Scrivo di netto e chirurga l'abietto, tengo un sospiro sulla punta del pube in equilibrio precario, divaricato oblivio. È un tormento di specie disorientarsi sempre. Rimedio donna e pesce, e sangue e plasma, e clorofilla e luce, e un solo piccolissimo appiglio in legno per restare a galla. Ho scovato un rifugio che è fuga, finalmente.

0: conclusione di questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Come abbiamo potuto sentire, i manicomi sono stati chiusi, ma questo non è stato sufficiente per superare il paradigma su cui si ergevano. Per decostruire lo sguardo abilista, disarticolare questa ossessione alla normalità, è necessario porsi in ascolto e imparare ad accogliere la cosiddetta anormalità senza tacciarla, sedarla o contenerla, smettendo di evitare la complessità con cui ci costringe a confrontarci. Come Cristo in croce è un libro fondamentale in questa prospettiva, perché non solo ci consente di vedere i limiti dell'assistenza sanitaria attuale, ma anche di andare oltre, accompagnandoci verso l'idea di una salute mentale di comunità. Le testimonianze che lo attraversano non raccontano soltanto l'orrore della contenzione, ma aprono uno spazio per pensare e soprattutto praticare un'alternativa reale, che inizia col mettere in discussione la presunta oggettività dello sguardo medico, a discapito del punto di vista della persona medicalizzata. Andare oltre il paradigma manicomiale, ci dice Esposito, significa innanzitutto capovolgere i rapporti di potere e restituire centralità alle soggettività sofferenti, attuando un percorso di cura che si realizza nella relazione.
1: Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Iaiaia Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Polvirenti, Federica Ranocchi e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.

buongiorno, un buon mattino dalle libere frequenze di Radio Blackout. Iniziamo con questa mattinata informativa in questo caldo giovedì 9 luglio. Sono le 9.03 e vi auguriamo un buon ascolto. E vi ricordo anche i nostri numeri, il 346-667-3263, lo 011-249-5669, per scriverci, telefonarci, inviarci messaggi, interagire con l'informazione di Blackout.

questa mattina, la mattinata informativa vedrà alcuni approfondimenti. Uno di questi sarà con Dina, liberata da poco dalle carceri libiche, e quindi ci faremo raccontare da lei quella che è stata questa esperienza, anche la missione via terra per Gaza, quali erano gli obiettivi e anche le prospettive. Poi andremo a metterci in collegamento con Dario Padovan, docente dell'Università di Torino, per parlare del convegno, in realtà è stata definita Assemblea Scientifico Popolare, che si terrà questo pomeriggio al campus Einaudi, dal titolo Ondate di calore, politiche dell'energia, ingiustizie climatiche, il caso di Torino. E quindi si andrà a parlare della questione, insomma, delle isole di calore e sicuramente delle altissime temperature di queste settimane. E poi per concludere andremo a mandare un audio di Luigi Mastrodonato, un giornalista che in queste settimane si è interessato alla vicenda che ha coinvolto Marco Basoccu, un tifoso juventino che nel derby della Mole è stato colpito da un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Ci sono stati diversi sviluppi in questi giorni in merito alla vicenda, con la richiesta dei domiciliari per il poliziotto da parte del PM Scafi, cosa che è stata negata dal giudice delle indagini preliminari, e quindi insomma ci sono una serie di commenti e riflessioni che si possono fare attorno a questa vicenda.

E su queste note di un amico della radio, Crano, che salutiamo e ricordiamo anche del suo momento alla festa di Radio Blackout 2026, andiamo a leggere i titoli delle prime pagine dei giornali di oggi.

E allora iniziamo con il Corriere della Sera e il titolo che campeggia sulle prime pagine in generale dei quotidiani nazionali di oggi è la ripresa degli attacchi verso l'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev, anche perché il tutto è avvenuto durante l'incontro, il vertice NATO, quindi dopo andremo ad approfondire. Trump ha annunciato che la tregua è finita, nuovi bombardamenti USA e poi la posizione di Meloni dopo le tensioni, non mi pento, questo è quanto viene riportato in prima pagina sul Corriere, vedremo appunto il suo posizionamento direi di equilibrismo nei confronti degli Stati Uniti. Su Repubblica, Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, il presidente USA prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina, tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. Anche qui viene dato spazio al retroscena, così viene definito, sia del posizionamento di Meloni che ostenta il gelo, non mi pento di nulla. E le altre due notizie che sono in prima pagina e che erano riportate in realtà anche sul Corriere sono due casi di cronaca, direi. Uno è l'attentato a Ranucci e quindi tutta questa vicenda che si sta intrecciando attorno alle piste, diciamo, rispetto alle responsabilità di chi è coinvolto in questa situazione e in particolare su La Vitola che nega tutto. E poi l'altra questione che fa anche un po' sorridere, dopo leggeremo un pezzo del Fatto Quotidiano che traccia la vicenda in maniera anche abbastanza ironica, dato che ridiamo insomma per non piangere, i domiciliari per Mario Adinolfi in arresto per truffa. La Stampa, Trump bombarda Hormuz la fotonotizia della Stampa in prima pagina quest'oggi se la merita Lino Banfi, quindi nonno libero per chi se lo ricorda, io da ragazzo a nonno perché compie 90 anni. E poi il Fatto Quotidiano, fotonotizia, Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, asse Roma Berlino, la Premier, armi fatte qui in Italia. Ma i patti NATO dicono USA, quindi tutta la questione che riguarda la dipendenza e la relazione tra gli stati europei, i governi europei e l'obbligo e il diktat di dover comprare le armi dagli USA, per quanto ovviamente ci sia interesse a far sviluppare le industrie sul territorio nazionale. E poi si parlerà anche di quello che è il nuovo carro armato prodotto da Leonardo in collaborazione con Rheinmetall. E poi andiamo a vedere ancora il Sole 24 Ore, FMI giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran, vedremo dopo il rialzo dei prezzi è stato immediato per quanto riguarda il petrolio. E poi il manifesto, distruggere ogni raffineria, viene citato Zelensky in prima pagina. E poi nella fotonotizia con il titolo di oggi del manifesto, Sturm und Trump, riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro, tra virgolette. Vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara, quindi un riassunto quello che è successo al vertice NATO in queste poche righe che ci sembra calzante. E quindi chiudiamo qua con la lettura delle prime pagine.

E allora iniziamo a sfogliare le pagine della cronaca locale. In realtà sulla stampa di oggi ci sono due articoli interessanti che riguardano Torino, ma che sono proprio nella sezione nazionale. Una riguarda la questione sanità, in particolare la regione Piemonte, per quanto riguarda le difficoltà legate alle RSA, la rivolta delle famiglie, mancano investimenti, regione Piemonte nel mirino. Questo è il titolo di Alessandro Mondo, Airaudo della CGL, pronto ad una class action, così viene negato il diritto alle cure. Anziani in lista di attesa per un posto in RSA in Piemonte sono 11.600 e sono in aumento. Fioccano le segnalazioni, dietro ogni caso una storia, l'inchiesta della stampa, quella di Mondo, ha alzato il coperchio su un tormento collettivo. E la regione spiega che non ci sono soldi e contestualmente difende il principio e il sistema delle priorità, promette di sveltire le pratiche, mentre monta la rabbia di quanti si sentono vittime di un diritto negato, tanto più che anche tra gli urgenti parecchi sono comunque in attesa, e infatti vediamo questi numeri che aumentano, e questo insomma viene poi accompagnato da un lungo articolo, ma non andiamo a leggere tutto. Un altro pezzo interessante sulla stampa di oggi riguarda la grande sete dell'intelligenza artificiale. I big digitali comprano le centrali idroelettriche, quindi interessante perché vediamo un altro aspetto, diciamo, della questione energetica e soprattutto dell'innovazione digitale, perché abbiamo parlato anche di data center molto spesso a questi microfoni, anche perché riguarda la città di Torino da vicino, e ora vediamo che queste aziende fanno un passo successivo, ossia comprano impianti nel torinese, centrali idroelettriche, proprio per dedicarle completamente ad alimentare i data center. È un articolo di Arcangelo Rocciola. Le centrali di Cafasse, Lanzo Torinese, ma anche quella di Balangero, producono energia dall'inizio del Novecento. Da oltre un secolo l'acqua della Stura muove turbine. Finora lo ha fatto per alimentare il consumo di energia di aziende e comunità locali, oggi entrerà in un'altra filiera industriale nuova e assetata di energia: data center, cloud, intelligenza artificiale. Aruba in particolare ha acquistato i 3 impianti idroelettrici del torinese, sono già operativi e producono circa 10 gigawattora di energia rinnovabile all'anno, l'equivalente di quanto consumano ogni anno circa 4.000 famiglie. Con l'operazione il gruppo sale a 11 centrali di proprietà. E le 3 centrali non alimenteranno un data center di Aruba nell'area. Dall'azienda spiegano di non avere in progetto la costruzione di strutture in Piemonte, ma gli impianti entreranno nel portafoglio energetico dell'azienda. Aruba è uno dei grandi operatori italiani dei data center, ne ha 4 in Italia, uno a Roma, uno a Bergamo e 2 ad Arezzo, e i data center chiedono energia. E la crescita dell'intelligenza artificiale ovviamente sta facendo aumentare la domanda. Aruba ha scelto di produrne direttamente una parte. Non significa che l'elettricità generata sulla Stura sarà trasportata con un collegamento dedicato fino ai data center del gruppo, ma le centrali immetteranno l'energia nella rete elettrica nazionale, mentre i data center continuano a essere alimentati dalla rete e devono garantire continuità operativa 24 ore su 24. Le centrali idroelettriche e gli impianti fotovoltaici di Aruba producono energia pari a circa la metà del fabbisogno aziendale. In questo quadro le centrali piemontesi valgono circa un sesto dell'intera produzione elettrica del gruppo.
E poi l'articolo continua rispetto a quali sono altre specifiche, poi si parla anche di questa questione inserita in uno scenario più generale, perché chiaramente le big tech adottano questo tipo di operazioni come prassi, perché chiaramente vanno a comprare direttamente le fonti energetiche, per esempio si fanno alcuni esempi ancora più eclatanti. Google ha firmato un accordo da oltre 3 miliardi di dollari per garantirsi fino a 3 gigawatt di capacità idroelettrica negli Stati Uniti. Microsoft ha siglato un contratto ventennale per l'energia di un reattore nucleare da 835 megawatt in Pennsylvania. Meta ha fatto lo stesso con un'altra centrale nucleare nell'Illinois. Anche Amazon chiaramente si è comprata la sua centrale nucleare. Quindi ecco, questa è la situazione, sicuramente inquietante, ma soprattutto criminale, direi, perché in una situazione in cui vediamo aumentare le temperature in questo modo, vediamo la siccità avanzare, ci sono appunto delle aziende private che hanno necessità di comprarsi direttamente la capacità e la produzione di energia, che invece di essere immessa in rete per alimentare le comunità locali, per insomma chi abita i territori, vengono devoluti gigawatt e gigawatt per la transizione digitale, per l'innovazione, per l'intelligenza artificiale.

E ora passiamo ancora a in rassegna qualche notizia locale, in particolare legata alla questione energetica. Su Torino c'è una notizia che riguarda disegni elettorali. In particolare nasce una joint venture tra AVS e Sinistra Ecologista, scusatemi, è Europa Verde, in comune a Torino. E sostanzialmente quello che è successo è che ieri è stato presentato il progetto in comune a Torino, oggi arrivano Bonelli e Fratoianni per benedire, diciamo, l'alleanza, e quello che viene messo in visibilità su questo articolo di Andrea Gioli sono alcune questioni che hanno creato difficoltà per la maggioranza in comune, in particolare il progetto sul Meisino, quello oggi archiviato per l'area ex Westinghouse, per l'Esselunga, l'ospedale alla Pellerina e più di tutto l'appoggio alle comunali nel 2021 di Roberto Tricarico e 5 Stelle contro Lo Russo. Sono stati tanti i fronti che a Torino hanno tenuto Europa Verde lontana dalla Sinistra Ecologista che siede in maggioranza, ma dopo le esperienze elettorali in regione nei comuni come Collegno, Rivoli, Moncalieri e Venaria, oggi le due realtà diventano un partito unico anche a Palazzo Civico. Per questo ieri c'è stato un incontro nell'ufficio del sindaco tra Lo Russo e la segreteria regionale di Sinistra Italiana, e la proposta di lancio, diciamo, di questo partito è Torino Solare Diffusa. Va introdotta nel regolamento edilizio comunale una disciplina chiara e favorevole all'installazione dei sistemi fotovoltaici da balcone, si legge nella bozza di mozione. Si partirà dal progetto pilota balcone solare di quartiere da avviare nelle periferie con incentivi all'installazione dei piccoli pannelli rivolti ai residenti. E questo, insomma, non ci suona come nuovo, ma come di fatto un'istanza legittima che proviene dalla cittadinanza e soprattutto da parte dei quartieri popolari di questa città, che immediatamente viene recuperata per diciamo lanciare questa nuova alleanza. Insomma, bisognerà vedere quale sarà effettivamente diciamo l'operato, anche perché arriviamo da giornate in consiglio comunale in cui i comitati a difesa del verde cittadino hanno portato avanti una delibera di iniziativa popolare che di fatto è stata non bocciata ma completamente svuotata del suo significato tramite emendamenti che sono stati portati avanti dalla maggioranza del consiglio comunale, Sinistra Ecologista compresa, che di fatto poi hanno fatto sì che questa delibera non vedesse, diciamo, una luce. E la delibera riguardava la modifica dell'articolo 45 del regolamento del Verde e il comunicato stampa firmato da diversi comitati cittadini come Salviamo gli Alberi di Corso Belgio, Salviamo il Meisino e altri sottolineano che non è quella di iniziativa popolare proposta dai 2500 cittadini, perché sono state raccolte 2500 firme per poterla presentare, ma è il suo rovescio. PD, Sinistra Ecologista e Torino Domani si schierano con i tecnici comunali contro i cittadini, sacrificando democrazia, ecologia e buonsenso. E quindi poi segue tutto il comunicato stampa in cui si vanno a elencare le responsabilità di chi siede in sala rossa, e vi lasciamo insomma alla sua lettura, si trova sui vari social dei comitati del Verde Cittadino.

E poi sempre sulla stampa locale segnaliamo un altro articolo dal titolo Intesa, patto con l'Europa per l'aerospazio, Torino e il Piemonte, motori del settore, un articolo di Leonardo Di Paco in cui si parla delle nuove intese del settore dell'aerospazio che riguardano Torino e ne leggiamo alcuni passaggi per crescere ancora. La filiera aerospaziale piemontese ha bisogno di tecnologia ma anche di finanza. Non è un caso che l'accordo tra Intesa San Paolo, Banca Europea per gli investimenti e Agenzia Spaziale Europea sia stato presentato a Torino, cuore di uno dei principali distretti aerospaziali del paese, con oltre 450 aziende della filiera che impiegano circa 35.000 addetti. L'intesa mobiliterà fino a 300 milioni di euro a sostegno degli investimenti delle PMI del settore. L'accordo, della durata di 2 anni, consentirà di attivare nuovi finanziamenti grazie alle risorse europee e agli strumenti di garanzia messi a disposizione da BEI ed ESA. Intesa San Paolo rivendica di essere la prima banca in Europa a sottoscrivere un'intesa di questo tipo, con l'obiettivo di rafforzare la crescita delle PMI di un comparto che rappresenta uno degli asset strategici dell'industria italiana. A chiudere il confronto è stato il presidente dell'Unione Industriali e sono significative, penso, le sue parole che vengono citate nell'articolo. Torino, l'area metropolitana e il Piemonte non hanno bisogno di dimostrare di saper produrre. In un contesto in forte crescita come quello dell'aerospazio, questo territorio ha le potenzialità per essere leader. Il settore sta vivendo un momento complicato, ma di straordinario cambiamento e opportunità. Si sta per passare da un'industria di nicchia a un'industria che potrebbe diventare di massa. Nessuno meglio di un territorio che ha sempre fatto industria può giocarsi questa partita. Quindi, diciamo, nulla si dice sul fatto che continuare ad alimentare di fatto questa bolla speculativa non porta nessun tipo di ricadute sul territorio, al di là delle questioni etiche che riguardano il riarmo, ma anzi si continua a fare propaganda come se questa conversione industriale potesse effettivamente migliorare la situazione del settore produttivo torinese. E, in ultimo, Marocco in campo contro la Francia, allerta sicurezza a Barriera ed Aurora. Questa sera si giocherà alle 22 la partita Francia-Marocco e insomma speriamo ovviamente e tutti tifiamo Marocco. Probabilmente ci saranno insomma situazioni di festeggiamento in caso di vittoria e ovviamente quello che succede è che la controparte inizia a creare allarmismo, vertice in prefettura dopo il caso di sabato. Per quanto riguarda quanto avvenuto anche ieri sera in quartiere tra Barriera e Aurora, dopo ci metteremo in collegamento con lo spazio popolare Neruda per un aggiornamento, un commento sull'iniziativa antifascista che si è tenuta appunto per le strade del quartiere ieri sera per contrastare una iniziativa invece che chiaramente fa leva sulla propaganda e sui bisogni di sicurezza del quartiere.

0: 9:33, siamo tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo molto contente di poter essere in collegamento con Dina, che salutiamo e ringraziamo molto per la disponibilità. Ciao Dina, ci senti?
1: Sì, ciao, grazie a voi, grazie.
0: Buongiorno, ti abbiamo contattata perché insomma abbiamo seguito la vicenda che ti ha vista insomma coinvolta a partire chiaramente dalla missione di terra che aveva l'obiettivo di raggiungere Gaza, che si è inserita in una dinamica più generale di solidarietà concreta e di protagonismo attivo da parte di persone che hanno deciso di partire per raggiungere la Palestina e portare solidarietà e anche dare visibilità alla questione. E poi c'è stata insomma una vicenda che vi ha riguardato da vicino con il vostro arresto, perché insomma siete stati fermati ad un certo punto di questo viaggio. Insieme a te c'era anche Domenico Centrone, quindi parliamo dei due attivisti italiani, ma non eravate soli, ecco, all'interno di questa vicenda appunto di questa missione dell'End Convoi, l'equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Io ti lascerei subito la parola per raccontarci in realtà un po' tutto quello che ha riguardato la missione, quindi non soltanto la parte che poi ha visto il vostro arresto, ma in generale quali erano gli obiettivi di questa missione, cosa è successo, quali sono stati

0: diciamo, i momenti anche più significativi che è importante, insomma, restituire a seguito di questa esperienza.
1: Allora, il Land con voi, come hai già detto, aveva l'obiettivo di portare a Gaza aiuti umanitari, case mobili, ambulanze, ma anche personale specializzato, quindi nel convoglio c'erano medici, ingegneri, educatori, sanitari e anche partecipanti comuni. Il progetto iniziale era quello di andare verso Gaza, il convoglio via terra e la flotta via mare. È una missione che di cui l'organizzazione è stata curata in particolare dal movimento Sumud del Maghreb. E anche lo scorso anno avevano organizzato un convoglio verso Gaza in contemporanea con la March to Gaza. Quest'anno, oltre alle persone del Nord Africa e dell'Africa, hanno partecipato al convoglio anche persone da tutto il mondo, c'erano delegazioni da tutto il mondo. E sono stati tanti i momenti, insomma, importanti, di più significativi della missione, e intanto il ritrovo in Libia, nella Libia Ovest, a pochi chilometri da Tripoli, e di tutti i partecipanti, e quindi giornate in cui ci siamo preparati alla missione, ma anche giornate di incontro tra persone di culture molto diverse. Poi il 15 di maggio il convoglio è partito, e proprio nel giorno in cui si ricorda la Nakba. E la prima tappa l'abbiamo fatta a Zilten, una cittadina dove siamo stati accolti con molto entusiasmo, solidarietà, e dove ci ha raggiunti il nipote di Nelson Mandela, e ha fatto un lungo viaggio per poter stare qualche ora con noi. Poi il viaggio la sera, insomma, dopo la conferenza stampa, la sera del 16 siamo ripartiti per andare verso Sirte e quindi verso Gaza. E certo, il progetto della missione era quello di arrivare a Gaza, e ci siamo preparati per questo. Ma chiaramente non era, anche pur non arrivando a Gaza, comunque la missione aveva un valore grande il valore di queste missioni è anche quello di riportare l'attenzione su quello che sta accadendo a Gaza, in Palestina, e soprattutto ci tengo a dire che la riuscita delle missioni dipende da chi partecipa, ma anche dal sostegno che può avere dalle persone che sono a casa. Quindi si tratta di una missione unica, cioè ognuno fa la sua parte, e di questo abbiamo sempre avuto consapevolezza, e pensando sono state avviate delle, abbiamo cercato di avviare delle trattative con la Libia Est per il passaggio, almeno per il passaggio degli aiuti umanitari. Se noi siamo partiti, si tratta di una missione non violenta, legale, e avevamo presente che il diritto internazionale tutela i convogli umanitari, almeno sulla carta. E quindi la quarta convenzione di Ginevra stabilisce che i paesi devono lasciar passare i convogli diretti verso i paesi che hanno bisogno di aiuto. E ancora una volta questa missione ha messo in evidenza quanto il diritto umanitario, il diritto internazionale non venga disatteso, senza che i governi facciano qualcosa per farlo rispettare. E quindi noi cittadini comuni abbiamo partecipato a questa missione ma sono i governi che dovrebbero agire, e il obiettivo della missione è anche quello di far pressione sui governi, in particolare per noi, sul governo italiano, e tutte le mobilitazioni hanno questo valore. È il governo che può fare qualcosa per far rispettare il diritto, per tutelare noi cittadini. E se il governo agisse probabilmente non avremmo bisogno di partecipare a missioni che poi possono metterci in pericolo. E sì, il governo avrebbe i mezzi per fermare Israele, e invece continua il sostegno, non sono state attuate misure che sono state prese in altre circostanze, quindi nessuna sanzione, nessun embargo rispetto a Israele. E noi, come ho detto, il convoglio è ripartito per andare verso Sirte, e ci siamo accampati nella zona neutra, cercando di in quei giorni di riaprire trattative che si erano interrotte con la Mezzaluna Rossa, con la Libia Est. E dopo varie valutazioni abbiamo deciso di partire. Inizialmente abbiamo pensato di partire con tutto il convoglio, poi abbiamo valutato forse più opportuno andare verso il valico di Sirte con una piccola delegazione. Eravamo già stati con una piccola delegazione verso il valico, eravamo già andati. E in quell'occasione era stato possibile parlare con la Mezzaluna Rossa, che si erano dichiarati disponibili a prendere in carico gli aiuti, i mezzi del convoglio per farli arrivare a Gaza. C'era stato un appuntamento telefonico per il giorno dopo, ma questo è stato disatteso e quindi per questo siamo ritornati verso il valico con una lettera. In realtà non siamo stati arrestati, ma sequestrati prima che arrivassimo al checkpoint, quindi non eravamo ancora nella Libia Est. E da lì è cominciato poi, è cominciato per noi il periodo di detenzione. Abbiamo sperimentato come non ci siano diritti umani a cui appellarsi, e non avevamo informazioni, non ci è stato mai comunicato perché eravamo stati sequestrati, cosa sarebbe accaduto, dove ci avrebbero portato, non siamo mai riusciti a parlare con gli avvocati, abbiamo potuto fare la prima chiamata ai nostri familiari dopo 12 giorni, quindi, però abbiamo avuto un trattamento privilegiato rispetto ad altri prigionieri. Siamo stati a Bengasi, tenuti in un centro di detenzione dei servizi segreti, e non abbiamo incontrato altri prigionieri, ma sappiamo che il trattamento che abbiamo ricevuto noi è molto diverso da quello dei prigionieri comuni, normali, che arrivano in quel centro. Quindi il pensiero va e sempre andato anche ai prigionieri palestinesi, che sono in condizioni di detenzione che probabilmente non riusciamo neanche ad immaginare. Sappiamo che sono circa 10.000 i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, tra cui anche bambini, e in questi giorni in particolare l'attenzione su Abu Safia, il medico che è stato sequestrato e che sono più di 500 giorni che è nelle carceri israeliane solo per aver continuato a curare bambini e adulti nell'ospedale a nord di Gaza. E ecco, ci tenevo a dire questo.
0: Certo, sicuramente la vostra missione, come anche quella della Global Sumud Flottiglia via mare, da sempre insomma ha voluto sottolineare che uno degli obiettivi fosse quello di rimettere al centro la questione palestinese, al centro del dibattito pubblico, ridare visibilità e quindi mettersi a servizio, diciamo, della causa. Quindi è chiaro anche quello che dicevi rispetto alle condizioni di detenzione e diciamo situazioni di privilegio che chiaramente, in quanto poi europei occidentali, possiamo ovviamente incarnare. Detto questo, è chiaro che come dire, questa vicenda dovrebbe anche, come dicevi anche tu all'inizio, dovrebbe porre la questione alle nostre latitudini, al nostro governo, a quelle che sono le scelte politiche che vengono fatte. Ti chiederei per chiudere qualche accenno, se c'è, rispetto alle prospettive, se ci sono nuove iniziative previste, se ci si sta riorganizzando, se ci sono insomma nuove missioni o possibilità insomma da cogliere in questo senso.
1: E naturalmente il movimento continua il suo attivismo per la Palestina, e il genocidio sta continuando e la nostra attività continua. L'obiettivo è fermare il genocidio, sostenere il popolo palestinese, e in questo periodo stiamo collaborando con vari gruppi, movimenti, per tutte le iniziative che si possono mettere in atto con questi obiettivi. E in Turchia un gruppo di noi è impegnato nel recupero delle barche che sono state lasciate alla deriva, e questo certo per riutilizzarle in questo. Non abbiamo ancora cominciato a parlare di prossime missioni, ma ci sono comunque varie direzioni in cui siamo impegnati in questo momento come movimento.
0: Grazie mille Dina per il tuo tempo e per aver condiviso insomma questa esperienza qui ai microfoni di Radio Blackout. Noi ti salutiamo e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao, buona giornata.
1: Anche a te.

E abbiamo sentito Dina che ha preso parte al Global Land Convoi e ora ci stava raccontando che ci sono in programma anche nuove iniziative. Per intanto si stanno recuperando le barche della flottiglia lasciate alla deriva, e c'è un articolo rispetto a questo anche sul Fatto Quotidiano di oggi. E la flottiglia inoltre sta già raccogliendo i fondi anche in Italia con Banca Etica su produzioni dal basso. Probabilmente si ventila l'idea di una nuova missione a Gaza a ottobre, ma non c'è conferma su questo. Sono state individuate più di 30 imbarcazioni sulle 70 abbordate in primavera. E rispetto alla situazione del medico a cui faceva riferimento Dina nell'intervista, anche qui c'è un articoletto sul Fatto Quotidiano dal titolo "Israele lascia in cella il primario Abu Safia". C'è una petizione per il medico di Gaza, detenuto con altri 13 senza accuse formali, che non sarà rilasciato. Infatti è arrivato ieri il no dello Stato israeliano alla petizione del 4 luglio presa in carico dall'Alta Corte di Giustizia e presentata dal Physician for Human Rights Israel, che chiedeva il rilascio di 14 medici di Gaza detenuti senza accuse formalizzate. Abu Safia, primario direttore dell'ospedale di Kamal Adwan di Gaza, è uno di loro ed è in carcere da dicembre 2024. La petizione aveva lanciato l'allarme sul grave peggioramento della sua condizione di salute, che è stato documentato dal suo legale.

E rimanendo sul piano nazionale e del governo italiano, andiamo a leggere qualche altra notizia di oggi, in particolare a seguito dei nuovi attacchi da parte degli USA e quindi dell'aver stracciato gli accordi da parte di Trump nei confronti dell'Iran. Vediamo un aumento immediato dei prezzi sul carburante. Un articolo di Roberto Ciccarelli sul Manifesto ci parla di petrolio da record sui prezzi, la tassa a stelle e strisce manda le borse in tilt. Il regime di guerra permanente creato da Trump ha trasformato le borse e i mercati energetici in uno yo-yo. Fino a poche ore fa i flussi del petrolio e quelli algoritmici dei titoli brindavano all'aumento della produzione e alla consolidata armonia tra i listini che hanno macinato record su record solo negli ultimi 6 mesi. Ieri le prospettive sono cambiate e dopo che si è iniziato a sparare nello stretto di Hormuz e dintorni, le borse sono andate in rosso. Per quanto riguarda il petrolio, il Brent ha superato gli $80 al barile e anche le quotazioni del gas alla borsa di Amsterdam ha nuovamente superato i 49 euro al megawattora. E quello che viene sottolineato dall'articolo e ci pare interessante è questa, diciamo, schizofrenia tra virgolette del capitalismo. Da un lato due forze opposte, da un lato c'è la guerra scatenata in Medio Oriente da Trump e Netanyahu e le risposte dell'Iran che frena la crescita dell'economia reale e allo stesso tempo alimenta i record di quella finanziaria. Dall'altra parte c'è il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale che insieme ai mercanti d'armi fanno borbottare di piacere il motore delle borse. Tra le voci sulla bolla che può esplodere da un momento all'altro e le prospettive di crescita dei listini, l'equilibrio tra la paura e l'ansia da prestazione è assicurato. In Italia l'economia tiene ancora per il respiratore artificiale del PNRR, cresce l'inflazione, quindi di fatto si continua a paventare questa bolla che di fatto si sta continuando ad alimentare tramite queste dinamiche di speculazione finanziaria e in piena, diciamo, recessione annunciata, ma insomma si continua come se nulla fosse.

E prima di procedere con la prossima diretta, giusto ancora un paio di notizie, segnaliamo un articolo interessante sulla questione del momento, i data center. La Lombardia punta sui data center, l'affare che divora risorse e territori. Un articolo di Francesca Coin sul Manifesto parla di 67 impianti già attivi, altri in fase di progettazione. Sabato la prima protesta in provincia di Pavia, quindi sicuramente da attenzionare. E lo dicevamo in apertura, giusto per chiudere sul piano nazionale con una nota di colore, gli arresti domiciliari ad Adinolfi, e c'è un articolo sul Fatto Quotidiano che riassume la vicenda. Ne leggiamo alcuni passaggi, a firma Nicola Borzi. Inizia con una citazione di un'anziana disabile vittima dello schema dal nome Scommessa Collettiva. E la citazione dice così: mi sono fidata di te sentendoti a Radio Maria, ora non ho più nulla per curarmi o pagare le bollette, hai usato il Vangelo per derubarmi, ridammi i miei soldi. Questo è quanto veniva detto da questa signora a Mario Adinolfi con una lettera aperta, parole che ora trovano eco nell'ordinanza di arresti domiciliari e il sequestro di 400.000 euro firmata dal GIP di Roma a carico dell'ex leader del Popolo della Famiglia. La parabola del moralizzatore passato senza un plissé da parlamentare del PD alle file dell'ultracattolicesimo, da Radio Maria ai tavoli da poker, da fondatore della testata La Croce a candidato sindaco di Prato, sino a provocatore all'ultimo Gay Pride, è sancita da 11 denunce di vittime della scommessa collettiva. Di che cosa si trattava? Era il sistema di gioco che Adinolfi propagandava sui social come infallibile, che per i magistrati invece era un classico schema Ponzi. All'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha fatto pure questo. La Procura di Roma contesta ipotesi di reato pesanti, truffa aggravata, evasione fiscale, abusivismo finanziario. E sostanzialmente cosa è successo? In due decenni Adinolfi avrebbe raccolto 4,8 milioni senza autorizzazione, promettendo rendimenti mirabolanti, ma non rimborsando mai le vittime. Tra l'altro, l'ultima tessera del mosaico dell'uomo che voleva confluire in futuro nazionale di Vannacci è contenuta appunto in queste pagine dell'ordinanza di custodia cautelare. Il sedicente difensore della famiglia tradizionale, fustigatore dei consumi, avrebbe carpito la fiducia di molti. Secondo le indagini, le vittime hanno versato somme ingenti, spesso tutti i risparmi di una vita. Tra gennaio 2018 e giugno 2023, poi sino all'11 febbraio scorso, data dell'ultimo bonifico ricevuto con scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe incassato appunto 4,8 milioni. Ai risparmiatori che chiedevano rimborsi, il naufrago rispondeva prendendo tempo e accampando scuse. Cosa se n'è fatto di questi soldi? Secondo, diciamo, l'analisi dei suoi estrattoconti, dimostrano cifre folli per un tenore di vita lussuosissimo tra casinò, sale da gioco in America, Repubblica Ceca, in Slovenia, buffet, catering, acquisto di quadri, poi orologi di marca, lingotti d'oro. Non mancano pagamenti per oltre 60.000 euro per barche e auto, viaggio a Courmayeur, Maldive ed Egitto. E è stata applicata la misura dei domiciliari per il rischio di inquinamento delle prove e reiterazione del reato. E infatti, e chiudiamo qua con questa vicenda, Marione aveva già lanciato una nuova iniziativa dal nome Cristo Regna, con modalità identiche a scommessa collettiva.

qualche minuto e ci mettiamo in collegamento con Dario Padovan per parlare dell'assemblea scientifico popolare che si terrà questo pomeriggio al campus Einaudi.

0: 10.05, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Dario Padovan. Ciao, ci senti?
1: Sì, sì, vi sento, ciao.
0: Buongiorno, grazie per la tua disponibilità. Ti abbiamo contattato perché oggi pomeriggio si terrà al campus un'assemblea scientifico popolare alle ore 17.30 dal titolo Ondate di calore, politiche dell'energia, ingiustizie climatiche, il caso di Torino. Ci sarà un'introduzione tua e di Angelo Tartaglia e Maria Cristina Caimotto. Quindi direi di iniziare dal motivo di questa assemblea e anche diciamo dal taglio che pensate di dare a questo momento di discussione. Quali sono insomma un po' gli obiettivi?
1: Va bene. Allora, la ragione dell'incontro di oggi pomeriggio è abbastanza evidente. Insomma, è già partita una terza ondata di calore sulla penisola e sull'Europa, e questo mostra come i cambiamenti climatici siano assolutamente rapidi. Queste temperature erano state previste dai climatologi attorno al 2030-2035, in realtà sono molto in anticipo, e che implica il fatto che vi è non solo una sottovalutazione di quelle che sono le dinamiche climatiche che sono state messe in moto dalle attività umane, soprattutto da un sistema economico, produttivo e di consumi che non si arresta nel processo di crescita, ma anche il fatto che questo tipo di mutamenti hanno profondi impatti sociali, soprattutto su quelle che sono le fasce meno protette e meno ricche della popolazione. Noi pensavamo dunque, avendo proposto questa iniziativa, di parlare di quelli che sono gli aspetti sociali dei cambiamenti climatici, dei loro impatti negativi, e non soltanto soffermarsi su quelle che sono o le dinamiche biofisiche del cambiamento o quelle che sono le soluzioni normalmente tecniche che vengono poste per affrontare questo tipo di emergenze. L'emergenza di queste settimane mostra in realtà che, a parte che il sistema tecnico non è in grado di farvi fronte, visti tutti i numerosi blackout che si sono verificati in città, perché laddove aumenta la domanda di energia in una maniera esponenziale, con dei picchi che il sistema ovviamente non è in grado di sopportare, pianificato, progettato per temperature molto diverse e per una domanda di energia molto differente. Dall'altro lato c'è anche un altro aspetto, che coloro i quali non hanno contribuito alla domanda energetica che porta ai blackout subiscono però comunque le conseguenze negative del blackout. Una delle questioni fondamentali, per esempio, l'interruzione della catena del freddo, dove non funziona, dove se una famiglia o un quartiere rimane senza elettricità per 36 ore, insomma, diventa un bel problema. Non solo non ci si difende dal caldo, ma non si ha nemmeno alcuno strumento per mitigare quelle che sono le altissime temperature. Per cui ci sembrava necessario prendere la parola. Allora, di qui anche l'idea dell'assemblea scientifico popolare, perché di solito ci sono gli esperti, gli scienziati che parlano, no, delle dinamiche, per esempio, del clima o delle conseguenze per la salute dell'aumento delle temperature, ma dall'altro non c'è mai una traduzione di queste che sono delle spiegazioni estremamente importanti, perché sono utili anche per definire il fenomeno, per capirne anche l'intensità, il prolungamento e anche la sua reiterazione nel tempo, come avverrà. Però dall'altro lato è difficile, è raro che vi sia una traduzione di questi dati in termini popolari, soprattutto in termini di una politica, ecco, del clima, perché il caldo viene ritenuto una questione neutra che colpisce in maniera generalizzata tutti i membri di una comunità o gli abitanti di una città, in maniera maniera indistinta, invece questo non è vero. Come ci stiamo rendendo ben conto, coloro i quali hanno i condizionatori stanno oggettivamente un po' meglio di coloro i quali non li hanno. Ma un condizionatore costa l'installazione, costa soprattutto l'energia consumata per raffrescare gli ambienti. E questo allora implica una profonda frattura sociale, e noi abbiamo pensato anche che queste forse sono le nuove forme della lotta di classe che si sta manifestando, cioè i cambiamenti del clima. Il clima stesso sta comportando ingiustizie generalizzate, non sono ancora così sistematiche, molte sono a macchia di leopardo, ma queste ingiustizie già iniziamo a sentirle. L'università deve prendere la parola e soprattutto provare a proporre un'analisi di natura critica di quello che avviene, perché le politiche delle città, delle amministrazioni non sono certo andate negli ultimi anni in direzione di una mitigazione o di un processo di protezione e di sicurezza rispetto a quelli che sono i cambiamenti del clima. E guardate bene, il clima è stato cambiato da qualcuno, soprattutto coloro i quali lo hanno cambiato di più emettendo più gas climalteranti sono anche coloro i quali hanno più strumenti per proteggersi da questi cambiamenti, abbandonando al loro destino invece tutti coloro i quali non hanno contribuito ai cambiamenti del clima e dunque anche al cambiamento delle temperature, ma non hanno gli strumenti, i redditi e le risorse per farvi fronte. Per cui noi volevamo iniziare una discussione su queste problematiche, ponendoci anche il problema magari di quelle che potrebbero essere alcune soluzioni per il futuro, ma non in una logica di mercato, non in una logica di capitalizzazione, non in una logica di mercificazione, ma in una logica collettiva.
0: Chiarissimo, hai toccato molti punti, mi venivano un paio di domande. Da un lato, lo accennavi adesso, l'università deve prendere parola, sicuramente fare un evento del genere all'interno dell'università può avere anche, diciamo, degli effetti su un piano politico, anche perché non è scontato, diciamo, organizzare determinate iniziative, ecco, anche perché si prendono in causa delle responsabilità che ci sono anche a livello politico, nel senso che sappiamo il Comune di Torino essere socio di maggioranza all'interno della partecipata che deve gestire la rete elettrica, e quindi questo tema penso sia interessante da approfondire. Qual è, diciamo, il vostro punto di vista e anche che tipo di responsabilità si vogliono in qualche modo andare ad indicare e sollevare, che tipo di effetti anche si possono, insomma, immaginare o auspicare rispetto a questo?
1: Allora, la domanda è intrigante. Allora, noi ovviamente con questa iniziativa non intendiamo rappresentare una posizione univoca dell'università, perché non lo è, e dato proprio la natura pluralista dei punti di vista, delle discipline, delle metodologie che vengono utilizzate per fare ricerca, ovviamente vi sono molti posizionamenti all'interno dell'università, anche su problematiche come i cambiamenti climatici e le questioni appunto delle ondate di calore e delle misure da prendere per farvi fronte. Non di meno riteniamo che proprio questo pluralismo permetta, dovrebbe ancora permettere, delle visioni critiche, cioè una visione di non sostanziale appiattimento su quelle che sono le politiche. Vada bene, molti colleghi sono estremamente consapevoli di questi, soltanto che gli intrecci che si vengono a costituire anche nelle carriere individuali dei colleghi e delle colleghe a volte impediscono una esplicitazione chiara di quelli che potrebbero essere i punti critici rispetto a politiche alle quali a volte contribuiamo. Ora, in questo caso abbiamo preso una posizione che, ripeto, non è rappresentativa dell'università, ma di un gruppo di colleghe e di colleghi che si stanno interrogando su quelle che sono le conseguenze di queste trasformazioni ecologiche, ambientali, climatiche. e soprattutto su quelle, almeno dal nostro punto di vista, io essendo un sociologo e di altri miei colleghi anche loro scienziati in campo umanistico, in campo sociale, capire soprattutto le conseguenze sociali di queste trasformazioni. L'altro punto è che cosa mettere in campo per farvi fronte, per mitigare quelle che sono le conseguenze, per ridurre anche quelle che sono le emissioni di CO2, perché le città sono estremamente responsabili di quelle che sono le trasformazioni del clima, così come anche delle misure che vengono chiamate con un termine che non mi piace molto, di adattamento. Ora, i processi di adattamento no, sono spesso considerati un problema di adattamento delle infrastrutture, per cui dire nei reti cosa penserebbero, di rinforzare la rete, di aumentare la capacità della rete per far fronte all'aumento ai picchi di domanda, e però non prende in considerazione quello che potrebbe essere da un lato delle misure differenti dal raffrescamento individuale nelle case, che potrebbe essere invece dei luoghi comuni, dei luoghi collettivi, dei luoghi partecipati all'interno della città. Un altro punto è la riconfigurazione della città, cioè se noi non ci mettiamo in maniera seria, non come è stato fatto fino adesso, che si è preferito tagliare e piantare minuscoli alberelli che ci mettono 15-20 anni puoi esercitare il ruolo di mitigazione delle ondate di calore come si prevede, ma invece aver mantenuto le alberate, aver mantenuto i parchi, piuttosto come di pensare di averli in parte già distrutti e in parte progettato di distruggerli nel prossimo futuro. Credo che questa sia una problematica che oggi sta emergendo in maniera estremamente forte per quanto riguardando per esempio la controversia sul parco del Meisino, sulle alberate di Corso Belgio, sul nuovo ospedale della Pederina, che sono tutte misure che sono state prese per spendere i soldi del PNRR, ma che hanno ridotto la biodiversità, la forestazione, la capacità appunto della natura di mitigare quelle che sono le trasformazioni che la segnano e che la caratterizzano in questo momento. E credo che questo sia un problema estremamente serio e che a volte l'università non è stata in grado di affrontare con la dovuta rigorosità, ecco, diciamo. Per cui oggi invece vorremmo proprio provare anche a tradurre i linguaggi scientifici che ogni tanto ci scappano e metterci invece a ragionare con i comitati, con i cittadini su che cosa fare realmente. Faccio solo un esempio: tutta la crescita di interesse per le cosiddette comunità energetiche è estremamente interessante, ma fin tanto che le comunità energetiche producono energia che va nella rete e poi ritorna da quelli che hanno prodotto l'energia attraverso il pod che hanno, bene, in quel caso lì, se vi è un blackout, anche coloro i quali hanno prodotto con i propri pannelli fotovoltaici la propria energia elettrica subiranno l'interruzione di corrente. Occorrerebbe invece pensare a sistemi anche di switch, come dire, di passaggio da forme di comunità offline a forme di comunità e che siano in grado anche di mantenersi fuori dalla rete. Capite cosa intendo dire? Che non necessariamente deve essere la rete nazionale che gestisce tutto il transito energetico di energia elettrica, ma che invece vi sia l'opportunità di consumare la propria energia prodotta immediatamente in loco da parte dei produttori. Ora, questo per esempio è un tema che non è all'ordine del giorno nella formazione delle comunità energetiche, che pure potrebbero funzionare invece come un momento di mitigazione di quelle che sono le conseguenze tecniche dell'aumento di domanda energetica. Ma poi, ecco, e poi chiudo, un altro elemento per esempio sarebbe la gestione dei luoghi di rinfrescamento, luoghi collettivi, che sono i fiumi, che sono i parchi, che potrebbero essere anche dei luoghi di protezione raffrescanti dove le persone possono andare, ma non semplicemente, come dire, una lista di luoghi dove andare aperti dalle 3 alle 6 del pomeriggio e dove magari si deve anche prendere la tessera per entrare. Allora, la questione è questa, è la misura proposta dall'amministrazione a maggio. Ora, capite che è veramente ridicolo, ridicolo se non ipocrita, pensare politiche di questa natura, che sono irrilevanti dal punto di vista degli impatti e di miglioramento delle condizioni, ma dall'altro anche mostrano una irrilevanza, se non proprio il disinteresse per quelle che sono queste tematiche. Noi invece vogliamo porre al centro, come dire, questa problematica. Si potrebbe, come dico, considerarla, ecco, un nuovo fronte della lotta tra le classi, ecco, mettiamola così. Io voglio sottolineare questo punto perché dobbiamo anche riprendere anche un punto di vista critico, un punto di vista oppositivo su quelle che sono, perché ultimamente ci riteniamo tutti parte di una umanità che non è uguale, né dal punto di vista della distribuzione dei redditi, né dal punto di vista delle opportunità lavorative e formative, non è assolutamente un'umanità uguale, ma ci vendono l'idea di una uguaglianza reale che non c'è, e invece, come dire, il caldo, le ondate di calore stanno proprio dimostrando questo.
0: Chiarissimo. Per chiudere brevemente, visto che citavi il fatto di anche questo sforzo di ritraduzione di un sapere scientifico in senso popolare, comunque di interesse, diciamo, al coinvolgimento popolare e di ampliare, diciamo, il pubblico di, insomma, interlocutori a chi si parla, sicuramente un tema molto caro a vari gruppi, comitati e istanze che provengono dal basso per la difesa del territorio, questo tema della scienza, del mettere a disposizione la scienza, delle lotte collettive che vengono portate avanti appunto dal basso. Quindi ti chiederei, per chiudere, vi aspettate una partecipazione? C'è stato un reale coinvolgimento del territorio? Che tipo di possibilità anche rispetto all'attraversabilità di un evento del genere rispetto alla cittadinanza all'interno appunto dell'università?
1: Allora, devo dire che abbiamo avuto una risposta estremamente positiva e inaspettata, perché abbiamo raccolto le adesioni di decine di comitati che hanno aderito all'iniziativa. Si pensa anche che parteciperanno e che prenderanno la parola, perché l'assemblea appunto non è la passerella degli esperti che faranno presentazione di 40 minuti e poi lasceranno 10 minuti di discussione. Noi faremo invece una brevissima presentazione, io, Anna Cristina Caimoto e soprattutto anche Angelo Tartaglia, che tutti conoscono molto bene, ma faremo una brevissima presentazione proprio per identificare forse i punti fondamentali, no, di queste, ma poi lasceremo la parola a tutti coloro i quali vorranno intervenire. Noi pensiamo che anche da un punto di vista di uno dire, potrebbe dire raccolta di informazioni, ma credo che si possa anche dire di costruzione di un sapere anche alternativo, di un sapere oppositivo rispetto a quello che avviene, ci sia la necessità di pensare in termini transdisciplinari. Vuol dire che dobbiamo andare oltre i nostri confini disciplinari, da sociologi con il nostro linguaggio, con le nostre metodologie di ricerca, o Angelo che è un ingegnere, un fisico, o Maria Cristina Caimoto che è una linguista. Quello che dobbiamo fare è aprirci invece, no, ai punti di vista, alle esperienze concrete, alla quotidianità di chi vive questo tipo di situazioni, anche per stimolare creatività per soluzioni differenti da quelle prospettate, che ovviamente vanno sempre nella medesima direzione, cioè il problema è rinforzare la rete elettrica. Ora, noi riteniamo che questo non possa essere l'unica soluzione, ma per avere, ecco, mettere in campo, sfidare questa narrazione totalizzante, credo abbiamo bisogno dei saperi di tutti, delle conoscenze di tutti, delle esperienze di tutti. Iniziare insomma a pensare come una mente collettiva, ecco, un general internet, potremmo pensare, sto esagerando, però come dire, ecco, invece un internet generale che partendo da quelle che sono le esperienze, le pratiche, cioè anche le nostre pratiche dovremmo iniziare a cambiarle, ma le nostre pratiche sono irregimentate all'interno di sistemi tecnici che impongono un modo di comportarci. Dovremmo iniziare a pensare anche a come rompere la cornice tecnica che ci tiene, che ci ingabbia dal punto di vista delle pratiche, delle potenziali pratiche alternative e critiche che si possono mettere in campo. E credo che il tema del caldo sia veramente un tema sul quale misurarci anche da questo lato, da questo punto di vista.
0: Grazie Dario Padovan, ricordiamo oggi pomeriggio alle 17.30 Campus Luigi Einaudi. A presto e ci aggiorniamo.
1: Aula B2.
0: Grazie.
1: Martina, Aula B2.
0: Va bene. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

E dopo questa diretta sul piano locale, quindi sulle iniziative che si stanno organizzando sul tema del cambiamento climatico, energia e distribuzione, diciamo, dei privilegi rispetto a questo, passiamo a leggere alcuni articoli per quanto riguarda invece la dinamica più globale e generale sul piano internazionale. Lo dicevamo in apertura, c'è stata di fatto la tregua perché gli Stati Uniti hanno riattaccato l'Iran. Questo è avvenuto a margine del vertice NATO ad Ankara, di cui dopo parleremo, e intanto leggiamo alcuni passaggi dell'articolo di Francesca Lucci sul Manifesto: nuovi colpi sull'Iran, Hormuz chiuso, così rinasce un conflitto. Penso che sia finito. Questa è la citazione con cui inizia l'articolo, che sono le parole del presidente americano pronunciate a margine del vertice NATO a certificare la fine del memorandum d'intesa firmato con l'Iran e la ripresa delle ostilità. Mentre scriviamo, secondo i media americani, gli Stati Uniti stanno decidendo la forma e la portata della prossima ondata di attacchi contro l'Iran. Ad Ankara la diplomazia lascia il posto alla retorica, mentre nel Golfo Persico la tregua si sgretola. Il punto di rottura è lo stretto di Hormuz, dove passa circa un quinto del petrolio mondiale. Nelle ultime 48 ore tre navi commerciali sono state colpite nelle acque territoriali dell'Oman e Teheran nega responsabilità dirette, ipotizzando che le navi fossero entrate in aree dove erano in corso operazioni di sminamento e che avessero ignorato le rotte sicure imposte dall'Iran per controllare il transito. Trump non si accontenta di seppellire l'accordo, alla leadership di Teheran riserva gli epiteti di feccia, gente malata, persone malvagie, violente, viziose. Poi suona il tamburo di guerra, stasera li colpiremo duramente. Il summit si trasforma in una piazza per i rancori. Trump rimprovera gli europei di non aver sostenuto gli Stati Uniti contro Teheran, che chiama il primo sponsor statale del terrore. Arriva l'inevitabile apprezzamento del segretario generale della NATO. La decisione del presidente americano di effettuare questi attacchi è la cosa assolutamente giusta da fare. La cronaca del conflitto è rituale colpo su colpo. Il comando centrale americano lancia oltre 80 attacchi aerei contro il sud dell'Iran. L'obiettivo dichiarato è degradare le capacità missilistiche iraniane e i radar costieri. Nel bilancio oltre 60 piccole imbarcazioni dei Guardiani della Rivoluzione affondate. Poi il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione rivendica 85 attacchi contro basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Washington revoca le esenzioni sulle sanzioni petrolifere accordate all'Iran nel memorandum e scatta subito il divieto di nuove transazioni relative a prodotti

Ecom, il feretro arriva al santuario dell'imam Ali e in seguito al santuario dell'imam Hussein nella città di Karbala in Iraq. E questo insomma è lo scenario, quindi occorrerà insomma andare a vedere quali sono gli aggiornamenti più recenti. Intanto leggiamo anche il commento di Michele Giorgio, che da Gerusalemme scrive per il Manifesto, in particolare guardando a quello che è il posizionamento di Israele, pronto a nuovi scenari bellici tra Teheran e il Libano. Viene citato un analista israeliano che già prima del 28 febbraio aveva criticato il piano di attacco all'Iran di Netanyahu e Trump, che ieri è tornato a sollecitare gli USA e Israele a fare un bagno di realtà e umiltà. E lo cita appunto Michele Giorgio nell'articolo, ed è effettivamente interessante. Se la priorità di Washington è raggiungere un accordo duraturo con l'Iran, allora dovrà accettare che non c'è un ritorno allo status quo che esisteva nello stretto di Hormuz prima del 28 febbraio. Dal punto di vista di Teheran, le regole del gioco sono cambiate e non è probabile che l'Iran inverta la rotta a causa di pressioni aggiuntive. È cambiato tutto proprio a causa della guerra invocata per anni da Netanyahu e infine accettata da Trump come soluzione alla questione iraniana, questione che non riguarda solo il programma nucleare, il problema ufficiale, ma il punto centrale è il peso e l'influenza della Repubblica Islamica nella regione. E, insomma, è un'analisi piuttosto lucida della situazione. In questo frangente Netanyahu rifiuta di prendere atto del mancato successo della sua dottrina sull'Iran. Con ogni probabilità ieri ha gioito quando Trump ha proclamato la fine del memorandum d'intesa con l'Iran e la sua strategia della guerra infinita ha ripreso vigore come sperava da quando Trump gli ha imposto di rispettare l'accordo, e sa che sulla guerra ancora dalla sua parte la maggioranza degli israeliani, e questo è un dato importante da riportare. Il 61% degli israeliani ebrei è favorevole a un'azione militare contro l'Iran, anche a costo di uno scontro con gli alleati americani. Chiaramente poi questa cosa amplierà, diciamo, le possibilità, insomma, per Israele di riprendere, diciamo, un'offensiva più intensa anche in Libano. C'è un commento di Alberto Negri dal titolo Torna la guerra dei mondi, in cui appunto viene riportato un po' il tema dello stretto di Hormuz e della questione del petrolio, del gas, e esattamente come da copione, proprio mentre secondo la Gazprom veniva attaccato dall'Ucraina il gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia, torna allo spettro di una crisi energetica che non è mai finita davvero. Quindi su questo il tema. Ci interessava riprendere anche un altro commento che invece è sul Fatto Quotidiano, perché va a analizzare un evento di portata storica come quello dei funerali di Khamenei. È un commento di Daniela Ranieri, i funerali dell'Ayatollah e del nostro Occidente. Ne leggiamo solo una parte. Il corteo per i funerali di Stato di Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio, sta mettendo a dura prova il sempre efficiente apparato di comunicazione dell'Occidente libero. Milioni di persone, mentre piovono su Teheran nuove fiammanti bombe americane come punizione per l'attacco iraniano su tre navi nello stretto di Hormuz dopo la tregua, si sono riversate nelle strade per seguire il carro che trasporta attraverso il paese i feretri di Khamenei e di quattro suoi familiari morti nello stesso raid. Noi che leggiamo i giornali più autorevoli ci aspettavamo sì che gli iraniani scendessero in strada, ma per accogliere e festeggiare gli americani che li stavano liberando, bombardando le scuole dopo aver eliminato fisicamente il tiranno che li opprimeva da 40 anni. Forse erano allucinazioni, gli applausi alle finestre, il crollo

regime, la spallata agli ayatollah, il ruggito di Israele per il regime change, la nuova primavera a Teheran e altre meraviglie testimoniate da analisti e politici liberal sionisti su di giri per l'operazione Epic Fury. Non bastava la famosa scossetta, la scintilla per far rivoltare il popolo iraniano contro il regime che voleva costruirsi l'atomica? Guardate, se non ci tocca ritirare fuori la complessità che, come ricorderete, fu vietata nel febbraio del 22 dopo l'aggressione russa dell'Ucraina, quando anche solo alludere alla storia pregressa delle relazioni tra i due paesi e alla loro composizione demografica, oltre che alle manovre della NATO verso est, divenne un chiaro indizio di essere al soldo della propaganda putiniana. E diciamo, poi vabbè, continua. Però è interessante perché insomma va a centrare abbastanza i nervi scoperti della propaganda dei giornali, dei media e dei politici nostrani.

E torniamo a Torino con le ultime due dirette aggiornamenti. Andiamo a metterci in collegamento con Alessandro dello Spazio Popolare Neruda per farci raccontare cosa è successo ieri sera qui nel quartiere per l'iniziativa antifascista e appunto che è stata chiamata in seguito a questa iniziativa Insieme per Barriera, quindi di stampo neofascista, per diciamo strumentalizzare i bisogni di sicurezza che comunque sono un dato di fatto. E vi lasciamo con un po' di musica e ci mettiamo in collegamento.

0: Ed eccoci in collegamento con Alessandro dello Spazio Popolare Neruda. Ciao, ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutte e tutti, ciao.
0: Allora, ti lascio subito la parola per raccontarci un po' com'è andata ieri sera per l'iniziativa antifascista in quartiere.
1: Sì, ieri abbiamo provato a convocare questo presidio contro quella passeggiata che hanno cercato di organizzare un gruppo di fascisti legati a Vannacci, a Casa Pound, eccetera, eccetera. Insomma, anche storiche figure della destra torinese, Forzese, Rossino, questi loschi figuri che di volta in volta hanno provato a fare questi momenti. E diciamo che abbiamo avuto una buona risposta, nel senso che al nostro presidio è venuta un sacco di gente. L'obiettivo che ci siamo dati anche nella convocazione era quello di parlare davvero di cosa significhi la sicurezza, cioè quindi ragionare di condizioni di lavoro dignitose, di case accessibili, condizioni decenti, di accesso a una vita degna per tutte le persone, e effettivamente questa cosa è riuscita abbastanza, cioè nel quartiere abbiamo, ci siamo concentrati in Largo Giulio, c'è stato un primo tentativo di chiuderci e bloccarci lì. Ma siamo riusciti a muoverci in corteo, abbiamo fatto questa passeggiata per barriera, e parlando con le persone un po' tutte era chiaro che parlare di sicurezza come ne parlano questi nazisti in termini di contro il degrado, contro lo spazio, contro tutta cosa, è una roba che non ha alcun senso, mentre invece l'unica sicurezza reale è quella di una costruzione sociale, di accesso a risorse e appunto condizioni di vita migliori, e questo già in sé è stato un ottimo risultato, avere questo feedback da parte del territorio. Oltre a questo poi c'è il lato positivo, sono stati costretti a convocare la loro passeggiatina in un angolo buio della città, da lì non si sono mai mossi, e quindi tutto sommato è stata una buona giornata, una buona manifestazione per noi. In chiusura, di nuovo, la polizia ci ha riprovato, ci hanno chiuso in Piazza Foroni per un paio d'ore, poi ci hanno raggiunto decine di persone e abbiamo circondato di fatto i cordoni, che hanno liberato la fine della nostra manifestazione. Un atteggiamento molto provocatorio da parte della polizia, che ha cercato tutto il tempo di isolarci in zone piccole, in vie strette, cercando di non farci muovere. Siamo riusciti a tenerci le strade per tutta la sera, abbiamo iniziato con la passeggiata dalle 7:30 e fino alle 10 siamo stati in giro, poi una volta arrivati in Piazza Foroni siamo stati circondati, però nonostante questo è stato un ottimo momento di lotta, ecco.
0: Bene, grazie mille Alessandro per questo recap e anche per aver sollevato le questioni. Sicuramente sono problemi reali, sono questioni e contraddizioni che contraddistinguono questo territorio, quindi non ci resta che tenere alta l'attenzione in questo senso. Se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Niente, semplicemente che appunto l'importante è continuare a fare quello che stiamo facendo, la lotta contro gli sfratti, le lotte sui posti di lavoro e sui territori, in modo tale che chiudiamo ogni tipo di spazio a questi loschi figuri che cercano con le loro passerelle di farsi vedere e portare tematiche disgustose o propriose. Grazie dello spazio.
0: A te, a presto.
1: Ciao.

0: E in chiusura diamo spazio a un'altra vicenda torinese che ha occupato le prime pagine dei giornali di queste settimane. Lo accennavamo prima, il derby della Mole con dei colpi di lacrimogeno lanciati ad altezza uomo che hanno causato delle gravissime ferite a un tifoso juventino che è stato in coma per diverse settimane. E arriviamo all'oggi, è stata presentata la richiesta di domiciliari da parte della Procura di Torino, che evidentemente non poteva fare proprio diversamente a fronte di prove evidenti, ma è stata respinta dal GIP, che ha prediletto una misura meno restrittiva. Andiamo a riprendere alcuni passaggi della vicenda su un articolo che è uscito su InfoOut dal titolo Due pesi e due misure. Si parla appunto di questi passaggi e anche di quanto è stato riportato dai giornali rispetto alla linea difensiva dell'avvocato del poliziotto, che avrebbe insistito sull'ignoranza, quindi nel caos, non sapendo dove sparare, il suo assistito avrebbe sparato a caso e così avrebbe poi colpito il tifoso. Tra l'altro sembrano essere ben 5 i colpi ad altezza uomo che sono partiti dallo stesso poliziotto, e questo insomma dovrebbe farci dedurre che se non si sa quello che si sta facendo mentre si presta servizio nella gestione di situazioni di piazza, allora significa che per chi invece scende in piazza significherebbe in qualche modo doversi assumere il rischio anche di morire a fronte di una gestione di questo tipo, che chiaramente viene fatta in una maniera tale per cercare proprio di fare male. E rispetto a questo vengono citati anche tutta una serie di altri casi, perché chiaramente sappiamo non essere nuova questa strategia di gestione dell'ordine, che poi viene premiata e viene premiata in comune dal sindaco di Torino con le civiche benemerenze che sono state date ai poliziotti, che sono stati diciamo portati in auge dalla cronaca a seguito del corteo del 31 gennaio a Torino in risposta allo sgombro di Ascatasuna. Anche loro appunto, ricordiamo anche la ricostruzione che è stata riportata da diversi altri giornalisti che invece erano presenti, hanno visto gli spari di lacrimogeni ad altezza uomo, giornalisti colpiti, manifestanti colpiti senza diciamo poi dare nessun tipo di soccorso, e hanno visto anche la scena insomma incriminata, quindi questi poliziotti colpiti dai manifestanti secondo quanto era stato riportato, ma che di fatto avevano ricostruito la dinamica effettiva, e che va a riportare diciamo al centro il tema di chi gestisce l'ordine pubblico, come lo fa, con quali obiettivi e quali sono appunto gli interessi che vengono difesi. E rispetto appunto a altri casi, poi è stato anche scritto un post da parte di un giornalista che anche lui aveva preso parola a seguito delle mobilitazioni e in particolare del corteo nazionale del 31. Si tratta di Luigi Mastrodonato, che appunto ha ripercorso altri casi simili da quelli ovviamente accaduti in Val Susa, di chi ha perso l'udito, di chi ha avuto ferite importanti sempre a seguito di lacrimogeni sparati in volto. Fa riferimento a Lince, che è un caso recente delle manifestazioni in autunno per la Palestina, che ha perso un occhio, e quindi abbiamo chiesto un commento per appunto riparlare un attimo di questo tema, e ora lo mandiamo in diretta.
1: In occasione del derby Torino-Juve ci sono stati degli scontri tra ultra Torino fuori dallo stadio olimpico. In quell'occasione, ci ricordiamo, fu ferito un uomo, finì addirittura in coma farmacologico. Vabbè, la versione delle autorità era che era stato colpito da una bottiglia di vetro, da qualche altro oggetto lanciato da altri ultra. In realtà sia la famiglia che gli amici dall'inizio hanno cercato di accendere i riflettori sul fatto che l'uomo fosse stato colpito da un gas lacrimogeno, da un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo dalle forze dell'ordine. Poi per un po' di tempo la notizia è finita nel dimenticatoio. È stato pubblicato qualche video, qualche foto che dimostrava come effettivamente le forze dell'ordine avessero sparato lacrimogeni ad altezza uomo, e negli ultimi giorni c'è stata una piccola svolta che in realtà è molto importante, perché la Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente indagato per aver lanciato proprio il lacrimogeno ad altezza uomo che ha colpito l'ultra. Poi in realtà è stata respinta la richiesta dei domiciliari, ma l'agente è stato comunque sospeso dal servizio per un anno. Diciamo che questo episodio è importante perché il fatto che una procura chieda una misura cautelare di questo tipo per un agente e si finisca poi per sospenderlo dal servizio, significa che si sta prendendo finalmente sul serio il tema o la questione di questa pratica molto brutale delle forze dell'ordine, che ha radici storiche, di usare i lacrimogeni non come dovrebbero essere, quindi diciamo un mezzo di dispersione delle folle, ma come una vera e propria arma esplosiva che può avere conseguenze anche letali. Dico letali perché effettivamente, andando molto indietro nel tempo, nel 1970, a Milano, uno studente 23enne, Saverio Saltarelli, rimase ucciso durante degli scontri proprio perché venne colpito da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Quell'occasione erano appunto gli anni 60, gli anni 70, i lacrimogeni facevano parte di quell'arsenale, i lacrimogeni sparati ad altezza uomo erano parte di quell'arsenale repressivo contro i movimenti studenteschi, operai e contadini, ma in realtà poi nei decenni successivi, anche dopo la riforma della polizia del 1981, le cose non sono cambiate. Nel corso del G8 di Genova furono lanciati 6.200 candelotti, molti di questi vennero lanciati ad altezza uomo. Poi lì si aprì anche tutto il tema della tossicità dei gas contenuti in questi candelotti. A 25 anni di distanza ci sono ancora persone che subiscono le conseguenze in termini di salute proprio dall'aver respirato in modo prolungato quei gas. Lo stesso discorso vale per Lotte Notav in Val di Susa. Ma diciamo che rimanendo più all'attualità, la notizia di Torino e di quello che è successo durante il derby e delle conseguenze che sta subendo la gente accusata di aver sparato quel lacrimogeno ad altezza uomo, sono importanti perché questa storia si inserisce, diciamo, in una catena di eventi recente che rientra poi nel contesto iperrepressivo degli ultimi anni, dei decreti di sicurezza e della repressione delle manifestazioni di piazza per la Palestina e non solo, che forse diciamo che l'episodio di Torino è uno dei più importanti, allo stesso modo di una serie di altri episodi. Penso a quello che è successo a ottobre a Bologna, quando una ragazza lince fu colpita durante una manifestazione per la Palestina da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo in faccia, e perse l'occhio per questa vicenda. Più tardi, un mese dopo, a Udine, durante le manifestazioni contro la partita Italia-Israele, ci fu un uso massiccio dei lacrimogeni sparati ad altezza uomo, al punto che gli osservatori di Amnesty parlarono di un utilizzo abnorme, illegale di queste armi, diciamo, appunto di quelle che poi si sono trasformate in armi. Lo stesso è avvenuto il 31 gennaio a Torino durante la manifestazione contro la chiusura di Askatasuna. Anche lì ci sono tantissimi video che dimostrano come i lacrimogeni sono stati usati dalle forze dell'ordine appunto non per disperdere le masse, ma proprio come arma volte a far male, a colpire i manifestanti. Si vedono tantissimi video in cui il lacrimogeno viene sparato in modo orizzontale, diciamo, invece che attraverso la traiettoria parabolica che lo dovrebbe contraddistinguere. Ci sono anche tante storie di persone, anche giornalisti, che sono rimasti feriti il 31 gennaio per questo tipo di utilizzo. Diciamo che appunto il problema vero è che da una parte ci sono convenzioni internazionali, regolamenti, anche regole di ingaggio per le forze dell'ordine all'estero e non solo, che dicono che appunto i lacrimogeni dovrebbero essere utilizzati in un certo modo e che non devono trasformarsi in quell'arma che provoca le conseguenze sanitarie che sta provocando, che ha provocato storicamente in Italia e anche negli ultimi tempi, tra gente che ha perso l'occhio, gente in coma farmacologico, gente che addirittura è morta. Il problema in Italia, come ha ammesso, rivelato il ministro dell'Interno Piantedosi qualche settimana fa, è che in realtà mancano protocolli che regolano le modalità di utilizzo dei gas lacrimogeni in Italia, e questo è un problema perché un po' racconta come mai si continui quindi a usare i lacrimogeni come arma durante i cortei e come arma di repressione, di appunto repressione delle manifestazioni, dei cortei degli ultimi mesi. Nel momento in cui mancano le regole, si entra in una sorta di area legale grigia in cui tutto è lecito, diciamo, e questo quindi costituisce un problema non indifferente. È un po' il grande tema di questi tempi. Invece di migliorare le regole di ingaggio e di tutelare i diritti delle persone, invece di ragionare come se nel senso di un ordine pubblico come tutela dei diritti delle persone di manifestare, di esprimere le proprie libertà, si va nella direzione opposta in cui l'ordine pubblico diventa sempre più repressione, sempre più violenza. Quindi invece di dare delle regole di ingaggio sull'utilizzo, per esempio, dei lacrimogeni, si va esattamente nella direzione opposta. Si parla di scudi penali, quindi quello che sta succedendo ora è che non solo mancano le regole di ingaggio sull'utilizzo dei lacrimogeni, ma si stanno anche dando alle forze dell'ordine degli strumenti, o meglio, una cornice legale che li tuteli nel momento in cui il loro utilizzo erroneo dei lacrimogeni provochi delle conseguenze sanitarie, dei danni sanitari alle persone che si trovano nelle piazze. Quindi diciamo che la storia di Torino e le conseguenze che sta subendo la gente accusato di aver sparato il lacrimogeno ad altezza uomo è un elemento molto importante perché un po' si inserisce in questo grande vuoto normativo che c'è in Italia storicamente, da decenni appunto, ho parlato del decesso del 1970, sull'utilizzo dei gas lacrimogeni come arma esplosiva volta a offendere e non a disperdere le masse. Quindi sicuramente è successo qualcosa di importante e potrebbe essere, diciamo, un primo appiglio per poi provare a intanto fare pressione anche a livello proprio di società civile. E però sicuramente mette un po' con le spalle al muro anche il governo e la politica. Sicuramente diciamo che il contesto non è quello più favorevole per arrivare a dare un contorno, a dare delle regole. Però intanto quello che è successo a Torino con appunto la storia dell'ultra sicuramente è un precedente. Questo precedente potrebbe arrivare, diciamo, qualcosa in un futuro, non so quanto prossimo.
0: E questo era Luigi Mastrodonato che appunto ha lasciato un commento anche rispetto alla sua presa di posizione, diciamo, e anche di racconto su vari casi che in Italia, a Torino, in Piemonte, in Val Susa hanno visto lanci di lacrimogeni ad altezza uomo. Sicuramente, come dire, il tema di una gestione dell'ordine più democratica in qualche modo ha tutta una serie di contraddizioni che non ci interessa, ci sembra ecco un'aspirazione che non ci appartiene in questo senso. Allo stesso tempo pensare che sia importante sollevare la questione e che questa cosa abbia creato un precedente scomodo per la controparte anche a livello cittadino, quindi della procura e della questura, è sicuramente interessante. Ci piace parlare di due pesi e due misure, però perché chiaramente per quanto non si abbia fiducia, diciamo, nella giustizia borghese, di fatto poi abbiamo visto come si sia subito sgonfiata la richiesta, no, per il poliziotto in questione, che è diventata una sospensione dal lavoro. A tal proposito ricordiamo invece alcune vicende giudiziarie che meritano di solidarietà e di attenzione, in particolare la richiesta di sorveglianza speciale che è stata avviata nei confronti di due compagni e compagne, Stefano e Sara, che appunto a causa e a seguito, diciamo, di tutta una serie di manifestazioni per la Palestina vengono appunto portate queste come argomentazione che dovrebbe legittimare una richiesta di altissimo peso invece restrittivo, perché sappiamo bene cosa significhi la sorveglianza speciale. Uno strumento previsto dal codice antimafia, nasce per soggetti ritenuti appartenenti a criminalità organizzata e a terrorismo, e che di fatto invece qua ovviamente parliamo di compagni che hanno semplicemente preso parte alle importanti manifestazioni in solidarietà alla Palestina di questo autunno e che insomma con generosità hanno partecipato insieme a migliaia di altre persone. Quindi sicuramente teniamo alta l'attenzione e ci saranno insomma nuovi appuntamenti dopo l'estate, a partire da settembre, per le nuove udienze. Un altro appuntamento è quello che riguarda invece i minorenni in carcere da 6 mesi per i cortei per la Palestina, e ci sarà un presidio di solidarietà al Tribunale dei Minori. Questo avverrà il 13 luglio alle ore 12 in corso Unione Sovietica. Quindi, a proposito di due pesi e due misure, parliamo appunto di una percentuale sempre più alta di minori che appunto subiscono pesanti restrizioni della loro libertà in carcere, ai domiciliari, in comunità, per aver insomma partecipato anche qui a delle manifestazioni.

per concludere rilanciamo l'appuntamento del campeggio di lotta Notav, che si terrà dal 17 al 19 di luglio a Venaus in Val di Susa. Ci saranno diverse iniziative, trovate il programma su notav.info. Il campeggio inizierà venerdì 17 giugno a Venaus, ci si sposterà poi a San Didero per la presentazione del nuovo sito notav.info e per un'iniziativa di lotta. Sabato 18 giugno a Venaus la presentazione di Battito della lunga frattura a cura della redazione di Info Out, e poi in serata aperitivo, musica e lotta al presidio Tra Due Rivi a Susa. E poi dalla domenica 19 di giugno iniziano i preparativi per il festival Alta Felicità con il montaggio collettivo.

la testa è fanno. E concludiamo con un appuntamento per oggi pomeriggio, giovedì 9 luglio alle ore 19, allenamento e salutoni di fine anno della Dinamo Dora al Mezcal Squat alle ore 19, e un allenamento aperto a seguire, terzo tempo, musica, bocce e saluto all'estate. Io vi saluto e vi auguro un buon ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Hai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche. Arrembaggio @ federazione anarchica

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: buona mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, c'è la gente che è tutta piena di gas.
1: Viva il magnifico Petrozzi, quello che uccide di Stato solo da lei, no?

Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese, ogni giovedì dalle 13 alle 14.30. Oggi siamo una redazione un po' stringata perché mancano sia Gabriel che Ilario che Paolo, però insomma abbiamo un po' di notizie su quello che sta succedendo sia sul versante italiano che sul versante francese per quanto riguarda la lotta natale, e poi magari ci dilungheremo un po' sugli appuntamenti prossimi venturi, perché insomma il mese di luglio è un mese ricco di appuntamenti di lotta qui in Valle di Susa. Lasciamo a Teresa la scelta del brano musicale e poi partiamo con la trasmissione.

E allora riprendiamo la diretta, ci hanno segnalato che c'era il gain un po' alto, adesso chiediamo se si è ridotto. Tra l'altro abbiamo anche il telefono in funzione, quindi potete messaggiarci direttamente sul WhatsApp di Radio Notav, vi lasciamo il numero 377-0862-441, ripeto 377-0862-441. Questo è il numero di telefono di Radio Notav, quindi se volete messaggiarci, anche interagire con la trasmissione, potete.

0: Ed eccoci in diretta da Radio Notav, iniziamo le informazioni dalla Val di Susa e dalla Val Maurienne, riportando appunto un articolo di Notav Info che la settimana scorsa sempre su queste onde, e appunto parla dell'anatomia di un fallimento rispetto alle talpe e al disagio del idrico in Maurienne. Appunto, la scorsa settimana vi avevamo letto da questo articolo di Le Monde che la situazione in Maurienne rispetto anche alla questione dell'avanzamento dei lavori con le talpe, ovvero questi strumenti che permettono lo scavo meccanizzato del tunnel, procedono a rilento, e al posto di compiere i 10 metri che erano stati annunciati all'inizio, ne hanno compiuti fino ad ora meno di un metro al giorno, al posto dei 10 appunto previsti. Questo perché ricorda sia l'articolo di Notav Info sia quello di Le Monde la settimana scorsa, perché il terreno di natura scistosa è assolutamente non omogeneo, rallenta l'avanzamento della talpa e non permette quelle che erano le previsioni dei realizzatori dell'opera e dei lavori. Questa situazione porta sicuramente a degli interventi sostanziali da parte di chi porta avanti i lavori, come ad esempio l'immissione di schiume che, come dicevamo e ricordavamo la volta scorsa, all'interno della montagna sono schiume di natura sicuramente legata a quella dei PFAS, perché queste schiume servono per solidificare e stabilizzare appunto i fronti rocciosi come quelli incontrati dalla talpa viviana. Ricordiamo appunto questo nome di donna scelto da Telt.
1: Ci sono proprio dei vuoti dentro la montagna, e la macchina, quando arriva a incontrare un vuoto, si blocca e rischia anche di rompersi, per cui loro gli mettono questa specie di schiuma per appunto per fargli macinare qualche cosa. Però queste schiume naturalmente sono roba chimica, non sono sicuramente roba naturale.
0: E ricordiamo appunto che dal Parlamento europeo si parla di una stima del drenaggio annuo tra i 60 e i 125 milioni di metri cubi d'acqua da questo futuro tunnel, e che la nuova perizia riproposta sempre dal Parlamento europeo documenta che i lavori in corso stanno già provocando un abbassamento dai 50 ai 100 metri del livello di immense riserve acquifere secolari. E leggiamo questo piccolo pezzo di aggiunta sull'articolo uscito su Notav Info il 4 luglio. Questa valutazione è supportata da un rapporto del servizio geologico francese, il BRGM, nel novembre del 2021, che ha giudicato il sistema di monitoraggio di Telt gravemente inadeguato, rilevando problemi di continuità insufficiente del monitoraggio, imprecisione delle misurazioni e una non quantificazione dei flussi molto elevati per diversi punti d'acqua. Secondo lo stesso rapporto, il 75% delle serie storiche esaminate ha un'utilizzabilità ridotta a causa di uno o più di questi problemi. Per diversi punti di capitolazione, le misurazioni venivano effettuate con un metodo empirico giudicato inadeguato per portate superiori a 100-300 litri al minuto, il che rendeva sostanzialmente impossibile rilevare con certezza l'impatto dei lavori. E quindi appunto questi un po' i dati che riportano diversi esperti dal lato francese, oltre che, come abbiamo anche ricordato, le varie denunce dei cittadini, in particolare Vivre Agire in Maurienne, che è uno dei collettivi, associazioni del territorio sicuramente più impegnate nella lotta territoriale contro i lavori della Torino-Lione, e appunto in particolare sulle implicazioni che ha sul asseccamento, come si dice, assèchement delle risorse idriche, fontane, come è capitato nel caso specifico di Le Bourget qualche anno or sono, e che ha portato a iniziare una vera e propria mobilitazione dal lato francese.
1: Sì, ricordiamo anche inoltre che Telt a questo proposito si difende dicendo che non c'è niente che non va. Anche sul ritardo loro dicono: ma sì, era tutto previsto, dicono che il 30% della galleria dal lato francese è stato scavato, cosa che non è vero. Sì, sono stati scavati tot chilometri di tunnel, ma ricordiamo che non sono quelli del tunnel di base, ma sono tunnel geognostici, gallerie che raccordano i vari pezzi per i lavori, insomma non sono assolutamente il tunnel di base. E in più In più, su questa vicenda, naturalmente loro dicono abbiamo altri 15 cantieri aperti in giro, e quindi è anche per questo che c'è questo... Scusate, cambio microfono perché questo non si sentiva. Allora, dicevamo che loro si difendono dicendo va bene, cosa vuoi che sia, un po' di ritardo, e poi abbiamo altri 15 cantieri aperti. Ricordiamo che i cantieri aperti sono opere, diciamo, accessorie, non sono assolutamente l'opera principale, quella è ancora lontana dall'essere realizzata. Ma visto che siamo qua, e ci veniva anche da dire perché danno dei nomi femminili alle talpe, prima la talpa Federica che è stata in azione fino al 2016, adesso la talpa che si chiama Viviana, vi chiediamo di mandarci magari un messaggino con qualche nome della futura talpa, quella che è già stata costruita in Germania e che dovrebbe prima o poi, speriamo mai, arrivare qui, e quindi di darci dei nomi magari non femminili, ecco.
0: Beh sì, sicuramente un potenziale nome sarebbe Attila, no? Per questa futura talpa che dovrebbe scavare a partire dalle discenderie della Maddalena di Chiomonte, e che, come stavi ricordando tu, dovrebbe arrivare in Italia entro gli inizi del 2027, quindi del prossimo anno, con 150 convogli eccezionali previsti appunto per trasportarne i pezzi smontati e per poi rimontarli all'interno del cantiere di Chiomonte. Ma sempre appunto invitandovi a portarci la vostra creatività, a suggerire qualche nuovo nome che non sia appunto femminile, come le ultime due francesi, Viviana e Federica, ricordiamo anche che, come stavi dicendo tu, TELT non è scevra mai di propaganda quando si esprime pubblicamente su quelle che sono le sue problematiche di lavoro, di avanzamento dei lavori, una propaganda smentita dai propri stessi bandi, perché infatti nel 2024 TELT, che oggi dichiara che non ci sono assolutamente problemi dal fronte idrogeologico in Val Maurienne, nel 2024 la stessa TELT ha pubblicato un bando da 2,5 milioni di euro per misure d'urgenza transitorie per l'approvvigionamento di acqua potabile in Val Maurienne. Ne consegue che sicuramente anche loro sono ben a conoscenza della problematica e la negano di fronte all'opinione pubblica, portando avanti il loro piccolo cumulo di menzogne insieme a quelle dei detriti del cantiere, che pian piano sempre a rilento, come lo sappiamo, ma continuano ad uscire dal cantiere stesso.

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Stavamo appunto parlando, come sempre, su queste frequenze della propaganda che TELT porta avanti nei territori che occupa, cercando di negare gli impatti dei cantieri e proponendo tutto un altro scenario di quello che dovrebbe essere lo sviluppo dei territori, che però in realtà sappiamo appunto non essere né realistico ora né in futuro, in un panorama ancora più impattato dall'avanzamento dei lavori e dai disastri ambientali. Sempre di questa propaganda si parla quando appunto TELT decide di promuovere un festival musicale per settembre e inizia a pubblicizzarlo nelle strade di Saint-Jean-de-Maurienne a settembre dell'anno scorso, con ben un anno d'anticipo per portarsi avanti sulla comunicazione e cercare veramente di porre questo in contrapposizione. Io direi, poi correggetemi se pensate che stia sbagliando, però a quello che è il Festival Alta Felicità costruito in Italia, perché appunto con grande propaganda sull'opera, perché è finanziato anche dai soldi, è promosso anche dai soldi di TELT, con un'impronta culturale legata alla volontà di interscambio tra Italia e Francia, quindi questa cosa appunto costruita insieme alla comunità italiana di Saint-Jean-de-Maurienne appunto sponsorizzata, come dimostrano anche alcuni video su Instagram di cui cercheremo di postarvi i link sui nostri siti, perché sono molto interessanti da andare a vedere per capire appunto il livello di propaganda portato avanti da questi soggetti. E appunto il festival di cui vi stiamo parlando, proposto da TELT, il costruttore dell'opera TAV, è Little Italy Festival, dall'11 al 12 settembre 2026 a Saint-Jean-de-Maurienne. All'interno di queste due giornate una serie di artisti suoneranno e animeranno le strade di Saint-Jean-de-Maurienne, e tra questi, nella locandina che ci è stata inviata dai compagni francesi, non poteva non saltare all'occhio il nome di Johnson Rigueira, che sappiamo tutti ha partecipato al Festival Alta Felicità dell'anno scorso, e ci chiediamo se sia ben cosciente della situazione, visto che tempo addietro cantava No Tengo Dinero. Sicuramente il cachet che gli è stato proposto all'Alta Felicità cozza con il cachet che gli è stato proposto dall'altra parte, quindi prendere i soldi da due parti non è mai bello, secondo noi, e sicuramente bisognerebbe fare presente a questo soggetto che suonare in due festival completamente contrapposti non è di buon gusto, anche se non si tiene di nero, e il dinero è importante da prendere da tutte le parti.

stanno dando molto rilievo per la prima volta dopo anni e anni e anni alla questione NOTAV sul lato francese. Appunto, vi consigliamo, per chi parla e capisce il francese, di dare un'occhiata a questo video che si intitola 700 mètres sous terre, visita al tunnel del cantiere TAV. Questo video, appunto, ve lo riposteremo sulle nostre pagine e appunto, preso da un'angolazione giornalistica, risulta molto interessante perché questo giornalista riesce ad accedere a fare video all'interno del cantiere di Saint-Martin-la-Porte, dove sta scavando la talpa Viviana, e quindi con il responsabile dell'insieme dei cantieri francesi si fa appunto accompagnare e racconta un po' tutta la e appunto da questo da un lato è corroborato dall'altro lato da tutta un'analisi molto critica di quelli che sono gli impatti dell'opera e dando molto spazio alla controparte e alle voci dei militanti NOTAV francesi impegnati nella lotta contro la Torino-Lione. Quindi un documentario fatto abbastanza bene da questo punto di vista e sicuramente interessante per chi come noi vuole avere uno sguardo vigile sull'avanzamento dei cantieri e le opere appunto portate avanti dal costruttore dell'opera. Tra le altre cose, all'inizio del video appunto questo giornalista chiede spiegazioni rispetto alle tre morti che sono sopravvenute nei cantieri TAV francesi dall'inizio dei lavori fino ad oggi, tre morti di operai. La risposta molto agghiacciante, ma allo stesso tempo interessante, appunto, che minimizza la problematica dicendo che queste sono fattori collaterali in ognuna di queste grandi opere, in quanto molto, molto pericolose per i lavoratori. Quindi dimostrando con evidenza quello che anche il movimento NOTAV dice da anni, appunto la pericolosità non solo per il tessuto sociale, ma anche per chi in questi cantieri ci lavora e ci muore.

0: fra i denti.
1: Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav, per ritornare dal lato italiano del progetto Torino-Lione e portarvi qualche informazione dalla Val di Susa. Vi ricordiamo che i lavori per la realizzazione del cantiere di Tra Due Rivi, ricollocazione della zona della pista di guida sicura e quindi la realizzazione del futuro deposito provvisorio di smarino di Susa stanno continuando, e in particolare vediamo diversi mezzi d'opera realizzare scavi e probabilmente iniziare a piazzare tubature e quant'altro. Mentre per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori di risoluzione delle interferenze e quindi in particolare della bonifica bellica dall'altro lato della statale, sempre in località Tra Due Rivi, appunto davanti all'autoporto, rispetto a quei lavori sembra non muoversi attualmente molto e concentrarsi appunto tutto sull'altro versante all'interno della zona già recintata da Gersi. E ricordiamo appunto che tra i vari appuntamenti in quest'estate di lotta in Val di Susa ci saranno diversi campeggi e a fine luglio, in particolare in quella zona, la Piana di Susa, un campeggio di 3 giorni itinerante che toccherà le zone da Farmacia Viva, appunto l'area interessata dai lavori per l'interconnessione e la realizzazione della galleria Susa Bussoleno per appunto il tratto fuori dal tunnel di base della Torino-Lione dopo la stazione internazionale. Appunto, quelli saranno i territori e i terreni che si esploreranno in questo campeggio, posto appunto davanti e in queste aree della bonifica bellica e di quello che sarà l'installazione del futuro cantiere, appunto per l'interconnessione Susa-Bussoleno. Allo stesso tempo vi ricordiamo che stiamo trasmettendo, come ogni settimana da mesi, dall'inizio di questa occupazione, dalle mura dell'occupazione di San Giuliano, delle appunto 3 case espropriate da Telt per permettere appunto l'installazione futura di quello che sarà invece il cantiere dello sbocco del tunnel di base. E qua davanti a noi uno dei depositi di appunto supporto e utilizzo a uso del cantiere di Tra Due Rivi, lo vediamo monumentarsi e appunto fare eco ai lavori che sappiamo andare avanti dall'altro lato.

E questo qua, se qualcuno l'ha riconosciuto, era Natalino Otto con la sua fantastica Bossa Figeo, che è stata consigliata da una compagna che ascolta la radio. E tra l'altro questa compagna genovese spiegava che bossa in genovese vuol dire fate attenzione, un po' come cisti, diciamo. Per cui la canzone è tutta incentrata su lui che dice bossa bossa Figeo, fate attenzione ragazzi che arrivano gli sbirri, nascondetevi che state facendo i tafferugli. E niente, quindi ci è piaciuta molto e abbiamo deciso di riproporla. Ora cambiamo completamente genere, andiamo in Francia invece con una bella trappona.

Allora un'altra notizia, questa volta da Torino, la Scatasuna è stata sgomberata qualche mese fa e da allora è presidiata dagli sbirri. Adesso, la scorsa settimana, un sindacato di polizia ha fatto una ricerca su quanto costa e sembra che praticamente abbiano già speso 5 milioni di euro, quindi vuol dire 1 milione al mese per mantenere questo posto blindato, abbandonato. Erano soldi che potevano essere utilizzati sicuramente in un modo migliore che non a guardia di uno stabile. Possiamo immaginarci quello che significa questa data, se lo consideriamo anche in prospettiva. Sono anni e anni che la Valle di Susa è completamente presidiata. Anni fa i costi erano di circa 99.000 euro al giorno, quindi parecchi soldi. Figurarsi adesso che oltretutto ci sono anche più cantieri da tenere sott'occhio, e probabilmente questa è una cifra verosimile, quindi potete immaginare per il numero di mesi, di anni che sono qua, quello che è il costo per la comunità di quest'opera.

Radio Notav, sono quasi le due e appunto per tornare a raccontare un po' qual è il clima in questa valle calda ed estiva in preparazione ai campeggi che ci saranno durante questi weekend di luglio e appunto in particolare ricordiamo il prossimo weekend e quello dopo l'Alta Felicità e ancora a fine luglio il campeggio della Piana di Susa. Appunto per raccontarvi anche un po' come sta andando in Alta Valle, ricordiamo che il checkpoint della Maddalena, quindi della centrale di Chiomonte, è sempre attivo e sempre rifornito di nuove pattuglie che vengono da fuori per imparare un po' a eseguire gli ordini della prefettura, della questura e importunare i vignaioli e tutti coloro che entrano in cantiere per svolgere le attività agricole legate a quelle che sono le vigne appunto rimaste per fortuna alcune illese dai lavori dei cantieri e che appunto oltre a dover lavorare sotto questo sole si trovano confrontati a checkpoint interminabili con terminali, controllo dei documenti e grida dei celerini che appunto anche loro con il caldo alla testa non riescono a mantenere la calma e si impazientiscono immediatamente. Questo sicuramente il clima di apertura a quest'estate di lotta in Val di Susa e ricordiamo anche che sempre più spesso in queste giornate, cosa un po' più rara rispetto al solito, entra anche l'idrante. Da quando appunto i parlamentari francesi sono venuti in visita in valle, da quel giorno ha riniziato a entrare l'idrante anche in seguito al campeggio che è stato svolto due settimane fa di giovani ai mulini e che ha portato battiture, appunto scontri con semplicemente idranti lacrimogeni non diretti, però appunto uno scenario tipico in Val di Susa e al quale sicuramente loro si stanno preparando con l'ingresso, ricordiamo anche nell'ultimo anno di tre camion pulmini dell'esercito italiano che appunto vanno a prendere servizio in ognuno dei quattro cambi turni sul cantiere di Chiomonte.

di un articolo comparso su notar.info che si chiama Telecamere nei boschi e furbi, cronaca da un processo d'appello chiamato Sovrano. Si è svolta oggi presso il Tribunale di Torino l'udienza del processo d'appello Sovrano. Si tratta del secondo grado di giudizio a seguito del ricorso presentato dalla Procura contro le assoluzioni di primo grado, in particolare per il reato di associazione a delinquere e per altre imputazioni specifiche. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati 5 testimoni della difesa, le cui deposizioni sono state utili a smontare le motivazioni con cui la Procura ha impugnato le numerose assoluzioni ottenute in primo grado. Dalla gestione delle casse, ovviamente distinte del movimento Notav, del Centro Sociale Scatasuno e dello Spazio Popolare Neruda, al funzionamento delle assemblee decisionali del movimento Notav e delle realtà auto-organizzate, dalla specificità e autonomia dello Spazio Popolare Neruda, caratterizzato dall'essere uno spazio abitativo per famiglie in condizioni di emergenza abitativa, fino al ritrovamento di telecamere nascoste tra i massi della clarea. Per chi è seguito il processo di primo grado si è trattato sostanzialmente della riproposizione di temi già ampiamente affrontati. L'impressione che continua però a emergere è che il Tribunale abbia riaperto il dibattimento assecondando la furiosa pretesa della Procura torinese, senza una reale intenzione di approfondire le questioni poste. Il tutto con una notevole fretta, quasi come se discutere di un reato associativo e di ulteriori pesanti condanne per fatti specifici che riguardano giovani e giovanissimi non fosse una questione da affrontare con la massima serietà. Non ci sono stati particolari momenti di tensione se non un sussulto dell'Avvocatura dello Stato che ha invitato un testimone a non fare il furbo, tra virgolette, malcelando un disprezzo, potremmo dire di casta, verso tutto ciò che il ragazzo stava raccontando con rispetto e convinzione riguardo alla propria esperienza di militanza politica in Piemonte e non solo. Le prossime due udienze sono calendarizzate per il 28 settembre e 26 ottobre di quest'anno, entrambe alle ore 9. Nella prima saranno ascoltati alcuni imputati, per cui immaginiamo che possa essere un'udienza particolarmente intensa. Invitiamo quindi tutte e tutti a essere presenti in Maxi Aula 2 per sostenere i nostri compagni di lotta. Ultima chicca che troviamo piuttosto divertente: oggi un testimone ha dovuto chiarire alcuni aspetti di un episodio, quello del ritrovamento da parte del movimento Notav di telecamere nascoste tra le rocce della clarea. Il perché lo capirete da soli. Qualcuno evidentemente non l'ha ancora digerita e noi di fronte a tutto questo non possiamo che farci una bella ed elegante risata. Avanti in Notav, si parte e si torna insieme. E citano un video che potete trovare su YouTube che si chiama I mulini hanno gli occhi. Noi ci ricordiamo di questo episodio di qualche tempo fa.

0: That's just how I feel.
1: Kenny, just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you weren't going to be back here on time anyway. Look.
2: Ed eccoci sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout per chiudere per continuare sul tema appunto della repressione in Val di Susa. Ricordiamo che due compagne sono agli arresti domiciliari, Ermelinda e Alice, e resteranno in questa condizione ancora per diversi mesi, e quindi invitiamo tutte e tutti a portare la propria solidarietà e inoltre volevamo riportarvi un piccolo aggiornamento su un arresto avvenuto qualche settimana fa, di cui già vi avevamo parlato, un'operazione a livello nazionale che appunto ha visto arrestate e imprigionate 7 persone e 2 misure domiciliari, con l'imputazione di 270 bis per atti terroristici. In occasione si imputa il fatto in occasione dell'Olimpiadi Milano Cortina del primi giorni appunto del 13 febbraio. E uno di questi arresti, ricordiamo, è avvenuto qua in Val di Susa, nel comune di Mattie, e appunto un piccolo aggiornamento riguardo alle modalità con cui è avvenuto questo arresto, svolto appunto dagli inquirenti e dalla polizia antiterrorismo dei ROS, con passamontagna, come se si trattasse di un vero e proprio arresto di mafia, circondando completamente l'autovettura nel quale la persona arrestata dormiva, e svegliandolo appunto alle 4 di notte, con una conseguente perquisizione degli spazi abitativi limitrofi all'autovettura dove la persona appunto risiedeva, e tutto questo svolto in brevissimo tempo per permettere appunto la circolazione dalle 7 del mattino del libero traffico delle persone, senza che nessuno si potesse accorgere di nulla, e soprattutto delle misure assolutamente restrittive e violente col quale è stato svolto appunto l'arresto. E quindi esprimiamo massima solidarietà al compagno arrestato e alle compagne che si trovano appunto in queste misure di arresti domiciliari o carcere per reato del 270 bis. E quindi questo lo ricolleghiamo sicuramente anche al tema ve l'abbiamo riportato anche la settimana scorsa, il rifiuto delle disposizioni dell'avvocato di Alfredo Cospito per farlo uscire dal regime del 41 bis. Questi arresti sicuramente si incatenano a questa notizia e portano un clima di repressione sempre crescente, e appunto al quale noi non possiamo che esprimere di fronte al quale non possiamo che esprimere solidarietà a chi lo sta vivendo direttamente sulla sua pelle.

0: fucking perras.
1: Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav. Per concludere la puntata di oggi vi portiamo qualche appuntamento e in particolare che succede a Tra Due Rivi, discussione serata informativa col tecnico Alberto Poggio sul cantiere di Tra Due Rivi, ore 19.30 a Pericena, ore 21 incontro e discussione, venerdì 10 luglio Tra Due Rivi, area ex scuola elementare, appunto un'iniziativa portata da chi organizza il campeggio della Piana come appunto apertura di informativa su quella che sarà appunto la situazione meglio esplicata nella tre giorni di fine luglio inizio agosto di cui vi abbiamo parlato all'inizio dell'episodio. E appunto vi mandiamo ancora un brano musicale prima di passare a qualche saluto ancora, e ne abbiamo qualche altra iniziativa di questa settimana e per poi salutarvi.

0: che parliamo di un'iniziativa che ci sarà qui in Valle di Susa e dal 17-19 di luglio, tre giornate di campeggio per ritrovarsi, condividere pratiche e analisi, rafforzare i percorsi di lotta e tornare insieme nei luoghi in cui ogni giorno si continua a contrastare l'avanzata del TAV. C'è un programma nutrito, dal venerdì alle ore 16 l'accoglienza e il montaggio delle tende, la presentazione del nuovo sito notav.info, apericena iniziativa di lotta, sabato 18 alle ore 15 presentazione dibattito della lunga frattura cura della redazione di InfoOut, Venhouse, e l'aperitivo musica e lotta presidio di Tra Due Rivi, questo sabato alle 19. A Venhouse allestimento del Festival dell'Alta Felicità la domenica 19 di luglio.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trestriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai no-tag. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

0: Sistema calibrato al 100%, inizializzazione mappe, inizializzazione difese contro forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco, Collegno, Alpignano, Rosta, Avigliana, Sant'Ambrogio, Condove.
1: 14:28 e volgiamo al termine di questo episodio di Radio Notav e a risentirci la prossima settimana, come tutte le settimane, dal presidio occupato di San Giuliano. E vi invitiamo a rimanere all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout in questa calda estate di luglio.
0: Da questo momento siete autorizzati.
2: Sì, vi ricordiamo l'appuntamento con Rolling in the Deep che segue la trasmissione. La scorsa settimana ci sembra che non ci fosse, ma dovrebbe esserci.
0: Regolazione bassa velocità, versione remix in riproduzione. Buongiorno, benvenuti sul treno Notav, diretto a Grugliasco.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

Ore 14 e 30 e 34 35 secondi, giovedì 9 luglio inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep.

Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere agli studi di Via Cecchi 21/A. Mandiamo un grande saluto, non caloroso perché stiamo già tutti morendo di caldo, alla valle che resiste. Come chi mi ha preceduto ha già detto ampiamente nei pochi minuti prima di rolling, rimanete aggiornati sui canali di informazioni di movimento, ascoltate Radio Notav, ascoltate Radio Blackout per la grande estate di lotta che di qui alle prossime settimane ci sarà in valle, quindi passate anche dal presidio di San Giuliano, passate dal presidio di Venaus e stay tuned. Come chi mi ha preceduto un po' accennato, purtroppo io nelle ultime settimane sono stato abbastanza pessimo e non sono riuscito tanto a trasmettere. Maledetto lavoro, però sì, impegni dell'ultimo minuto, ma oggi sono di nuovo qui con voi. Poi per fortuna quando non sono riuscito a trasmettere mi sono un pochino ammanicato con Imballate, che vi ricordo trasmette proprio dalle

org, è sempre importante sostenere questa radio. Se non siete riusciti a passare alla festa, questo può essere un bel pensiero, perché no, anche magari se siete passati dalla festa e avete voglia di sostenere ulteriormente. Peraltro, insomma, come un po' vi stiamo aggiornando, spizzichi e bocconi, sembrerebbe che insomma nei prossimi mesi ci siano anche cambiamenti, un po' potrebbe essere anche un po' di frequenza eccetera, quindi stay tuned. Allora, oggi facciamo qualcosa che effettivamente avevo fatto l'anno scorso, forse un pochino, però poi avevo un pochino lasciato perdere, ovvero quello di mettere anche sotto, diciamo, una base su quello mentre parlo, e poi mettiamo anche un po' di musica. Perché farlo? Perché oggi parliamo, insomma, di un temone, e quindi ci sarà un bel po' di parlato. Io cercherò di non essere eccessivamente blateroso, però vedremo un po' cosa uscirà. Quindi intanto io mi sono acceso qui la musica di fianco con il portatile, nel mentre incominciamo a mettercela. E che altro dire? Beh, innanzitutto qualcosa sull'album che ci mettiamo sotto, che niente proprio di meno che A Child Is Born degli The Howard Hunger Trio, album del 1974, è un album jazz. Se avete presente la copertina, dovreste già avere un pochino intuito quale sarà il tema di questa puntata, di queste prossime puntate. E che altro dire? Prima di iniziare, se sentite un ronzio in sottofondo, non sono i fantastici mezzi di trasmissione di Blackout, ma si muore di caldo, e quindi abbiamo un super mega ventilatore qua in studio. Speriamo che ci aiuti. Dunque, di cosa parliamo? Oggi apriamo un capitolo fondamentale della storia dell'hip hop, e di nuovo siamo sempre negli States, siamo sempre a New York. Io l'avevo già un pochino accennato, parliamo di New York a, diciamo, primi anni degli anni 90, parliamo di Illmatic, parliamo assolutamente di Illmatic, un grandissimo album di, ovviamente, il grande Nas. Uscito il 19 aprile del 94, insomma, è un qualcosa che ha segnato abbastanza una cesura. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché è un album che ha tantissimo di strada, che ha tantissimo dello spazio in cui la persona che l'ha scritto, c'è tantissimo di quella dimensione spaziale, c'è tantissimo di un quartiere, le Queensbridge Houses, i grandissimi project del Queens, e quindi insomma cercheremo un po' di raccontare quel periodo lì, quella città lì e quel pezzo di Stati Uniti lì attraverso quest'album. Alla fine è un po' il mantra, no, di questo programma, di Rolling in the Deep, il cercare di, attraverso la musica, raccontare la società, e viceversa, insomma, vedere un po' come queste due cose comunicano tra di loro. Dunque, prima di partire, qualche coordinata. Come dicevo, il Matic non è un disco come tanti, è un album che fin da subito ha avuto un grosso successo anche a livello di, insomma, anche di critica, soprattutto nell'ambiente del rap, dell'hip hop. Subito colleghe e colleghi di Nas riconobbero subito, insomma, una elevatissima qualità. C'è un prima e un dopo quest'album, soprattutto per quanto riguarda il rap della East Coast, quindi insomma tanti elementi. Insomma, nel 2021 l'album viene catalogato nella Library of Congress, che insomma sono tutte delle cose che sono dei passaggi, no? Che anche il fatto che venga fatto a così pochi anni dall'uscita, anche inserito nel National Recording Registry, insomma, fin da subito anche una rivista come The Source, che era un importante magazine di quegli anni, ne riconosce l'importanza e la portata. Che altro dire? Innanzitutto, dicevo, il Matic è qualcosa che bisogna raccontare, la sua genesi, come si è arrivati e tutto, soprattutto a partire dal luogo. Stiamo parlando delle Queensbridge Houses, stiamo parlando di un intero quartiere, di fatto, praticamente, a Long Island City, nel Queens. Si affaccia sull'East River, verso, insomma, la parte di Midtown Manhattan, anzi l'Upper East Side, dove, per intenderci, magari se avete un po' presente anche le foto, New York alla fine l'abbiamo vista tutti nei film, il lato dove c'è il palazzo, il grattacielo delle Nazioni Unite, no?
Ecco, lì c'è questo enorme

0: enorme, enorme complesso di project di questo housing popolare. Attualmente è il più grosso degli Stati Uniti, fino agli anni 90 non lo era, ma poi c'è stato l'abbattimento, qui un po' anche qui a Rolling ne avevamo già parlato, delle grossi complessi di housing pubblico del South Side di Chicago, e quindi da allora diciamo che questo primato sta alle Queensbridge Houses. Peraltro Queensbridge Houses, da cui sono passati tantissime artiste, artisti e anche attori che poi forse ritroveremo anche in altre puntate, perché insomma ho tante cose in pentola. Costruito nel 1939, parliamo del case ovviamente costruite per ospitare la working class della città, e soprattutto da un certo periodo in poi per ospitare la working class afroamericana. Interessante che sono anche degli edifici che erano anche concepiti a Y, quindi sono tutti uguali. Se voi andate su Google Maps vedete dall'alto, sono tutta questa ripetizione così, ma sono a Y perché in verità erano pensati per massimizzare la luce naturale. Quindi è molto interessante, no? Quando si guarda anche l'urbanistica di quel periodo lì, il come questi grossi complessi abitativi perlomeno nelle intenzioni avevano come obiettivo quello di garantire una casa a tutti, anche con una certa qualità dell'abitare. Poi insomma successivamente, nei decenni successivi, c'è stato, no, il backlash, l'effetto, no, di a cascata degli stravolgimenti economici anche su questo tipo di abitare. Però insomma interessante come siano cambiati anche i tempi rispetto al discorso dell'housing pubblico, no? Cose che magari noi oggi vediamo di cattivissimo d'occhio, soprattutto una certa architettura urbanistica guarda malissimo quei tipi di modelli. Bene, allora invece erano qualcosa di assolutamente innovativo e che dava una casa a chi non ce l'aveva. Stiamo parlando del grosso boom dell'housing pubblico a New York, una cosa che magari non si sa molto spesso di quella città lì, ma attraverso anche quest'album insomma abbiamo l'occasione di raccontarlo, che circa fino agli anni 70-80 così il più del 40% della popolazione di New York viveva in housing pubblico. Quindi questo ce la dice tanto, e ancora oggi circa tra il 30 e il 40% vive con affitti agevolati dalla città di New York. Quindi questo anche per farci capire come anche una certa narrazione, no, sul libero mercato eccetera, ecco, nella città che se vogliamo è la punta di diamante di questo sistema economico, ecco, una città che per stare in piedi, per essere retta in piedi, ha avuto bisogno anche di una bella dose di welfare state, poco pubblicizzata, però c'era. Dunque, io mi sto già perdendo, a questo punto direi che possiamo tranquillamente iniziare con l'album, come sempre iniziamo dalle prime tracce e poi via a seguire. Il primo pezzo ovviamente Nas, Illmatic, The Genesis.
1: There ain't nothing out here for you. Oh yes there is. This.

The Genesis, ripartiamo così con questo super album, Illmatic. Partiamo peraltro con un pezzo, con una base che, se avevate ascoltato le puntate di Rolling di agosto dell'anno scorso, agosto-settembre, noi avevamo già sentito. Un pezzo si chiama Subway Team e di niente poco di meno che il soundtrack del film Wild Style del 1983. Quindi c'è già una grande reference fatta da Nas a quello che era un film che aveva più, se vogliamo, aveva fotografato per primo, no? Anche un po' la nascita dell'hip hop, la nascita del movimento hip hop. Dentro a fare la colonna sonora ci sono i grandi MC e DJ di quella prima ondata: Grandmaster Flash, Fab Five Freddy, Rocksteady Crew, quindi insomma, per citarne alcuni. Peraltro in sottofondo, molto difficile, però oggi facciamo anche un po' questo lavoro di archeologia di sample. C'è anche dentro un estratto di Live at the Barbecue, che è uno dei primi, se non il primissimo, brano di esordio di Nas, e quindi anche un po' cercare, se vogliamo, quest'album si apre facendo dei riferimenti a New York e anche alla sua biografia personale. Quindi insomma, molto bello vedere anche questi collegamenti. Peraltro Nas si vede che è stato molto legato al film Wild Style, perché poi farà successivamente di nuovo un riferimento al film nel video del brano It Ain't Hard to Tell. E quindi insomma, anche in quel caso lì ci sarà lui, il video è sullo stesso palco finale in cui si svolge il film, quindi insomma qualcosa di interessante. Dunque, ma veniamo un po' lui, a Nasir bin Olu Dara Jones, in arte Nas. Cresce, dicevamo, alle Queensbridge Houses. Suo padre è un musicista, una cosa che abbiamo già visto abbastanza, un pochino una costante, è un jazzista, e quindi anche questa base che io mi tengo sotto è perfetta. Il padre si chiama Olu Dara, come per altre persone e per altri artisti che abbiamo sentito, che stiamo sentendo negli ultimi mesi qui a Rolling. Insomma, il nome si intuisce, è un qualcosa che il padre dà al figlio, il padre e la madre ovviamente, perché loro facevano parte del credo della Five Person Nation, che era una diramazione della Nation of Islam, di cui abbiamo già tanto parlato, e quindi anche su questo ritroviamo tanto, no, di quello che dicevamo di questo passaggio negli anni 80 e negli anni 90, della grossa presenza dell'Islam politico all'interno della comunità afroamericana. Anche lui un fratello, ma, e qui è interessante, i genitori spingono i figli ad abbandonare la scuola, quindi siamo, diciamo, all'incirca metà degli fine anni 80, abbandonare la scuola perché in quel periodo lì la scuola pubblica americana stava facendo tutti i tagli possibili all'istruzione. Insomma, siamo nell'onda lunga della Reaganomics, negli anni 90 arriverà Clinton, c'è Bush padre, insomma, questo il periodo, la fine della storia, si diceva, e in questa fine della storia rientrava anche tutti questi tagli al welfare che venivano fatti, e quindi i genitori spingono invece i figli ad lasciare la scuola per istruirsi in maniera autodidatta e in famiglia, e questo perché credevano che la scuola in quel momento lì non riuscisse a dare una formazione ai figli, anzi li ingabbiasse in un mondo, in un circolo vizioso. È interessante perché questa cosa la si trova anche in un documentario che poi è uscito 20 anni dopo l'album, che è Nas Time is Illmatic. Se ne avete la possibilità, guardatevelo perché è interessante. Dunque, libri, strade, Queensbridge Houses. Siamo in degli anni molto difficili, e questo si vede e lo si racconta non solo dalla copertina dell'album di Illmatic, ma poi ovviamente dagli stessi testi. Siamo nel periodo in cui il crack invade i quartieri popolari della working class di New York, si diffonde all'interno della comunità afroamericana e non solo, delle comunità, diciamo, segregate, a New York questo si vede particolarmente. Sono gli anni della grossa trasformazione urbana, e tutto questo lo ritroveremo in quest'album, e lo ritroviamo anche in tante altra musica che abbiamo già ascoltato.
Facciamo un riferimento, perché è interessante, perché io ho preparato questa puntata anche su dei testi, così anche possiamo più accademici, eccetera. Ci sono dei riferimenti interessanti rispetto a quello che è un approccio, che è quello di quello che era la scuola di Chicago, che è l'ecologia urbana. E, ecco, una cosa interessante, perché attraverso il prisma dell'ambiente materiale, quindi parliamo del quartiere, delle case, cemento, mattoni, sbarre, eccetera, possiamo leggere attivamente la musica di Nas. Cioè questi elementi qui non sono semplicemente uno sfondo, ma di fatto costruiscono, no? Tra virgolette, il modo in cui Nas guarda e ci racconta New York. Certo è che, insomma, questo approccio ha anche i suoi limiti, anche molto, molto deterministi, no? Cioè anche un rapporto anche bidirezionale, no? Con l'ambiente e lo spazio che ci circonda, però sicuramente è un qualcosa da tenere presente nel momento in cui la stessa copertina dell'album ha, no, in sottofondo le famose case con i mattoni rossi. Dunque, siamo arrivati un po' a questa cosa di questa copertina. Copertina che inizialmente doveva avere anche un'idea anche abbastanza diversa. Il progetto doveva essere un pochino diverso. Doveva esserci Nas che teneva Gesù Cristo. Insomma, delle cose un po' strane. E invece alla fine viene fuori questo chiaroscuro di due immagini sovrapposte, dietro le Queensbridge Houses, e invece di fronte questa foto di Nas da piccolo. Allora, i riferimenti qua si spendono un po', perché in alcune interviste Nas ha detto che lui cercava per lo più di fare un riferimento alla famosa foto di uno dei primissimi album di Michael Jackson, perché lui aveva sempre avuto questa passione. Invece poi altri hanno anche trovato questa connessione invece con l'album che noi stiamo sentendo, che sentite sotto la mia voce, che è Child is Born di Howard Unger Trio, perché anche in quel caso lì c'è il volto di una bambina in sovraimpressione invece allo sfondo di una città. In quel caso lì parliamo di una città dei Southern States, quindi un contesto sicuramente molto molto diverso. Che dire, proprio rispetto a questa copertina, parlavamo di cemento e Housing Project, è molto interessante perché di fatto queste due cose entrano in contrasto e visto che nello stesso album, no, si parla di prigioni materiali e prigioni mentali, forse anche possiamo ritrovare, no, anche questo significato nella stessa copertina. Dunque, altro elemento prima di, insomma, continuare ad ascoltare l'album, ve l'ho detto, oggi avrei parlato un pochino, però davvero c'è davvero tanto da dire su quest'album, è che non ha un lato A, un lato B, ovvero ha un 14, oddio la pronuncia, mi odio quando non riesco a dire i numeri in inglese, 4th Side North e 41 Side South, sono le due strade che le delimitano geograficamente il quartiere delle Queensbridge Houses. Quindi è anche interessante questo elemento, c'è tanto tanto tanto di città, c'è tanto tanto di strada. Però prima di arrivare a quest'album qui, abbiamo già fatto un pochino di riferimento alla vita di Nas, e lui esordisce con un'altra canzone, esordisce una delle sue prime canzoni, è Live at the Barbecue, che io vi avevo detto che si ritrovava in The Genesis, e quindi a questo punto noi ci ascoltiamo questa e poi continuiamo con l'album, insomma molto rolling come abbiamo fatto sempre in questi ultimi mesi. Buon ascolto.

Live at the Barbecue Main Source featuring Nas, featuring Joe Fatal and Hacking Hell, album Breaking Atoms 1991. Quindi insomma stiamo un po' seguendo la traiettoria che poi porta Nas a scrivere il Matic, e infatti lui inizia a scrivere quest'album fin dall'età di 15 anni. Conosce questo grandissimo producer che è Large Professor, che sarà una parte, una firma importante dell'album, originario di Flushing in Queens, ed è lui che lo introduce un po' al mondo della discografia e al mondo della produzione lì in quel di New York. Nel 1992 arriva un primo singolo, Half Time, che peraltro sarà poi presente anche proprio qui in Illmatic. Peraltro scritto per la colonna sonora del film Zebra Head, e quindi ci sono un po', iniziano un po' a muoversi anche nell'ambiente dei paragoni anche con Rahim, che aveva seguito diciamo anche una traiettoria anche lui abbastanza simile. C'è un evento prima dell'uscita di Illmatic che segna molto la vita, e forse ha segnato anche gli stessi contenuti di Illmatic. È il 23 maggio del 1992 che Will Graham, che è un suo amico strettissimo e anche primo DJ, viene ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio nel quartiere, nelle case popolari. Suo fratello, il fratello di Nas, Jungle, rimane ferito ma riesce a sopravvivere. Insomma, quell'episodio è un qualcosa che lascia il segno, e quindi forse anche lì questa urgenza di raccontare cosa si viveva e raccontare il mondo visto dalle Queensbridge Houses sicuramente ha avuto un suo peso. Ma prima di arrivare a Illmatic c'è ancora un pezzo che sarà un po' il nostro intermedio, e noi adesso ce lo mettiamo nel mentre ci parliamo qua su.

Perché è importante questa canzone? Questa canzone è importante perché di fatto attraverso questa collaborazione Nas viene presentato a Faith Newman, che peraltro è un dirigente artistica che in verità lo stava cercando da un bel po' di tempo in giro per la giungla urbana newyorkese, altri tempi in cui era anche difficile riuscire ad agganciare le persone, e dunque poi successivamente MC Search diventerà il produttore esecutivo del disco di Nas con DJ Premier e peraltro un altro grandissimo Pete Rock, grandissimo Pete Rock.

E dunque, back to the grill, entriamo un po' allora a proposito in questa giungla urbana, in questo quartiere immenso, davvero impressionante. Quando ero stato a New York c'ero passato ed è una roba davvero enorme, vedi questa sterminata, no? Tutte case, tutti questi blocchi, tutti uguali. E dicevamo, siamo tra gli anni 80 e gli anni 90, siamo nel pieno dell'epidemia dei crack, siamo nel pieno anche dello spaccio, siamo nel periodo in cui dall'altra parte della città c'erano i primi colpi, la prima fase della ricostruzione, però qualche anno prima il Bronx bruciava, quindi questo diciamo anche un po' il periodo. E quindi questo labirinto fatto di mattoni, questo fatto di no future, tantissimo no future in una situazione come questa, segregazione, ma una segregazione urbana fatta di fronte ai grattacieli dei miliardari. Pensate cosa doveva essere quella contrapposizione lì. Dai tetti delle Queensbridge si vedevano dall'altro lato dell'East River. Cosa si vedeva? Si vedeva questi grattacieli, i grattacieli delle banche, i grattacieli dei miliardari, quindi una contrapposizione fortissima. E tutto questo si trova in quella che forse è diventata una delle canzoni, no? Una delle bandiere di quest'album e anche una delle bandiere di New York, sicuramente di una New York... diciamo non quella ufficiale, non quella sbrilluccicosa da copertine patinate. Sto parlando ovviamente del brano New York State of Mind, canzone che sicuramente si contrappone a tutta una certa retorica, a tutto un certo filotto, no? Di canzoni su New York, no? Come la città delle opportunità, la città inclusiva, Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of, no? Cantavano Jay-Z e Alicia Keys. Insomma, forse anche quella canzone lì, per esempio, sicuramente una grossa contrapposizione, no? Tra quelle due canzoni, scritte peraltro nemmeno a così tanto tempo di distanza. Dunque, a questo punto ci mettiamo New York State of Mind e poi ci facciamo sopra proprio qualche ragionamento, perché all'interno del titolo c'è sicuramente insomma qualcosa su cui vale la pena ragionare un po'.

New York State of Mind sui 105-250. Madonna, che brano, un'altra roba rispetto a tutte le altre canzoni fatte su New York. Però insomma, un brano leggendario, un brano che sicuramente insomma ha segnato la stessa carriera di Nas. Beh, che dire, produzione DJ Premier, peraltro insomma non l'abbiamo detto, ma Guru con i Gangstar. Campionamenti, visto che dicevamo di fare un po' archeologia, loop di chitarra che apre il pezzo, Flight Time di Donald Byrd 1972, e poi il giro di pianoforte che passa per tutto il brano, Mind Drain di Joe Chambers 1978. Bellissima questa roba, che è una costante di fatto che c'è in tutto l'album di Nas e nelle sue produzioni, la roba della presenza del campionamento di brani jazz. E questo qui è insomma anche un motivo in più, no? Per mettere la base che oggi ho messo, e anche una connessione insomma con la musica con cui lui e il fratello sono cresciuti in casa, tanta musica jazz, che è qualcosa che ci torna, comunque bene o male, no? Anche nei brani e negli artisti che abbiamo ascoltato negli ultimi mesi qui a Rolling, è un qualcosa, una costante, un po' un qualcosa lasciato da parte. Spesso si pensa sempre al soul, al Motown, alla Stax Record eccetera, invece c'è tanto jazz anche e soprattutto nel rap. C'è un aneddoto, insomma, come ogni grandissima canzone ha un aneddoto della sua creazione. Insomma, secondo DJ Premier, quando Nas entrò in cabina per registrare la strofa, inizialmente non aveva scritto niente, iniziò un pochino a esitare, no? Un pochino a pensare così ad alta voce, finché ad un certo punto si lancia di getto e incomincia a buttare giù le barre. Lui dice una roba, insomma, dice il premier, direi che su questo è affidabile, dice questa cosa praticamente non mi era mai successa, quindi insomma un momento sicuramente molto folgorante in studio. Dicevamo, New York State of Mind, da un punto di vista tematico il brano parla di un'incarcerazione, però un'incarcerazione che non diventa più semplicemente fisica ma diventa anche mentale. Nas di fatto costruisce l'immagine di un'intelligenza, di un pensiero letteralmente murato dentro i confini, no? di questa segregazione spaziale data dalla provenienza, da dove è nato e cresciuto. Però, sostiene Nas, la vita esiste solo oltre quei muri. Restare dentro significa poter concepire di fatto soltanto il crimine così come imposto dall'esterno come unico orizzonte. Questa è chiaramente più alla larga la parafrasi di quello che c'è dentro il New York State of Mind. Il titolo stesso peraltro è una cosa molto molto molto bella, perché gioca su un'ambiguità, perché state, ovviamente in inglese, può significare stato, no? Lo stato New York State, però allo stesso tempo anche e soprattutto uno stato mentale, New York State of Mind. Insomma, quindi gioca anche un po' su questa doppia natura. E lascia ovviamente aperta questa domanda e soprattutto la domanda quanto determina, no? La città, gli spazi in cui vivi, la tua traiettoria di vita, e se hai, no? Una tua possibilità di uscita, e quindi insomma sicuramente molto, molto interessante. La New York State of Mind, la New York cantata in questa canzone, è sicuramente una New York molto molto lontana da invece tutta le varie canzoni che invece parlano di Broadway, delle luci, del neon e sicuramente la Concrete Jungle. Dunque continuiamo, brano successivo, Life is a Beach. Insomma direi che il titolo già ci dice più o meno la traiettoria.

Life's a Beach, il brano campiona un brano dei The Gap Band 1980, Yearning for Your Love, featuring, unico featuring dell'intero album, AZ, grandissimo AZ, e soprattutto, e ve l'ho messa fino alla fine perché il brano si chiude con un assolo di tromba del padre di Nas, Oludara, quindi insomma anche molto bello vedere questa connessione padre figlio, addirittura messa in un album, insomma il figlio che fa suonare il papà, e anche insomma a proposito di vedere le connessioni musicali, anche le ispirazioni, qui c'è tantissimo jazz. Che altro dire? Interessante la cosa, l'unico featuring, AZ, e peraltro che inizialmente rapper del East New York di Brooklyn, vicino a Queens, che però inizialmente non era nemmeno convinto di come fosse uscito insomma questa sua partecipazione, e poi invece di fatto si è poi rivelato il brano che di fatto ha lanciato la sua intera carriera, che insomma poi negli anni successivi ha avuto e ha sbancato. AZ, che tra le altre cose è stato campionato anche qualche anno fa per l'album di ritorno dei Club Dogo, così lanciamo un po' di riferimenti nazional popolari dal nostro lato dell'oceano. Che dire, insomma sono le 15:19, qualche secondo, 25-27 secondi, io direi che ci mettiamo ancora un brano, The World Is Yours, e facciamo ancora qualche chiacchierata e poi ci avviamo ai nostri saluti. Ovviamente la prossima settimana torneremo sempre a continuare ad esplorare questo fantastico album, cercando un po' di raccontare, magari entreremo un pochino di più su quella che era proprio la vita alle Queensbridge Houses e anche nella stessa New York. Dunque, The World Is Yours, Illmatic, qui sui 105-250.

Continuiamo con super brani qui, The World Is Yours, Nas Illmatic, 1994. Campionamento principale viene dai Love Music del trio jazz Ahmed Jamal. Pete Rock, grande appassionato insomma di loro e del pianista in particolare, isola il loop, lo prende diciamo di appena 5 secondi e poi insomma lo velocizza, ripulisce e poi di fatto costituisce parte della base di questo brano. Ritmo di batteria che invece viene da un'altra canzone, Dance Girls dei Rimshots del 1975, quindi siamo proprio nel periodo in cui di fatto quella roba lì di recuperare tutti gli album e i dischi dei genitori la faceva abbastanza da padrone. Che altro dire? The World Is Yours è sicuramente insomma anche uno slogan che da un lato chiaramente di critica, ma che poi si troverà in tantissima altra musica rap e non solo, anche stessi film del mondo hip hop qualche anno dopo, anzi l'anno dopo uscirà un film, no? La Haine, ne avevamo parlato anche qui a Rolling, in cui c'è la famosa scena Le Monde est à vous e i ragazzi che invece tolgono la V e mettono Nu, Le Monde est à nous, quindi insomma qualcosa che ritorna. Brano prodotto da Pete Rock, prima abbiamo parlato di AZ, quindi parliamo di Pete Rock, insomma stiamo parlando di tutta quella nuova generazione che stava uscendo da New York e dalla East Coast. Qui sicuramente brano di critica, ma in cui c'è anche abbastanza ottimismo, quindi anche un qualcosa un pochino di diverso, diciamo, sicuramente anche a livello di significato. Dunque, siamo giunti più o meno alla conclusione di questa puntata, adesso a brevissimo in ballate, grazie a chi ci scrive al 346 667 3263. Io purtroppo qua sono da solo e quindi non riesco a metterti al volo il brano, però sicuramente poi riprenderemo alla prossima puntata, tanto insomma qui di tempo ne avremo e ci terremo compagnia nella lunga e calda estate torinese che sì, insomma i presagi ci dicono che andremo avanti a ondate di calore in ondate di calore e avanti così. Peraltro proprio a proposito di New York, anche in questi giorni c'è una heat wave in corso in quel della Grande Mela. Dunque chiudiamo con un ultimo brano, peraltro funziona a fagiolo, Half Time, l'abbiamo citato anche prima. Io vi saluto, grazie per essere stati qui con me, questo insomma era Rolling the Deep, ci vediamo giovedì prossimo dalle 2:30 alle 3:30, adesso imballate, pronto a sculettare e poi dopo ovviamente Cosmic Mamba, questo è il giovedì pomeriggio sulle libere frequenze, One Station Against the

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continuano.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squat.

Hello, hello. Continuano le dirette qui sulle liberissime frequenze di Radio Blackout. Salutiamo Ste di Rolling in the Deep. Iniziamo con una nuova puntata di Imballate

la trasmissione che ogni giovedì porta sonorità dal mondo della musica elettronica e non solo, cercando di dare spazio il più possibile all'interno delle proprie scalette ad artisti flinta, ovvero donne, persone non binarie, persone trans,

persone che non si riconoscono in nessun genere prestabilito dalla società? E che il più possibile cerca anche di dare spazio a questi microfoni a persone che altrimenti avrebbero meno spazio appunto per mettere musica, per sperimentare. Colgo l'occasione quindi per tutte le persone all'ascolto a mandare un messaggino qui al 346-6673-263. Magari all'ascolto c'è qualche DJ o qualche artista che avrebbe voglia di provare a mettere musica in radio. Oppure qualche pezzo rimasto lì nella propria, nel proprio computer da passare. Fatevi avanti, imballate anche per voi. Non lo ricordiamo quasi mai ai microfoni, però, perché diamo per scontato che le persone lo sappiano, però sappiate che questo spazio è anche vostro. Qui con voi, come vi dicevo, c'è DJ Bubble Wrap. E oggi la puntata sarà un DJ Mix, in cui però ogni tanto vi parlerò un pochino dei pezzi che ho selezionato. E per ora vi lascio all'ascolto.

Abbiamo aperto questa puntata con il pezzo Imbattere di Catatonic Silenzio, tratto dal suo ultimo lavoro per Delsin, Mantis 17, un pezzo di techno left field un po' stramba, con un bellissimo sound design della produttrice torinese, o meglio di casa torinese. Il pezzo invece che state sentendo adesso è di Beatrice M. Producer tra

leggermente più lenti rispetto ai miei classici 140 bpm, tempo su cui ormai mi sono trovato in una sorta di zona di comfort da un annetto a questa parte. Oggi invece rimaniamo su sonorità leggermente più lente. Ma sempre un po' scure, come piacciono a me, nella speranza che magari questa oscurità si trasformi in ombra e renda un po' più vivibile la temperatura.

Abbiamo continuato con gli ultimi due pezzi tratti dallo stesso album Flex 005, uscito nel 2024 per la torinese Early Reflex, compilation celebrativa del quarto anniversario del progetto. Il primo pezzo era di Seta Loto, producer, se non mi sbaglio, torinese. E quello che invece state ascoltando adesso è del producer Nosir e si chiama Surface Garage.

Abbiamo proseguito con il Dub House di Yagya, il nome del pezzo si chiama Sleepy Girl 7 dal suo album Sleepy Girls, uscito nel 2014, quindi un po' vecchietto, per Delsin, la stessa etichetta che ha prodotto Catatonic Silenzio, il primo pezzo che abbiamo ascoltato. E invece il pezzo che stiamo ascoltando adesso è di Eva 808 con Gold Toothed Tigress, dal suo album di debutto Sultry Venom, che è uscito nel 2020 per Inamid Recordings.

Nel frattempo ringrazio moltissimo le persone che stanno scrivendo qui al 346-66-73-263. E ne approfitto per fare un calorosissimo saluto a tutte le persone che dovessero ascoltare da uno stato di detenzione.

Abbiamo continuato la nostra puntata ascoltando un classico assoluto. Ovvero Row Code di Pew e Cotton, dal disco Liberty Sound del 2013, quello che poi praticamente ha dato il nome e il suono all'etichetta di Bristol, fondata da Peverlist. E invece il pezzo che state ascoltando adesso è di Al Watton, si chiama Swing, dal suo Rhythm Archives, questo invece del 2025, uscito per Trull.

Abbiamo ascoltato infatti Dale di Old Man Crane dall'EP App, uscito nel 2025 per Bait, debutto della producer di Lipsia, quattro tracce appunto di dubstep super sotterraneo, molto in linea con l'etichetta di Beatrice M, di cui abbiamo sentito anche un pezzo all'inizio della puntata, il secondo nello specifico. E invece il pezzo che state ascoltando adesso qua di sottofondo, con questo suono che ricorda un pochino un raga distorto, è un si chiama Astica di Space Drum Meditation, da un loro lavoro del 2022, nonché quarto capitolo di una serie di uscite che sono state autoprodotte dal duo e che mescolano meditazione e musica da dance floor.

Gli ultimi tre pezzi che abbiamo ascoltato sono il primo di Moni B, produttrice di Stanza a Berlino. Il pezzo si chiamava Lisbon Weather Report dalla EP Forest Love del 2022. Poi abbiamo sentito Holly di Liz e Natalie Frolich dalla compilation di Liz e Chiuli, Invite 001, uscita nel gennaio del 2025 su Yuku, questa etichetta di Praga, di musica insomma post club, club distrutturata. E poi un pezzo forte, quello che stiamo ascoltando adesso, di D1, il pezzo è Oni ed è uscito l'anno scorso, anzi no scusate, a gennaio di quest'anno nel 2026 dal volume 9 della storica serie Dubstep dell'etichetta Tempa. Questo infatti pezzo è uscito da Tempa All Stars volume 9. Invito tutte le persone appassionate di dubstep di andare a rispolverarsi le loro compilation. Quest'anno l'etichetta ha fatto 20 e passa anni e D1 è uno dei nomi storici del parterre del

E finiamo in territorio decisamente più sperimentale con Yand, YAND, artista di base a Berlino ma originaria del Kosovo. Il pezzo che state per ascoltare si chiama If You Know You Know, dal suo ultimo album uscito chiamato Body in Space, per l'etichetta brasiliana ACTA. E appunto, siccome il pezzo mi piace moltissimo, ne approfitto adesso per salutarvi e non parlarci sopra. E per quanto ci riguarda, andiamo a risentirci fra 2 settimane, qui sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Il pomeriggio musicale si interrompe per le prossime 2 ore perché Cosmic Mamba non andrà in onda. Ma presto probabilmente ci saranno delle altre puntate. Effettivamente in questo momento non so come continuerà il palinsesto. Andiamo a risentirci appunto tra 2 settimane. Un saluto, questa era DJ Bubble Rap, la puntata di Imballate chiude qua. Ciao ciao. Welcome to the

need.

0: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.
1: Warning. The Surgeon General of Chilltown, New York has determined that the sounds you're about to hear can be devastating to your ear.

Golden Boy. Golden Boy. Golden Boy. Golden Boy. Golden Boy.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Yeah.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di

0: non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
1: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
0: Venerdì 17 luglio, Mescalo Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visserabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visserabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabbia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

18:41, giovedì 9 luglio 2026. Come tutti i giovedì, si sa. È aperto il nostro ristorante radiofonico per antonomasia con la vostra dottoressa Antonomasia. E quindi quando finirà questa traccia spezzatino che ci offre la nostra bobina, attacchiamo con la nostra sigla. (011) 24 95 669 346 66 73 263. Se volete intanto farmi sapere come state, dove siete, cosa vi accingete a mangiare in questa serata caliente.

0: and blood at the root. Check.
1: And blood at the root. E vabbè, questa la sfumiamo e attacchiamo con la nostra Etta James, che sta scalpitando.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro. Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.
2: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del Mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale di Serabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al di Serabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Bisrabbia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

e siamo pronti per partire. Invece che i fornelli roventi di Ristoradio International, vi ho fatto sentire l'accelerata di una bella Dodge Challenger del 1970. Ispirata al mitico film Punto Zero. È ripresa dal Volpone. Mister Quentin Tarantino in Grindhouse, ma non parleremo di questo questa sera. Si stanno scaldando anche i motori, ma non si sono mai raffreddati in quel del Mescal. Certosa surreale. Baci, abbracci e complicità da Radio Blackout. Il mezcal non si tocca e non lo toccherà nessuno. Strabiliante l'iniziativa del 17 luglio. Io vorrei proiettare su uno dei miei gatti. Lui è assolutamente consenziente. Fatemi sapere dal mezcal se questo è possibile. Grazie. Però se non si vince niente.

intanto questa traccia tratta dalla colonna sonora appunto di Grindhouse mi permette anche di annunciarvi che questa sera ci sarà Delicatessen. Ultima puntata della stagione, i consigli estivi, e quindi imperdibile anche questa sera.

va bene, la precedenza ai gatti del mescal per salvaguardare la felinità autoctona. Belli caldi stasera. Però io porterei un gatto grigio e vi assicuro che il mapping sul gatto grigio è intrigante.

nonostante i 13 minuti e 19 secondi di spottini, in realtà ce n'è ancora di cose da fare. Questa sera, forse proprio in questo momento, si sta iniziando la frittura in quel del Paso. E il Paso Luglio col bene che ti voglio. Giovedì 9 luglio, festa di quasi fine cantiere. Ma l'ottimismo ci appartiene. Quindi dalle ore 19 frittini e panzerottoni. Tutto benefit, lavori, grande rinnovo sala concerti e sala prove in corso. E dalle ore 22 piscina e cinema con proiezione del film Knickerb. Un abbraccio in quel del Paso, sono un po' triste perché non posso essere lì con voi a dare il là alla mia adorata frittura antidepressiva, però è così, devo stare qua e quindi ci tocca. Calura e no frittura.

altro appuntamento questa volta previsto per domenica 12 luglio 2026 in quel di Saluzzo, Cuneo. Dalle ore 16 parco Gullino, merenda antirazzista. Ci si unirà al presidio stabile contro lo sfruttamento e l'invisibilità bracciantile. Una festa in difesa della libertà per tutti e tutte. Ci saranno giochi, open mic, dibattiti, radio blackout in diretta e dalle 20 concerti e spettacoli. Portare un po' di cibo da condividere? Portare domande, idee, curiosità? Perché l'antirazzismo si pratica, la solidarietà si costruisce e i diritti si difendono insieme. E quindi domenica non andrà in onda fino all'ultimo respiro, anche se è già da due settimane che non andiamo in onda per varie problematiche, di cui non sto a dirvi per non tediarvi. Ma volentieri lasciamo spazio a questa iniziativa e quindi Radio Blackout di nuovo per strada, di nuovo vicino a chi lotta.

Jackie Shawn Shane, scusate, Coming Down. Ho fatto una crasi tra il cognome e il titolo del brano. La prima cantante trans della storia della musica, probabilmente afroamericana. Sa solo lei quello che si è passata grazie al suo trasferimento in Canada. Riuscì ad avere il giusto successo. E soprattutto la riconoscibilità in quanto persona, al di là del suo genere.

Nata nel 1940 e deceduta nel 2019, quindi neanche così tanto tempo fa. Assolutamente da riscoprire e ributtare nel nostro meraviglioso jukebox radiofonico di Risto Radio International. Dunque, ascoltiamo ancora un paio di tracce sue e poi partiamo con qualche ricetta, dai.

qualche ricetta questa sera? Come spesso succede, qualche ricetta dal Medio Oriente massacrato, violentato. Dalle forze bianche, israeliane, americane e da tutti quelli che non hanno il coraggio di opporsi a questo sfacelo. Quindi prima qualche ricetta dalla Palestina, perché vogliamo immaginarla piena di odori, profumi, soffritti e spezie. Any other way. E poi a cavallo, con delicatezza, anche qualche suggestione iraniana, visto che questa sera parleremo di Marjan Satrapi. Glielo dobbiamo. Dunque, e per introdurre la nostra rubrica di cucina pop palestinese, andiamo ad ascoltare una traccia che è stata rilasciata neanche 24 ore fa, Digiuno con DJ Tri-Catch, ci riguarda. Part 2. L'apertura è una citazione che vorrei leggervi, che dice: da qui in poi la parola antisemita perde ogni valore analitico denotativo e si trasforma in anatema da lanciare contro chiunque osi inquadrare il conflitto israelo-palestinese in termini non universalmente favorevoli a Israele.

Eh sì, ci riguarda tutte e tutti e tutto. Grande digiuno, tra l'altro adattissimo anche, anche se in forma ossimorica, Ristoradio International. Grande anche perché si è tolto da Spotify.

Sì, l'hai detto, caro Meneghetti, un testo da brivido, da ascoltare e riascoltare per metabolizzarlo e ancora più incazzati. Non limitarsi appunto alle scritte, sono molto d'accordo. Significato e significante dovrebbero essere collegati nei linguaggi comunicativi. Noi abbiamo assistito da anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, a un continuo ribaltamento dei fatti, manipolazione anche logica, semantica delle parole. E quindi andatelo ad ascoltare, seguitelo, seguiamolo, io se riesco lo incastro qui a Radio Blackout. Bene, alla fine della nostra rubrichetta Pop Palestine ci andremo ad ascoltare anche, ci riguarda, Part 1. E io direi, visto che Meneghetti si è pulito le mani dal grasso ed è venuto a scrivere, gli dedichiamo la prima ricetta di questa sera.

Le ricette di Fida. Raccolte insieme a quelle di Silvia Chiarantini in questo viaggio nella cucina popolare palestinese. Fida Ia Abu Amidia. Partiamo con qualcosa di fresco, ovvero salsa di zucchine e yogurt. La Palestina, dicono le due autrici, c'è parsa il regno delle mille ciotoline. Le tavole sono spesso imbandite con piattini e ciotoline di coccio di diverse misure e decorazioni in cui vengono servite cremose salse per accompagnare piatti di carne o per essere gustate con la pita. Hummus, mutabal e anche la salsa di zucchine vengono decorate con cura, solitamente disegnando un cerchio con la parte concava del cucchiaio e spolverando al centro e sui lati spezie colorate. Il tutto condito con dell'olio d'oliva che, colando nel cerchio disegnato, andrà a formare un anello luminoso. Questa fresca salsa di zucchine è ottima in estate per un aperitivo o uno spuntino. Si serve fredda come la vendetta. Ma prima di andare con il procedimento, passiamo a rapido elenco degli ingredienti. 500 grammi di zucchine. 250 grammi di yogurt intero. Uno spicchio d'aglio. 3 cucchiai d'olio d'oliva, qualche foglia di menta, sale, foglioline di basilico o altra menta e za'atar per guarnire. Laviamo le zucchine e le mettiamo nel forno intere, fatelo questa notte. Oppure, se vogliamo che la cottura sia più rapida, le tagliamo per lungo a metà. Questa è sicuramente una ricetta che si fa in realtà sulla brace, quando si è già grigliato tutto e poi si mettono le verdure. Consigliata anche questa opzione. In forno devono cuocere per almeno 30 minuti a 250 gradi o comunque fino a quando risulteranno ben grigliate. Poi si fanno freddare, si passano nel tritatutto per qualche secondo, evitando di ridurre il composto in una crema troppo omogenea. Va bene anche la forchetta. E infatti la ricetta risulta più gradevole se qualche pezzettino di zucchina rimane intero nella salsa.

0: Move your body, mama.
1: Aggiungiamo poi lo yogurt, l'aglio tritato, la menta finemente tagliuzzata e il sale. Mescoliamo e serviamo la salsa su un piatto da portata, non dimenticando di guarnire con un filo d'olio e qualche fogliolina di basilico o sempre di menta. O un pizzico di za'atar.

Andiamo avanti con un'altra ricetta molto semplice, poco evocativa, dice Fida, per chi è alla ricerca di vivande esotiche, ma la cucina palestinese è fatta anche di piatti semplici per tutti i giorni, anzi soprattutto per questi. E quindi bed e badata, ovvero uova e patate. Ci servono 3 patate gialle, 4 uova, 5 cucchiai di olio d'oliva. Spezie a piacere, cumino in polvere, cannella, pepe nero, sale, prezzemolo per guarnire. Mettiamo l'olio e le patate tagliate a cubetti in una padella e rosoliamo a fuoco vivo girandole di tanto in tanto, che qui viene già caldo. Quando le patate saranno morbide e abbrustolite, sapete quelle robe che i dietisti, quelli gli scienziati dell'alimentazione dicono di non fare, non mangiare il bruciacchiato. Se vivete a Torino, con quello che ci respiriamo, mi sento di dire che potete mangiare anche il bruciacchiato, la parte più buona. Poi aggiungiamo le uova sbattute. Mescoliamo, saliamo, aggiungiamo le nostre spezie preferite, cumino, pepe, cannella, guarniamo con prezzemolo tritato e si accompagna con il pane pita o con insalata araba.

non ho trovato la ricetta dell'insalata araba, che però posso dirvi mi sembra un po' discriminatoria. Andiamo con una bella insalata di portulaca. Portulaca che una volta si poteva trovare facilmente anche in Palestina, adesso chiaramente solo macerie. Anyway, la portulaca è una pianta molto diffusa anche in Italia, ma poco conosciuta come alimento commestibile, anche se negli ultimi anni sono state riscoperte e apprezzate le sue proprietà salutari. E infatti noi a Ristoradio ne abbiamo già parlato. È una pianta spontanea e infestante che cresce un po' ovunque nei terreni soleggiati. Appartengono alla famiglia della portulaca anche quelle piantine che si vedono in estate nei vasi per adornare balconi e finestre, facilmente riconoscibili per i loro piccoli fiorellini gialli, rosa e arancio. Fidaci dice che in Palestina, fin dai tempi antichi, la portulaca è conosciuta e apprezzata come alimento sano, poiché è ricca di vitamina A e C, omega 3 e acido folico.

0: forse qualcuno si lamenterà del vostro alito.
1: Hello there, this is Brian Matthew. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best, that John Collier give you the Saturday night suit.
0: Un cucchiaio di sommacco, un cucchiaio di olio d'oliva, sale, poco, che fa male. Il killer silenzioso, caro Adriano, silenzioso come te che ti sei infilato negli studi di Blackout. E fra un po' partiamo con le nostre delicatezze cinefile. Intanto Soul Bossa Nova, Skiwith. Blackout, Risto Radio International.

Per preparare questa inconsueta insalata si dovrà pulire bene la portulaca, eliminando i rametti grossi e duri vicino alla radice. Si utilizzeranno solo quelli morbidi e teneri alle estremità e le foglie. La si lava sotto l'acqua corrente, la si tagliuzza finemente, si mescola con i cipollotti tritati e si condisce il tutto con olio d'oliva, sommacco e sale. Olio, io quando dico olio d'oliva e penso alla Palestina mi vengono i brividi. Che è aumentato il costo, il prezzo dell'olio d'oliva in bottiglia. In Palestina si rischia la vita se ti vai a raccogliere le tue olive nelle tue terre, tra l'altro.

0: mentre Adriano balla uno stacchetto, questo stacchetto musicale, perché non è solo un fine intellettuale, anche un ballerino provetto. Ciao Provetto.
1: No, risale alla mia infanzia questo stacchetto.
0: Esatto, e quindi che vuol dire? Finché ci sei puoi ballare. Buonasera, è da un po' che non ci si vede.
1: Ma sì, per motivi più disparati.
0: Vuoi elencarli?
1: Mare, montagna.
0: Evita, finiscilo subito questo elenco di tuoi impegni, perché sennò sai che poi la parolaccia non è radiofonica, non mi va.
1: No, anche cinema.
0: Bravo.
1: Da pensionati. Dove vuoi andare? Al cinema?
0: Certo, se no c'è il centro commerciale poi.
1: Sì, o i cantieri.
0: O i cantieri, ma il cantiere insomma la vedo molto molto calda la situazione, esatto. Stavo leggendo un nuovo adesivo apparso nel nostro vetro: chi vuole morire per la patria lo faccia subito, così ci togliamo il pensiero. Bel suggerimento. Dunque, sono le 19:40, io direi che dopo questa traccia che ricorda gli intervalli alla scuola materna del nostro Adriano, quando la maestra poi vi dava le bacchettate.
1: No, era montessoriana.
0: Ah, era montessoriana, sì, sì. Solo io c'avevo le suore violente.
1: Sì, sì, no, noi sì. A Lucento si stava benissimo con queste bellissime donne, tra l'altro, che, cioè per me la maestra, la prima donna in cui mi sono innamorato. Era.
0: Ma Adriano, a quanti anni?
1: 3.
0: Vabbè, a me invece sono capitate le suore bastarde qui all'asilo, che poi per fortuna è stato occupato, ma bisognava seviziarle prima di occuparlo l'asilo, perché io ho fatto l'asilo all'asilo un annetto scarso, poi mi sono fatta veramente portare via perché la

0: Vabbè, a parte questi momenti così di intimità radiofonica, stavo dicendo, io chiuderei questo breve viaggio culinario nella nostra amata Palestina con la parte 1 di Ci riguarda, il brano di Juno con DJ Tri-Catch. E poi vi serviamo il dolce.
1: Le delicatesse.
0: Sì, in realtà più che dolce, io volevo dare un'altra ricetta insieme a te, perché è collegato chiaramente alla nostra Marjan.
1: Ma sì.
0: Non ti dico niente.

sì, per carità, prima che sia troppo tardi. Allora, un saluto che mi fa scassare il nostro Pablo che mi chiama Docca. Ciao Docca, bellissimo. Che mi ricorda sempre un po' Doc di Ritorno al Futuro. Meneghetti, giustamente, che ci tiene perché è uomo di giù, dice: c'è anche la cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari. Da nominare ancora, e notate l'uso dell'ancora in questo contesto, in questo particolare sintagma, da nominare ancora i nostri conterranei si offendono, e in effetti potrebbero farlo. Andiamo con Digiuno, ci riguarda part 1. Digiuno.

0: Bene, 19:48, siamo ufficialmente in delicatessen, direi.
1: Territorio delicatessen.
0: Tra l'altro qualcuno diceva, vi prendete uno spazio per favore, fate una roba un po' più articolata. No, perché io sarei alla terza trasmissione e anche meno, e poi veramente mi mandano via anche da Radio Blackout dopo avermi mandato via da varie altre radio commerciali. Ma non è vero. GRP.
1: Altra radio commerciale.
0: Esatto. E beh, certo, Radio Capital è il nostro sogno, mio di Mitch, però. Allora, andiamo con quest'ultima puntata di Delicatessen, che rimarrà sempre questo quarto d'ora più o meno rosicato appunto tra Ristoradio e i Bastioni di Orione, che questa sera va in onda, ma credo sia l'ultima puntata anche per voi.
1: Sì,
0: poi avete da fare le vacanze, giustamente, essendo in pensione, chiaro. Il lago di Vico a cercare il marito della Roccella, non volete fare un salto? Ti vedo bene, no. Te, Giacu.
1: No, Giacu, già domani parte e non si vede mai più.
0: Gli dedichiamo poi un brano Destination Calabria a fine trasmissione. Va bene, intanto ancora Nina Simone, che però direi abbiamo già sentito abbastanza, anche remixata, reinventata, reimmaginata, e quindi ci tuffiamo in quella che è la pellicola più famosa della nostra Marjan Satrapi, scomparsa non so quanto tempo fa, neanche un mese fa, forse.
1: Esatto.
0: Come nelle favole, quelle classiche, morta di crepacuore perché l'amore della sua vita era mancato un anno
1: poco prima.
0: Esatto.

0: Tiger.
1: Eye of Tiger, questa è la versione tra l'altro cantata da Chiara Mastroianni, che è la doppiatrice della voce appunto di Marjan Satrapi nel film. Questa è una delle sequenze che io, vabbè, uso di più anche a lavoro, perché è una sequenza in cui si parla di crescita, di adolescenza, e questo in effetti è un romanzo a fumetti prima di essere un film di formazione.
2: Poi ci sono sempre dei riferimenti cinematografici.
1: Citazioni.
3: Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire, une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup. Bruce Lee était mon héros préféré. Je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions: pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie.
1: E questa la presentazione di Marjan, la protagonista della pellicola appunto Persepolis, che è tratta però dal romanzo a fumetti, ancora a quei tempi non si chiamava graphic novel, che uscì in quattro puntate, in quattro volumi tra il 2000 e il 2003. Non si capisce come mai riuscì a uscire in Iran.
2: Forse era già in Francia.
1: Un lavoro del genere, lei sì, non so se è stato anche pubblicato in Iran, chissà, o se ce l'hanno dentro un falò perenne che brucia perennemente. Lei ha, tra l'altro, e di questo volevo parlarvi, ma il tempo stringe, ha disegnato, scritto anche un altro graphic novel, che è Pollo alle prugne, di cui è stato anche qui fatto una versione audiovisiva nel 2011. Vabbè, la ricetta la daremo prossimamente, perché è un po' complicata sta ricetta del pollo alle prugne. Io ho proposto ad Adriano, poiché invece io, essendo ancora lavoratrice attiva più o meno, non sono andata al cinema, e quindi ho proposto ad Adriano. Ho visto tanti film a casa proiettati, ma no cinema. Ho proposto ad Adriano di dedicare un piccolo spazio, glielo dobbiamo, a Marjan Satrapi e a tutto quello che ha fatto, ha smosso attraverso questo film.
2: Ma sì, tutto sommato il riferimento al regime iraniano a livello cinematografico è molto maggiore nella sua pratica cartoonist piuttosto che nei film di neorealisti, anche se in realtà tutti i registi sono quasi tutti comunque in dissenso con il regime, da Kiarostami in poi, però vista la censura era proprio un po' difficile far passare tutte queste cose che invece attraverso gli occhi, da prima di una bambina di 11 anni poi fino a una donna di 22-23 anni, nel finale del film era un po' difficile spacciarli, e invece a lei è riuscito con una certa leggerezza, anche piuttosto una poesia romantica.
1: Sì, assolutamente, sono molto d'accordo.
2: Forse c'era già qualcosa nel film della sua precoce fine.
1: Beh, sicuramente della sua sensibilità spiccata e del fatto che non avrebbe avuto una vita facile, questo sì. Ci sono delle sequenze, dei momenti anche nel romanzo che sono commoventi. Mi viene in mente, guardando la copertina, il momento prima di partire, prima di lasciare appunto la sua terra e di provare una nuova vita che dovrebbe essere incentrata sulla libertà e la felicità personale in Europa. Il discorso con la nonna che profuma di gelsomino, perché tutte le sere si lava il seno, prima il destro poi il sinistro, lo mette sotto l'acqua fredda e poi si riempie il reggiseno di fiori di gelsomino che le permettono di mantenere questa profumazione poi per tutto il giorno. E Marjan si coccola la nonna prima di partire, e c'è uno scambio insomma molto poetico e molto struggente anche rispetto alla vita, a quello che si è, al mantenere la propria coerenza e i propri valori ovunque si sia nel mondo e con chiunque si abbia la fortuna o la sfortuna appunto di vivere.
2: E un'altra figura che io mi ricordo, cioè il film non l'ho più visto da tanti anni, però mi ricordo lo zio, mi pare, che era
1: in
2: comunista,
1: carcere, certo, comunista, che in carcere gli fa le sculture con la molica di pane.
2: Ecco, adesso a distanza di un paio di decenni non si parla più di quanti erano, che la rivoluzione l'hanno fatta in realtà i comunisti, poi sono stati buttati in galera da Khomeini e dai suoi preti. E invece qui quello che dà lo spunto alla coscienza politica della protagonista di Marjan è proprio lo zio.
1: E lo zio, e poi lei c'ha tutti questi discorsi immaginari che fa con Marx e Dio, che tra l'altro poi si assomigliano anche, no?
2: Beh, sì, hanno la barba.
1: Certo, e poi ci sarebbe anche Babbo Natale, ma quello arriva dopo. Ci sono delle parti che sono assolutamente toccanti, interessanti. Se avete dei figli, amici, conoscenti, adolescenti, questo è un libro, soprattutto in questo momento storico, secondo me, da regalare, da diffondere tra le persone giovani. E cosa volevo dire? Perché parla anche di crescita personale, quindi sì, di crescita, ovvero l'abbiamo sentito prima nella traccia, quelle urla abominevoli che sentivate erano legate alla depilazione. C'è il fatto che lei vuole ascoltare musica punk, musica rock, e invece non glielo fanno fare. Corre perché vuole scappare via appunto dai guardiani della morale, e mentre corre la inseguono dicendole di non correre perché i suoi movimenti sono sessualizzanti e lei gli urla guardate da un'altra parte. Cioè è una bella storia anche di una donna outsider che si ribella a quello che la circonda, in parte anche alla sua famiglia, che sì è una famiglia, come dire, all'avanguardia, progressista, comunista, ma in realtà non è che faccia forse una scelta così saggia a mandarla lì, perché rischia appunto la vita. Scrivere Persepolis è stato molto importante per me. Credo che non si possa giudicare una nazione intera per gli errori di pochi estremisti, e non voglio che vengano dimenticati tutti quegli iraniani che hanno perso la vita in prigione per difendere la libertà, coloro che sono morti nella guerra contro l'Iraq, che hanno subito la repressione dei diversi regimi, che sono stati costretti a lasciare le loro famiglie e fuggire dal loro paese. Si può perdonare, ma non si deve dimenticare. Marjan Satrapi. Io personalmente non sono manco per il perdono, figurati, poi dopo che ho letto questi saggi sulla giustizia retributiva, ciao. Grazie anche per questo, Adriano, questo bel consiglio che mi hai dato, vista la mia precaria situazione di deambulazione.
2: Sì, uno dei primi film di Marco Ferreri, questo del Concessito, era degli primi anni 60, anche come il pezzetto di prima ballabile, più o meno degli stessi. Era il periodo in cui Marco Ferreri faceva film in Spagna, e infatti si chiama Il Concessito, la carrozzina, narra di un anziano come me, che non ha problemi deambulatori, ma tutti i suoi amici sì, vanno in giro con la carrozzina, e vuole anche lui la carrozzina. E alla fine ce la fa. E va in giro.
1: Grazie per il riferimento invece che hai fatto alle mie difficoltà di deambulare, ma tanto prima o poi sai, la giustizia retributiva colpirà anche te. Intanto ci stiamo ascoltando la colonna sonora di Persepolis, poi io vorrei mettere un paio di tracce di un film sempre iraniano di qualche tempo fa, che non so se Adriano ha visto, I gatti persiani, sì. Un film struggente, atroce, tremendo, ma che dà il polso della situazione, di quella che era la situazione in Iran, adesso è ancora peggio. E di come sia difficile l'espressione libera, artistica, appunto in questi territori occupati, massacrati, violentati.

0: Dunque, volevo ancora leggervi qualche passaggio di un'intervista che ho trovato su un libercolo associato appunto al DVD di Persepolis, che insomma mi pare abbastanza interessante e anche divertente per capire l'impatto che ha avuto questo film anche nella storia, come dire, mondiale del cinema. Viene chiesto a Marjane Satrapi, ha tratto un film dal suo romanzo a fumetti perché aveva l'impressione che la storia non fosse ancora conclusa? E lei risponde, sicuramente la collaborazione con Vincent Parrenot, come si legge, tu che sai le lingue?
1: Parrenot.
0: Vabbè, dillo tu che io sono di Bari.
1: Vincent Parrenot
0: a rendere possibile questo film. Quando i miei romanzi a fumetti sono stati pubblicati, hanno avuto subito successo e ho ricevuto diverse offerte per farne un adattamento, soprattutto dopo l'uscita negli Stati Uniti. Tieniti forte, Adriano. Mi hanno addirittura proposto progetti come una serie TV alla Beverly Hills 90-210 e un film con Jennifer Lopez nel ruolo di mia madre e Brad Pitt nel ruolo di mio padre, cose del genere. Assurdo.
1: E non l'ha fatto.
0: E non l'ha fatto, e secondo me se n'è pentita. Per la verità, erano passati 4 anni da quando avevo scritto e disegnato Persepolis e consideravo chiuso il discorso. Ma poi, parlando del progetto cinematografico con Vincent, ho capito che oltre ad avere l'opportunità di lavorare con lui, avrei potuto cimentarmi in qualcosa di completamente nuovo. Dopo aver scritto romanzi a fumetti, libri per bambini, strisce di fumetti per quotidiani, eccetera, mi sembrava di essere entrata in una fase di transizione. Non volevo fare un film da sola e sentivo che l'unico con cui avrei potuto farlo era Vincent. Lui, ha aderito subito, entusiasta quanto me, di affrontare questa sfida. Altra domanda interessante: ha avuto difficoltà a scegliere il materiale dei 4 romanzi che voleva inserire nel film, perché appunto il graphic novel Persepolis è costituito da 4 parti. E lei dice: scrivendo i libri ho dovuto ripercorrere 16 anni della mia vita, comprese le cose che avrei decisamente preferito dimenticare. È stato un processo molto doloroso. Avevo il terrore di cominciare a scrivere la sceneggiatura e non avrei potuto farlo da sola. La parte più difficile è stato cominciare, prendere le distanze dalla storia in prima persona. Abbiamo dovuto ripartire da zero per creare qualcosa di diverso, ma con lo stesso materiale. È un lavoro a sé stante. Non aveva senso filmare una sequenza di strisce. La gente pensa che un romanzo a fumetti sia come lo storyboard di un film, ma non è affatto così. Nel romanzo a fumetti il rapporto tra lo scrittore e il lettore è partecipativo. Nel cinema il pubblico è passivo, perché un film è fatto di movimento, sonoro, musica, quindi la struttura narrativa e il contenuto sono molto diversi.

0: Boh, io avrei finito alle 20.05 perché non voglio sottrarre tempo prezioso a voi altri di Bastione di Orione.
1: No, volevo dare due indicazioni.
0: Prego.
1: Uno era un film di Kore-eda, l'ultima cosa che ho visto.
0: Ah sì, giusto. Perché... andiamo sul presente, sull'attualità.
1: No, ma anche questo è uno dei primi film di 30 anni fa.
0: Bene,
1: uno dei primi film di Kore-eda.
0: Ma dove l'hai visto, scusa? Però al cinema.
1: Al cinema, sì.
0: Nelle retrospettive
1: francesi. Sì, quando si facevano quelle belle retrospettive. No, qua a Torino.
0: Ah, ok.
1: Kore-eda è un, ovviamente, dato il nome, un nipponico. In questo film, che sarebbe Afterlife, non saprei in giapponese, non mi sono preparato.
0: Se ti sentisse Tomasi.
1: Già, infatti avevo pensato in omaggio a Dario questo film, perché è molto cinematografico, cioè è quello che Jean Cocteau diceva, il cinema è la morte al lavoro, 24 fotogrammi al secondo. Ecco, qui ci troviamo in un limbo dove quelli che sono appena morti devono transitare e scegliere un momento particolare della loro vita.
0: Scusami Adriano, questo è un momento magico, com'è che si chiama? Afterlife,
1: dopo la vita.
0: Allora, questo, vai avanti perché forse è il film che io ho cercato, no, gli attori erano più, ma è questo? È questa roba qui?
1: No.
0: Che è sta roba che gira su Netflix?
1: No.
0: Vabbè, tu parla, che io lo cerco.
1: Di Kore-eda, lo trovi. Ecco questo qua. Queste persone ormai morte devono passare attraverso questo limbo e si trovano a dover
0: scegliere un ricordo della loro vita che per tutta l'eternità
1: dovranno vivere.
0: Cioè, ma io l'ho visto al Festival Cinema Giovani, che era una bambina, e per anni l'ho cercato questo film perché era pazzesco. C'era lei che si infilava nella vasca da bagno. Oddio, Adriano, cosa hai fatto? Una roba miracolosa.
1: Ti ho sbloccato un ricordo.
0: Un'espressione, cioè, peggiore non la potevano inventare. Comunque, vabbè, dai. No, mi hai regalato. No. Flashback.
1: È molto, molto interessante, da un lato perché quelli che sono lì ad accogliere queste, diciamo, anime devono poi mettere in scena questo ricordo che poi queste persone defunte vedono e spariscono perché vanno nell'aldilà e si vedranno costantemente, cioè,
0: quel ricordo lì. Io per anni, io ancora oggi mi chiedo ogni tanto, ma tu che ricordo vorresti vivere?
1: Ecco, infatti quelli che, quelli che stanno lì e ricostruiscono questi momenti sono quelli che non hanno saputo scegliere e quindi si sono assunti questa responsabilità di caricarsi di tutte le cose che si sono ricordati gli altri, che poi non ricorderanno, e invece loro faranno da contenitore di tutte le storie, da un lato, e dall'altro c'è una storia bellissima dove c'è un militare nipponico che muore in guerra, nel 43 lascia la fidanzata e la fidanzata alla sua morte sceglie esattamente quel momento lì della panchina in cui loro si lasciano nel 43 e lui accoglie l'anima del marito, però da prima non lo sa, poi si rende conto che è il marito di Koichi e alla fine adotterà anche lui lo stesso location, perché le location rimangono, la stessa location, e quindi ricorderà loro, che non si sono mai incontrati in realtà perché si erano appena fidanzati, continueranno ad avere la stessa identica sequenza per tutta l'eternità, sulla stessa panchina, che è una cosa fantastica. In più, questo è il momento clou, diciamo, del film, il momento magico. Però è corredato da tutta un'altra serie di interessantissimi ricordi, o di come si ricorda, o di come viene indotto un ricordo, o delle volte sono dei ricordi fasulli che sono stati inventati da qualcuno che ti ha raccontato che tu eri lì e in realtà non era proprio andata così, o comunque la situazione era un pochino differente e tu hai questi ricordi.
0: Sì, adesso il problema è dove lo vado a vedere io questo. Adesso io impazzirò per cercarlo perché ho bisogno di vederlo. Questo sono andato al cinema di recente. Mm. Ma perché non me l'hai detto, Adriano? Perché? Ma perché dobbiamo finire così la prima stagione di Delicatesse? No, vabbè, ti ringrazio perché questo film è veramente potente. A me è rimasto dentro appunto dal 1998, consigliatissimo da recuperare. Poi oltretutto molto collegato anche con Resurrection.
1: Certo, infatti l'ho pensato prima, stavo dicendo, questo è somigliantissimo. No, perché Resurrection è una cosa molto più citazionista, molto più cinefila. Qui è il cinema, è l'emblema del cinema, senza fare riferimenti a tanti, al film, poi Coreda, ama Fellini, ama tutta anche una serie di cineasti occidentali, però è più una metafora del cinema quella che lui propone. Però corredandolo di tutta una serie di situazioni, di momenti, di storie, di racconti di varie annate, di vari anni.
0: E di immagini anche molto belle. Io mi ricordo delle immagini molto suggestive, molto poetiche. Bene, con questo regalo che in realtà ha fatto più a me che a voi, Adriano, noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a settembre. Ce la fate a settembre o a settembre poi dite vabbè, ma andiamo a prendere ancora un po' di sole, un po' di caldo a Madeira. Vedremo, vabbè, comunque.
1: No, Madeira no, magari.
0: Che ne so. A Nizza, Monferrato.
1: In Cina.
0: Va bene, Adriano è arrivato, Giacomo, io sì, non ho neanche buttato l'occhio, molto bene, allora lo facciamo entrare, noi mettiamo ancora un brano musicale, intanto qui i nostri simpaticissimi ascoltatori e amici, sempre sul tema della cipolla, ci dicono non dimentichiamo la cipolla rossa di Breme, coltivata ai confini tra Piemonte e Lombardia.
1: Sì. Ma anche il sciroppo.
0: Ultimo brano tratto dalla colonna sonora dei Gatti Persiani. Fra pochissimo i Bastioni di Orione. Noi ci risentiamo giovedì prossimo.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste. Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
3: Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali per questo giovedì 9 di luglio e quindi 20:15, questa è l'ultima puntata della stagione, diciamo così, sempre comunque molto ricca e interessante, perché noi a breve avremo il nostro primo ospite che è uno scrittore ma anche un militante che viene dalla Serbia, perché con lui noi vorremmo parlare appunto proprio della situazione nel paese balcanico, situazione che si sta sempre più in qualche maniera complicando, soprattutto dopo che Vucic ha detto che sarebbe andato alle elezioni. Poi bisogna un po' anche capire quali saranno gli interessi. Allora, non so se abbiamo già il nostro ospite al telefono, se lo vuoi presentare, Adriano.
4: Dejan Atanasković è uno scrittore, un docente che vive tra Serbia e Firenze ed è non saprei neanche se definirti attivista, ma quanto piuttosto un appassionato partecipante di quello che sono le lotte serbe. Gli era anche capitato di venire arrestato ancora prima che ci fosse il movimento, quello che è partito da Novi Sad e che abbiamo già seguito in alcune puntate della trasmissione. Tu ci senti adesso? Ci senti bene?
5: Sì, io mi sento benissimo.
4: Ok. Ecco, volevamo approcciare la questione serba, la situazione serba attuale da un punto di vista di una persona che è stata appunto attiva, parlo al passato perché a proposito del movimento degli studenti, hai attraversato con loro le situazioni più drammatiche degli inizi. Poi, se ho capito bene, nel momento in cui c'è stata un po' la svolta, diciamo, elettoralistica, hai tratto un po' in disparte. Vorrei capire bene una cosa, cioè i ragazzi che hanno dato luogo, che hanno animato questo movimento, sono ragazzi molto giovani che non hanno conosciuto altro se non un regime nazionalista, quindi loro si sono opposti, si sono frapposti al nazionalismo. E da dove secondo te hanno tratto la capacità di riconoscere i danni che può apportare il nazionalismo in una regione come quella balcanica, in quella che era la Jugoslavia?
5: È una bella domanda che però parte da una da un'idea che gli studenti si sono opposti al nazionalismo. E questa già di per sé è una dichiarazione leggermente problematica e non proprio vera. Ecco, questo per rispondere alla domanda su da dove arriva questa loro, diciamo, decisione, questo loro essere pronti ad entrare in una battaglia del genere. Ecco, bisogna sapere che per questi giovani, questa generazione, praticamente per tutta la loro vita, davanti ai loro occhi ha avuto uno stato palesemente corrotto, un presidente bugiardo, un governo criminale, i media del regime disgustosamente volgari e di bassissimo livello culturale, eccetera, eccetera. Dunque sono cresciuti consapevoli di una realtà in cui non si vede la differenza praticamente tra lo Stato e la criminalità. La criminalità organizzata. Hanno visto una società profondamente ingiusta, profondamente violenta, e la tragedia dei Novi Sad era solo un culmine, diciamo, di questo stato di cose. E poi, siccome io ho avuto chiaramente molti contatti con vari gruppi di studenti, ho visto anche molto chiaramente una consapevolezza da parte loro di quello che è il nazionalismo, no? di cui mi stavi chiedendo, no? Chiaramente anche una consapevolezza di ciò che riguarda quel passato che loro non hanno vissuto, dunque il passato bellico, gli anni 90, però devo dire, per loro, appunto, io riuscivo a vedere, era una cosa piuttosto chiara, e dalle loro stesse conclusioni potevano, diciamo, capire molto chiaramente come questo regime di Vučić sia direttamente collegato con quell'epoca e con quelle politiche. Ho potuto poi anche vedere con una certa chiarezza che gli studenti si rendevano conto molto bene di quello che è nazionalismo, cioè il nazionalismo serbo, ma anche il nazionalismo come fenomeno, diciamo, che è sempre poi un ingrediente di stati corrotti. Ecco, c'è anche questo rapporto molto molto importante fra la corruzione e il nazionalismo, no? Delle politiche false, politiche basate sulle bugie, e il nazionalismo è da sempre quella fondamentale bugia sulla quale poi crescono tutte le altre, no? E tutte le porcherie di corruzione, di violenza, eccetera eccetera eccetera, no? Detto questo, purtroppo, somewhere along the way, no? Il movimento studentesco ha fatto dei passi per me, diciamo, incomprensibili anche. Ecco, faccio finta un po' di dire che è incomprensibile, no? Verso destra, ecco, passi verso destra. E all'improvviso non sembrava più un movimento di giovani, ma un movimento che sembrava gestito da persone molto più anziane, con tutte le frustrazioni visibili, no, delle generazioni precedenti, con illusioni, con delusioni, no? E mentre il movimento ha continuato a rappresentare una forte minaccia al regime, allo stesso tempo ha ottenuto le sembianze di un movimento conservatorio, euroscettico, a volte anche anti-europeista, e anche purtroppo con una piuttosto forte retorica nazionalista e populista, come per esempio abbiamo potuto vedere di recente in una protesta che è avvenuta in Serbia qualche giorno fa, insomma. Dunque, purtroppo, ecco, ricordo molto bene quel passaggio, no? Che ha deluso molti in Serbia e anche altrove. E oggigiorno abbiamo molti cittadini serbi, anche molti dei miei amici che sono sostenitori del movimento studentesco, che hanno cercato, che stanno cercando di difendere con l'idea che gli studenti in realtà stanno usando quello che si chiama la strategia catch all, no? Dunque stanno cercando di mettere dalla loro parte sia la destra che la sinistra, che il centro-sinistra, sia gli europeisti che i russofili, democratici, neofascisti, eccetera. Ma a me invece pare evidente che la destra, che le persone di destra, che le idee di destra, fino alla metà dell'anno scorso, dunque da quel periodo che anche tu ricordi questo movimento come molto all'avanguardia, per così dire, no?
4: Sì,
5: e
4: sì,
5: quando le proteste erano all'apice, questa destra era completamente fuori scena. Era fuori scena finché il movimento studentesco stesso non li abbia messo in scena. Non necessariamente i partiti di destra, quanto certe persone che si erano avvicinate al movimento studentesco e che sono proprio note per una chiara posizione anti-europea e parecchio nazionalista.
3: Senti, ti volevo fare una domanda, innanzitutto grazie di essere ai nostri microfoni, a proposito di questo fatto, di questo cambiamento del movimento. È uno scotto inevitabile che il movimento ha dovuto pagare al fatto di aprirsi anche ad altri settori della società e quindi perdere la sua radicalità originaria, anche perché poi forse la società serba in fin dei conti è intrisa di questo nazionalismo di cui si è nutrita per tanti anni. E forse anche la scelta di competere dal punto di vista elettorale un po' li ha fatti mettere nel campo di gioco di Vučić.
5: Ma questo è assolutamente vero, perché il movimento studentesco per diversi mesi all'inizio aveva basato la propria battaglia, le proprie strategie su quello slogan "non sei competente", no? Era uno slogan rivolto a Aleksandar Vučić, che notoriamente in modo illegale, incostituzionale e anche criminale oltrepassa i limiti delle sue competenze e che ha fatto da sé un padrone feudale che decide su tutto, sulle scelte economiche, militari, giuridiche, che poi ha accesso a tutto ciò a cui non dovrebbe avere accesso, come per esempio le informazioni su certi processi giuridici, eccetera, eccetera, e che ha creato effettivamente uno stato criminale. Cioè, noi oggi sappiamo probabilmente solo di alcuni dei progetti criminali dello Stato, no? La piantagione di marijuana, non per scopi medici, per essere chiari, il traffico di droghe pesanti anche tramite alcune ambasciate serbe all'estero, la vendita delle armi, la svendita delle intere aree naturali della Serbia per vari progetti privati, inquinanti, eccetera, a non parlare della distruzione di monumenti culturali per dare spazio all'edilizia speculativa, eccetera, ma poi anche vari omicidi, no? Omicidi con motivazioni politiche che non hanno mai avuto né un epilogo, nemmeno un processo, insomma, ecco. Dunque, dire a Vučić che deve tornare nelle proprie competenze del Presidente della Repubblica e in conseguenza di far sì che le istituzioni dello Stato, a partire dalla Procura, facciano il loro lavoro, era un messaggio molto minaccioso sia per Vučić stesso che per il suo regime, perché è chiaro che nel momento che le istituzioni comincino a funzionare, molti di loro, a partire da Vučić stesso, finirebbero in galera, no?
4: Sì,
5: e per mesi il movimento studentesco ha praticamente scosso fortemente il regime serbo richiedendo queste semplici cose, no? Sensate, ovvio, dunque la responsabilità dei colpevoli della tragedia di Novi Sad, la responsabilità penale di tutte le persone che hanno commesso atti di violenza contro gli studenti. E ricordo voi e gli ascoltatori che ci sono stati molti atti di violenza: studenti picchiati con le mazze da baseball, studenti investiti da macchine, eccetera. Dunque, queste erano le richieste molto chiare, molto ovvie, e il regime chiaramente non aveva una risposta, perché per rispondere a queste richieste doveva iniziare i processi contro se stesso. Dal momento però quando gli studenti hanno richiesto le elezioni anticipate, che poi è diventata richiesta principale del movimento, hanno fatto esattamente il contrario, cioè hanno confermato la competenza di Vučić, perché effettivamente quella delle elezioni è una decisione che che tocca il Presidente della Repubblica.
4: Eh sì, sono entrati nel suo campo e quello è stato il suo gioco, praticamente.
5: Esatto.
4: La fregatura era quella. Però prima di arrivare a questo erano riusciti a individuare quali erano davvero i gangli e i nervi esposti di questo regime. Significa che pur dopo 30 anni di regime non erano ancora riusciti a condizionare completamente la mentalità. E ci sono ancora delle frange del movimento che mantengono quella dirittura, soprattutto morale direi, che è la scelta di non scendere a patti con il potere, oppure ormai è stato sgonfiato tutto quanto.
5: No, non è stato sgonfiato e non ci sono cambiamenti in questo senso. Diciamo, più che altro i cambiamenti che io vedo sono cambiamenti ideologici e anche i cambiamenti che hanno segnato e hanno riconfermato una straordinaria chiusura del movimento stesso. Dunque quello che è stato auspicato, quello che era una speranza di molti di noi, era che si sarebbe creato un fronte comune fra i partiti di opposizione europeisti e il movimento studentesco, che magari potevano perlomeno sedersi insieme e parlare delle strategie elettorali, se già le elezioni sono quelle che sono l'obiettivo primario, anche se molto sinceramente noi quando guardiamo cosa succede nei giorni delle elezioni, sono giorni di guerra praticamente, non sono elezioni normali queste, cioè sono elezioni dove bisogna combattere contro le persone mascherate, contro le persone che stanno proteggendo i seggi elettorali con le mazze da baseball. Sono situazioni dove la polizia non interviene quando vengono commessi atti di violenza, eccetera, eccetera. Dunque, per tutto ciò era veramente necessario creare una situazione di dialogo e di accordo e di

0: a nessuno? Quali sono le politiche che questo movimento effettivamente vuole,
1: Attuale,
0: diciamo,
1: certo.
0: mettere in atto?
1: Senti, ti volevo chiedere una cosa. I Balcani sono è una zona, come dire, ricca di storia e in qualche modo è di memoria collettiva e in qualche memoria, in qualche modo il potere di Milosevic e di colui che era il suo ministro dell'informazione, Vučić, hanno anestetizzato la società civile puntando sul nazionalismo e sulla mancanza di memoria. Però ci sono state delle lotte, per esempio quella per la difesa contro l'abbattimento del ponte sul fiume Sava, che invece hanno avuto una grande forza anche dal punto di vista evocativo. Insomma, che significato ha parlare di queste cose, cioè difendere questa memoria in un contesto come quello serbo?
0: Sono lotte fondamentali per molte ragioni, diciamo. Una è chiaramente la battaglia contro un potere ignorante che vede in tutto ciò che è simbolo di Jugoslavia socialista una cosa da annientare, ma non solo Jugoslavia socialista, tantissimi palazzi del fine 800, inizio 900 di Belgrado sono stati demoliti. Tutto ciò che è un potenziale terreno per edilizia speculativa, il regime trasforma in piazze pulite per affari criminali. Io ho detto molte volte nei media serbi, che la lotta contro i cantieri criminali, e io definisco così tutti i cantieri che sono risultato di affari segreti, di contratti segreti, demolizioni e costruzioni che sono ovviamente contrarie all'interesse pubblico. Dunque, questi sono i cantieri criminali e la lotta contro i cantieri criminali è una lotta fondamentale, no? E io non credo, ho ripetuto varie volte questa cosa, che questo regime cadrà finché non vengano fermati i loro cantieri criminali. Le aziende edilizie tramite appalti finti oppure anche senza appalti hanno a disposizione una enorme quantità di denaro pubblico, sono proprietari di enormi terreni, hanno delle praticamente, cioè, con tutto questo sono anche dei mostruosi inquinatori, insomma, che buttano enormi quantità di rifiuti, di edilizia nelle discariche abusive, nei terreni agricoli, nei fiumi, eccetera. Ecco, per dire, se non si ferma l'edilizia speculativa, e questa è la mia grande preoccupazione quando vedo che queste battaglie contro i cantieri criminali non è continuata e non è continuativa, insomma, ma più che altro è episodica, no? La mia preoccupazione è che queste aziende potrebbero pure sopravvivere al cambiamento del regime, che, come un giornalista famoso serbo aveva detto, potrebbero benissimo diventare dei padroni economici del paese con un enorme, enorme potenziale corruttivo.
2: Questo spiega molto bene l'episodio di cui sei stato protagonista quando c'è stata la bloccata del ponte sulla Sava proprio per evitare la distruzione di una della storia, non solo di quel ponte, ma anche di tutto quello che significava per le persone, per la gente che ci sono transitate, che si trovavano, che andavano lì a vivere la loro vita. Ecco, che significato può avere un nazionalismo che si disfà di tutto ciò che è in realtà la storia della popolazione, delle genti di quel paese, appunto, paese e non nazione. E soprattutto, se la Serbia non riuscisse, i ragazzi all'inizio, nel periodo in cui forse tu aderivi maggiormente alla loro lotta, sono andati anche a Bruxelles in bici, hanno cercato in tutti i modi di coinvolgere l'Europa e hanno ottenuto in cambio nulla, proprio risposte quasi azzerate. Se non riuscisse la Serbia

0: entrare a far parte dell'Europa potrebbe essere nocivo, potrebbe essere un elemento davvero che può distruggere l'intera regione, l'intera area, date i collegamenti invece con i fascismi peggiori, la Russia, la Cina, Israele e simili.
1: Ma ora sto cercando di ricordarmi l'inizio della domanda.
0: Dal ponte sulla Sava per dire la storia, l'importanza della storia.
1: Del senso della distruzione di una storia che il paese ha vissuto praticamente. Sì, purtroppo questa è esattamente la descrizione, la definizione del nazionalismo come una incredibile forma di stupidità, perché sai, il nazionalismo è sempre una cosa retorica che si basa sul vittimismo. Dunque una parte della società serba, purtroppo credo anche una forse anche una maggioranza, no? Si è trovato spesso a considerare la Jugoslavia come una fonte delle ingiustizie che sono state commesse contro i serbi, eccetera, eccetera, no? Dunque è stato molto facile, troppo facile, giustificare certi atti estremamente stupidi della dissoluzione, della distruzione di importanti elementi culturali che la Jugoslavia portava con sé e che porta ancora con sé nella cultura serba, insomma. Però ecco, era facile perché ci sono altre cose che diventano altre irrazionalità, no? che diventano di base, no? Cioè questa continua ricerca del nemico, la continua idea della provocazione o manutenzione dei conflitti, insomma, è tutto questo chiaramente con uno scopo finale che è la corruzione e manutenzione di uno stato irrazionale nel paese. L'altra parte della domanda riguardava la questione della Serbia in Europa, no?
0: Sì, esatto. Sì,
1: ecco.
0: Che cosa può comportare il fatto che eventualmente la Serbia non entri in Europa e quindi venga consegnata ai regimi fascisti, di cui peraltro si avvale per riuscire a fare commercio, avere contatti, diplomazia, da Israele alla Russia sono quasi tutti
1: Sì, allora io credo che per quanto riguarda l'Europa è chiaro che in parte un certo anti-europeismo, che è un sentimento molto nutrito in Serbia, diciamo che la colpa di quello è anche dell'Unione Europea stessa, che molte volte ha avuto comportamenti ambigui, che ha veramente nutrito l'anti-europeismo in Serbia. Ma io assolutamente non voglio e non posso dare colpa all'Europa, perché comunque noi dall'Europa abbiamo avuto anche una incredibile quantità di sostegno anche l'anno scorso e anche ora, proprio delle sessioni del Parlamento Europeo hanno dato un grande, se non sostegno diretto alle forze democratiche, allora sicuramente un non sostegno al regime stesso, no? Ma siamo noi in Serbia che o avremo il sufficiente potenziale democratico per sconfiggere questo orrendo regime, oppure diventeremo un'altra Bielorussia in cuore dell'Europa. Dunque Ecco, a me mi piacerebbe dire che tutto questo possa essere risolto con un cambiamento di potere guidato dal movimento studentesco, no? No. Però visti i rapporti degli studenti che con personaggi di estrema destra, ho qualche preoccupazione in questo senso.
2: Sarà difficile. Senti, a proposito di quello che dicevi rispetto al nazionalismo e al vittimismo del nazionalismo, stavo pensando che il mito fondatore del nazionalismo serbo è una sconfitta militare, è Kosovo Polje, 1389, la piana dei Merli, e cui loro si opponevano all'esercito ottomano. E su questa sconfitta Milošević ha creato un mito fondativo del nazionalismo serbo, e che li ha sempre posti come quasi non fossero stati riconosciuti come difensori dell'Europa rispetto alle orde ottomane. E in qualche modo questa cosa si è poi anche ribaltata sul rapporto che i serbi hanno avuto con i bosniaci durante la guerra civile.
1: Ma no, io assolutamente non credo in nessuna, come posso dire, non ci sono delle fondamenta storiche o legate ai miti. Sono tutte cose che sono semplicemente state trasformate in una politica completamente irrazionale. Dunque noi siamo tutti testimoni di una guerra persa. Cioè, noi siamo serbi, hanno vissuto e hanno visto con i loro occhi che l'esercito serbo è stato sconfitto in Kosovo dopo una vergognosissima guerra, dopo una guerra che ha avuto come risultato fosse comuni distribuite in tutta la Serbia, perché quella polizia e quell'esercito codardo aveva trasportato i civili morti e li aveva sepolti in varie zone, fra l'altro anche a 2 chilometri dal centro di Belgrado, no? Dunque un grande problema qui non sono i miti, non sono le storie, perché alla fine noi abbiamo a che fare anche con un sacco di gente ignorante, con la gente che non è mai stata in grado nemmeno a guardarsi allo specchio e a dire: guarda, vivo in un paese dove nel mio nome sono stati commessi dei crimini e io non ho fatto niente, non ho risposto nemmeno con una voce alzata, ecco, cioè non ho. Dunque, quando sappiamo tutto questo e quando vediamo che quanto per esempio i serbi in Kosovo sono in questo momento praticamente un materiale per abuso dalla parte di Belgrado, no? Come sono un materiale per le politiche irrazionali, per le politiche criminali. È veramente io sento un senso di sconfitta quando vedo nel programma politico degli studenti che ho visto, che ho anche partecipato nella stesura di alcune voci di quel programma, però, e ho cercato anche di avere una certa influenza nel cambiamento di certe voci, insomma, no? È veramente una cosa deprimente quando si vede che in quel programma per esempio Europa non esiste per niente e Kosovo si presenta come parte integrale di Serbia, no? Che è una di quelle retoriche bugiarde inconsistenti con la realtà più evidente, più tangibile. E quando si vede che questa gente giovane che non aveva niente a che fare con queste idiozie, con questi atti criminali commessi dai loro genitori, dai loro nonni, eccetera, eccetera, che loro accettano queste cose, vedendo in tutto questo un potenziale una potenziale strategia politica, io questo lo trovo veramente, veramente deprimente. Dunque, per me, diciamo, l'unica speranza effettivamente è che gli studenti tornino agli obiettivi per i quali originariamente avevano deciso di combattere e per i quali hanno fatto una straordinaria battaglia, diventando anche fonte di ispirazione non solo per me, non solo per i cittadini serbi, ma anche per i nostri vicini in Croazia, in Bosnia, in tutta Europa, no? E questi obiettivi non sono la irrazionalità delle politiche di conflitto continuo, no? Ma le politiche di pacificazione, lo Stato di diritto, funzionamento delle istituzioni, la giustizia, la società multinazionale, multiculturale, la Serbia cosmopolita, la Serbia europea, no? E infine l'obiettivo primario, quello della vita reale, la vita normale. Ecco, queste sono idee che io mi aspetto dei giovani, no? Le idee che vengono da persone giovani che pensano al futuro e che sono, perché pensano al futuro, sono in grado ad opporsi agli stereotipi, al nazionalismo, alle bugie con i quali hanno dovuto vivere i loro padri e le loro madri e che hanno creato appunto dalla Serbia un mondo invivibile.
0: Eh sì, questo è un auspicio che vale un po' anche per tutti, quando tu dicevi che si è convissuto e non si è fatto nulla di fronte ai delitti perpetrati da nonni e genitori. Beh, anche noi non facciamo nulla con le fosse del mare di migranti sulle coste italiane, cioè vale credo un po' per tutti. Era un modello, infatti, che noi le prime volte abbiamo parlato di questo movimento serbo ormai quasi 2 anni fa, da vecchi militanti del 77 avevamo riscontrato qualcosa di simile, soprattutto per la contrapposizione al potere, senza volersi sostituire, e d'altra parte un po' forse ce lo potevamo aspettare che potesse finire così.
1: Sai, ognuno deve occuparsi dei propri fascisti, ecco.
0: Esatto, esatto.
2: Giusto. Bene, Dejan, io penso che insomma abbiamo guardato insomma con interesse a questa situazione, grazie al tuo contributo. Non so se volevi aggiungere ancora qualcosa.
1: No, io vi ringrazio per l'invito e vi ringrazio anche per l'interesse che avete espresso, perché io spesso in queste situazioni, quando ho l'occasione di parlare all'estero della situazione serba, voglio sempre in qualche modo dire che questa situazione, questo regime di Vucic è una seria minaccia, no? Non solo per i cittadini serbi, ma anche per tutta l'Europa, no?
0: Sì,
1: dunque bisogna avere in mente che si tratta di un territorio con molti interessi intrecciati, americani, russi, cinesi, eccetera, eccetera, e invece quello che io vedo effettivamente è come l'unico quadro, diciamo, di sicurezza, di economia, della cultura, per quanto riguarda la Serbia, è quel quadro europeo. Dunque io credo profondamente nella Serbia europea e sono molto fiero di far parte di un numero di cittadini serbi che non sono pochi. Io sempre voglio credere che sono in realtà una maggioranza che vedono la Serbia in Europa e che faranno di tutto perché la Serbia torni in un certo senso in Europa, dove è la sua casa.
2: Bene, Dejan, grazie ancora e alla prossima occasione, allora.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Arrivederci, ciao. Allora, Bastioni di Orione, abbiamo ascoltato Dejan Atanacovic, che è un artista, uno scrittore, ha scritto un libro, Lusitania, insomma molto Interessante, e attivista serbo.
0: Tradotto come, l'anno scorso.
2: Infatti, come abbiamo sentito, è estremamente critico verso, la situazione del movimento degli studenti, che si è piano piano, noi l'abbiamo seguito abbastanza da vicino nelle nostre trasmissioni, anche con altri interlocutori. Insomma, questa si è avvicinato sempre di più a delle posizioni nazionaliste, e poi adesso ha fatto una scelta elettorale piuttosto controversa, anche perché non si conoscono i candidati, non si conoscono neanche i programmi, e quindi insomma non si capisce quale sarà l'esito di queste elezioni, anche perché Vučić ha detto che si dimetterà, ma chiaramente queste elezioni gli servono per poter vincere eventualmente anche con i brogli, mettere come presidente della Repubblica una sua marionetta e poi come primo ministro, che ha più poteri, in qualche modo condizionare ancora la politica serba che comunque si fonda ancora sul nazionalismo. E nonostante quello che diceva Dejan, purtroppo certi miti nazionalisti sono un po' duri a morire, e quindi insomma vedremo anche quali saranno gli sviluppi, mentre invece adesso noi siamo a breve con il prossimo interlocutore, che è Giorgio Trucchi, che è un giornalista che risiede da molto tempo in America Latina, con cui insomma noi vorremmo parlare di quello che sta succedendo un po' in Honduras e non solo. Pronto Giorgio, grazie di essere ai nostri microfoni.
3: Pronto, ciao, grazie ciao. A voi per l'invito.
2: Certo, e insomma noi abbiamo letto il tuo articolo su Pagine Esteri e abbiamo insomma stavamo constatando come questo progetto della dottrina Monroe 2.0 si sta sempre di più strutturando, e soprattutto che sta in qualche maniera condizionando in maniera pesante anche gli esiti delle ultime elezioni, come è avvenuto in Perù e in Colombia.
3: Sì, esattamente. Si parla ormai addirittura abbastanza apertamente di Plan Condor 2.0, oltre che a Dottrina Monroe 2.0. Ricordiamo il Plan Condor, che cos'è stato, no? Quindi una rete di coordinamento repressiva tra le dittature militari latinoamericane tra gli anni 70-80, che aveva proprio questo obiettivo di mantenere questo status quo della dottrina Monroe in tutto il continente, in tutta l'America Latina, evitando il possibile espandersi, eravamo in piena guerra fredda, quindi il possibile espandersi della presenza soprattutto russa in quei tempi. Erano tempi in cui molti paesi, bueno, molti paesi, abbastanza paesi avevano avuto delle importanti insurrezioni anche armate, no? Ricordiamoci il Salvador, il Guatemala, il Nicaragua, e comunque movimenti guerriglieri sparsi un po' tutta la regione, e quindi l'uso della militarizzazione, dei colpi di stati militari sanguinari, della persecuzione degli oppositori e il tentativo di impedire che queste esperienze rivoluzionarie che si stavano formando in quegli anni 60, 70 e 80, potessero replicarsi anche in altri paesi, no? Cuba prima di tutto, appunto ancora prima di queste altre esperienze. Quindi questo Plan Condor 2, diciamo, mantiene a grandi linee gli stessi obiettivi, quindi una neocolonizzazione da parte degli Stati Uniti, con una grossa presenza anche di Israele in questo caso, per riappropriarsi di territori che col passare dei decenni, soprattutto nei primi vent'anni del nuovo secolo, gli Stati Uniti, in cui aveva perso di forza, aveva perso di presenza, probabilmente aveva sottovalutato l'espandersi della presenza soprattutto cinese in tutta la regione, particolarmente quella centroamericana, ma soprattutto alla fine l'obiettivo principale è quello proprio di imporre le proprie politiche espansionistiche, ma soprattutto un modello economico fortemente neoliberista ed estrattivista, e marcatamente estrattivista, limitando la presenza cinese, come dicevo prima, in settori strategici, soprattutto come terre rare, minerali critici. Ha già un controllo circa dell'80% dell'intera filiera, quindi era per quello che dicevo, gli è scappato un po' di mano la situazione degli Stati Uniti, che era molto impegnata in altri luoghi complicati del mondo, e politiche che da una parte favoriscono i grandi interessi economici multinazionali, sia statunitensi che israeliane, e dall'altra parte le oligarchie nazionali, no? Che quindi diventa fondamentale avere alleati, soprattutto di estrema destra, e governi o forze politiche ultraconservatrici che portino avanti poi nel terreno queste politiche indotte da Washington, e impedire, e questo anche qui la similitudine con il Plan Condor originale, impedire che forze politiche progressiste di sinistra, comunque forze alternative che non si piegano ai dettami di Washington, possano attecchire, come è successo diciamo nel primo ventennio, no, del nuovo secolo. La differenza fondamentale è la modalità, mentre col primo Plan Condor non esisteva tanta tecnologia, era molto più difficile sapere veramente che cosa accadesse nei territori, no? Io c'ho sempre questa immagine ve lo ricorderete, del mondiale di calcio in Argentina nel 78, in pieno massacro, con le carceri piene, i voli della morte, e lo stadio pieno con i dittatori e la giunta militare osannando l'equipo. E era molto difficile in quel tempo, proprio per anche il tipo di tecnologia, la difficoltà delle comunicazioni e il boicottaggio chiaramente del mainstream di questa informazione, sapere cosa stesse accadendo. Oggi quindi la grossa differenza è anche proprio il tipo di strumento, quindi non c'è più bisogno, per mettere in atto questo piano che sto descrivendo, non solo di azioni militari, come ci sono comunque, no? Basta vedere la militarizzazione di tutti i Caraibi, l'intervento, l'assedio anche ormai militare a Cuba, o l'invasione del Venezuela col sequestro del presidente Maduro e di sua moglie, nonché deputata Silvia Flores, si va ormai su un uso di guerra di quarta e quinta generazione, quindi dove il campo di battaglia non è più l'invasione diretta, come eravamo purtroppo abituati a vedere, ma diventa il cyberspazio, e la rete diventa questo campo di battaglia, no? L'uso delle fake news per generare confusione, ma anche terrore nelle masse che poi magari andranno a votare. Una guerra psicologica continua, no? Un killeraggio mediatico contro le opposizioni, i partiti politici, i movimenti sociali, quelle forze che poi si presenteranno come alternativo al modello imposto dagli Stati Uniti, più una serie di in alcuni ambiti si parla ormai di ibridazione, cioè un insieme di sanzioni economiche, cyberattacchi, diplomazia sempre più aggressiva, e questo lo vediamo continuamente soprattutto con l'amministrazione Trump, infiltrazioni politiche, quindi tutta una serie di tattiche che hanno l'obiettivo iniziale che accennavo. Quindi molto più difficile anche da percepire, molto più difficile da leggere. Se voi vedete le ultime dichiarazioni del presidente Petro colombiano parlando di frode elettorale, di brogli, diventa sempre più complicato spiegare alla gente di che cosa si tratta, no? L'ho visto in Honduras, sono stato là nella copertura delle elezioni, e era sempre più difficile spiegare alla gente come ormai questi brogli, questo tipo di intervento avviene, no? Questa ingerenza diretta mescolata con interventi con interventi direttamente sul sistema di conteggio preliminare dei voti, l'uso ormai continuo di meccanismi che alterano proprio tutti questi processi, l'uso di algoritmo. Quindi diventa un plan Condor 2 che mantiene gli obiettivi fondamentali, io direi anche con una presenza, l'ho detto prima, marcata di anche degli interessi geostrategici, politici, ma anche economici di Israele, e tutta una serie di misure, no? Il lawfare, quindi cominciare ad accusare con falsi pretesti politici, candidati o addirittura presidenti, no? L'abbiamo visto dopo il colpo di Stato dell'Honduras nel 2009, l'abbiamo visto con Dilma Rousseff in Brasile, l'abbiamo visto poi con Lula e lo stiamo vedendo continuamente. Chi ha denunciato i brogli elettorali nelle ultime elezioni in Honduras è attualmente in esilio, perché attraverso questo strumento del giudizio politico, dove un Parlamento completamente controllato attraverso i brogli dalle forze del bipartitismo, quindi dalle forze ultraconservatrici filo Israele e filo Washington, formano un gruppo ad hoc che dovranno decidere le sorti di chi ha denunciato i brogli, in questo caso sia il membri del Tribunale elettorale, sia membri del Consiglio nazionale elettorale. In questo momento sono stati desautorati, hanno perso il loro posto e sono dovuti fuggire in asilo, perché sennò sarebbero stati prima processati, poi condannati, una volta in prigione. Ormai ci sono prove sufficienti che sarebbero stati assassinati. E chiudo qua. Tutto questo, quindi strumenti moltissimi, no? Del vario accennati, uno importante, credo fondamentale in questo momento storico, che viene soprattutto usato attraverso le reti sociali, è l'uso dello strumento religioso. Nella maggior parte, nelle elezioni dove vengono denunciati brogli contro partiti, movimenti progressisti di sinistra in America Latina, e al fianco delle forze conservatrici c'è un lavoro bestiale da parte delle sette religiose, soprattutto quelle evangeliche, che attraverso le loro attività e attraverso anche le reti sociali, in popolazioni tradizionalmente molto religiose, come religiose, parlo della religione cattolica, e poi tutta questa discesa delle sette, fanno un lavoro di veramente killeraggio mediatico impressionante, e questa è una cosa che lo vedrete, sono sicuro, lo vedrete molto bene ad ottobre, quando ci saranno le elezioni in Brasile, che ormai è diventato il Brasile l'ultimo baluardo a questo punto, perché resta veramente, sta restando veramente poco in America Latina. Tutto questo come lo giustificano, no? E qui credo che anche questo è un altro elemento di novità in questo Plan Condor 2.0. Lo giustificano col tema, non è recente, però mi sembra che in questo caso diventa ancora più eclatante, col tema della lotta al terrorismo e soprattutto della lotta contro la droga. Se voi vedete tutto quello che sta facendo Trump, e non solo lui, prima anche le amministrazioni precedenti, il tema della lotta contro il terrorismo e soprattutto il tema della lotta contro la droga è diventato un meccanismo per giustificare, ma soprattutto bypassare leggi nazionali, sovrane della maggior parte dei paesi, che mettono tutta una serie di paletti per la presenza militare statunitense all'interno del territorio, nelle acque territoriali. Quindi per bypassare tutto questo utilizzano tutta una serie di strumenti per giustificare che si tratta di collaborazioni per combattere contro la droga. Dopo, quando vai, e sta succedendo praticamente in tutto il paese, su Pagine Esteri credo un mese e mezzo fa avevamo pubblicato mi hanno pubblicato un articolo proprio con un occhio particolare alla rimilitarizzazione dell'America Latina da parte degli Stati Uniti, e lo si vede chiarissimo, cioè la maggior parte dei paesi sta avvenendo proprio questo effetto. Quindi una repressione contro movimenti, partiti e forze politiche progressiste o movimenti sociali popolari, mascherata da lotta contro il terrorismo, la lotta contro il narcotraffico, dove gli stati e i nuovi governi ultraconservatori modificano la legislazione proprio per favorire, per ad esempio cambiare la tipificazione di chi è terrorista. È successo recentemente in Honduras, hanno cambiato totalmente la legislazione per favorire l'espansione sempre più grande dei progetti agroindustriali, turistici ed energetici, dove i movimenti, le popolazioni indigene, le popolazioni contadine e i movimenti sociali popolari, i sindacati, gli studenti che si opporranno alla spoliazione, allo sfollamento di intere popolazioni rischiano di essere considerate terroriste, perché è stata cambiata la tipificazione, perché questo tipo di attività vengono inserite tra le attività di sicurezza nazionale, però di estrema protezione, perché si toccherebbero gli interessi economici proprio dello Stato. Quindi è molto preoccupante, proprio perché c'è un'espansione di questo piano, dove chiaramente, no, pensate alla famosa riunione che ha fatto inizio di anno Trump con lo scudo delle Americhe, l'obiettivo è esattamente lo stesso, no? Quindi è un piano che si sta allargando, che purtroppo sta prendendo piede in modo molto forte, con molta fatica nella resistenza, anche se assolutamente c'è resistenza, e dove, ripeto nuovamente, caduta tra virgolette la Colombia, resta veramente il Brasile di Lula a mantenere un minimo di spiraglio di possibilità perlomeno di contrastare tutta questa azione che viene da Washington e da Tel Aviv.
0: Proprio da quel Brasile di qualche anno fa ricordo un'inchiesta probabilmente di Gabriella Saba sul fatto che erano proprio le chiese anglicane quelle che portavano Bolsonaro a ottenere il potere, che poi aveva conseguito. Quindi si ritorna comunque a bomba esattamente nel luogo da cui è un po' partito tutto. D'altra parte sembra proprio un meccanismo quello che hanno messo in atto, questo schema che è legato all'agenzia di Cerimedo, mi pare che si chiami, quella per cui si sostiene un candidato, si ottiene con il meccanismo ben descritto tu, il conseguimento anche di quello stato a favore dei nazifascisti. e dopodiché intervengono gli interessi, i rapporti economici con Stati Uniti e Israele. Ecco, rispetto al primo plan Condor, mi sembra che ci siano forse due elementi che sono un po' risultano diversi. Uno è proprio questa presenza forte e massiccia di Israele, della sua tecnologia massiva, certo. E l'altro è che nel primo Plan Condor era una resistenza forse a una espansione del movimento progressista, appunto Nicaragua, Salvador, Cuba, e invece in questo caso c'è un po' un ritornare indietro di quella onda rosa che andava dai Correa, Moreno, a Lula stesso e Kirchner, che hanno un po' deluso anche le popolazioni. Quindi nasce sulla delusione questa volta e ha buon agio di intervenire su quello, forse.
3: Nasce dalla delusione, non direi così. Sicuramente ci hanno messo del loro, ecco.
2: Sì, soprattutto Boric.
3: In questo modo, nel senso, no, perché nemmeno a volte sento, no, questo tipo di cose, dice: beh, tutta colpa dei movimenti progressisti che hanno fatto alla fine dei governi, come si dice, queste quattro, da queste parti, medio gaio e gallina, che non si capisce, quindi né zuppa né pan bagnato. E quindi hanno facilitato. Ecco, non è proprio così. Io credo che ci hanno messo del loro, nel senso che probabilmente hanno, adesso non lo so, poi bisognerebbe analizzare ogni paese queste cose, però hanno sicuramente le loro responsabilità. Ci sono casi molto evidenti, ad esempio il Salvador, un fronte Farabundo Martí, che dopo 13 anni di guerra, decine e decine di migliaia di morti e tutto quello è, riescono comunque a creare anche una forza politica che governa la prima volta tramite un candidato che non era proprio l'FMLN, nella seconda volta tutto il governo impostato proprio dalla gente del Farabundo Martí, e nel giro di qualche anno hanno perso più di 1,5 milioni di voti e attualmente sono totalmente scomparsi. E abbiamo tanti esempi, no? Abbiamo purtroppo tanti esempi di questo tipo. Tu accennavi all'Ecuador, allo stesso Brasile di Lula. E certo, hanno contribuito. E credo che una delle cose che sono mancate, senza entrare in dettagli di chi è di più di meno la colpa, è poi stato, una volta che c'è stato questa serie di governi progressisti di sinistra che hanno impreso veramente in mano l'America Latina, quando c'è stato il colpo di Stato in Honduras nel 2009, tutta una serie di cose i golpisti non sono riusciti a farle, perché sarebbe stato un disastro, sarebbe stato ancora più sanguinoso di quello che è stato il colpo di Stato in Honduras del 2009, proprio perché c'erano tutta una serie di governi intorno, dal Salvador al Guatemala, al Nicaragua, il Costa Rica no, però a livello dell'America del Sud c'era Lula, c'era Chavez, c'era Néstor Kirchner in Argentina, credo che era il periodo in cui stava per arrivare anche l'Uruguay, perché hanno fatto fronte comune e sono riusciti a contrastare le politiche di Washington, quei piani che avevano rispetto all'Honduras. Credo quello, mi ricollego a quello che stavo dicendo, credo che è mancato il passo di andare oltre alla politica di partiti e avere un avvicinamento serio, che non vuol dire il controllo, ma un avvicinamento serio, una copartecipazione con i movimenti sociali popolari di quegli anni, che erano sicuramente forti, molto più forti di quello che sono attualmente, e che sarebbero stati probabilmente una spalla fondamentale, però non come un bastone, no? Ma come una partecipazione diretta, non tanto come posti di potere e come cariche, no? Istituzionali, ma proprio come ideazione di un'alternativa reale a quello che c'era stato prima. E questo credo che sia stato un po' la pecca più grande di queste esperienze di fine anni 90, soprattutto dei primi 10-15 anni del nuovo secolo.
2: Infatti c'è stata una difficoltà reale di questi governi, definiamoli progressisti, di relazionarsi non solo con la loro base sociale, ma anche con le istanze più radicali che provenivano spesso e volentieri anche dalle classi sociali più svantaggiate, che venivano anche dall'interno, dai campesinos. Il problema che ha sempre avuto il PT con il movimento dei Semterra, così come anche certo. Successo in Bolivia,
0: Boric e Mapuche,
2: certo, anche in Ecuador. E la questione probabilmente è anche questa, cioè questi movimenti progressisti che arrivavano al potere effettivamente sull'onda di una richiesta profonda di cambiamento, in qualche maniera non sono riusciti a interpretarla, o forse si sono limitati semplicemente a gestire la cosa pubblica in parte, per chi ci è riuscito anche a destinare un po' più di ricchezza, a distribuire un po' di più, ma poi appunto il sistema non è assolutamente cambiato.
3: Assolutamente sì, proprio così. Il sistema alla fine non è cambiato in quasi nessuno dei casi, si è trattato di gestire, sicuramente sono state fatte cose interessanti, è innegabile che sono state fatte interessanti a livello di diminuzione della povertà, di un po' di ridistribuzione di terre, tutta la parte diciamo sociale, di istruzione, di sanità, questa cosa, ma non sono andati a toccare questo stesso modello di cui accennavo all'inizio, che adesso stanno arrivando e lo stanno cercando di imporre a ferro e fuoco, perché è veramente a ferro e fuoco in Honduras quello che sta succedendo, ma lo stiamo vedendo un po' tutti. Un altro articolo da poco uscito che analizzava l'ultimo indice dei globale dei diritti fatto dalla Confederazione Sindacale Internazionale, che dipingeva un quadro della violazione dei diritti, della precarizzazione del lavoro, della terziarizzazione, outsourcing dei posti di lavoro a tempo indeterminato, quindi tutto una giro. Pensate che nel giro di un anno le politiche, il turbocapitalismo di Milei in Argentina ha fatto entrare l'Argentina per la prima volta nella blacklist di questo rapporto, di questo indice globale dei diritti, cioè un paese, che sono 10 all'interno di questa lista nera, e all'America Latina per la prima volta entra l'Argentina per il secondo anno consecutivo l'Ecuador, e stare in questa lista significa che sei a un livello in cui la violazione dei diritti di lavoratori e lavoratrici è praticamente sistematica. E se tu vedi l'America Latina dal primo di questo indice globale, dalla prima presentazione nel 2014, quindi in 12 anni l'America Latina è completamente crollata man mano che arrivavano questi governi ultraconservatori, ed è proprio sulla soglia di entrare come continente, già come continente dove i diritti dei lavoratori e lavoratrici e la repressione contro di loro e contro i sindacati diventa praticamente sistematica. Cosa voglio dire? Che questo Plan Condor poi lo dobbiamo dimensionare concretamente a livello di paesi, perché però sembra sempre questa cosa misteriosa, no? Questi signori della guerra che sono potenti, che sono dietro, che muovono i fili. No, questa cosa qua la vediamo nei territori, li vediamo nella repressione costante dei movimenti sociali, nell'occupazione di terra, territori, nello sfruttamento dei beni comuni, nella perdita di sovranità nazionale, perché vengono svenduti interi territori per creare mini stati, no? Le famose zone di sviluppo economico, la sede, e con nomi diversi a secondo del paese, lo vediamo con la repressione diretta nei confronti di queste popolazioni, sempre in Honduras hanno appena approvato questa legge, come accennavo prima, e nel giro dove gli sgomberi verranno dei territori che vengono considerati usurpati da popolazioni che ci vivono da 70 e a volte anche da un secolo, 70 anni, a volte anche da più di 100 anni, e come usurpatori gli sgomberi vengono effettuati non oltre le 48 ore. Infatti negli ultimi giorni stanno sgomberando intere zone, decine di famiglie e di comunità, e questo lo stiamo vedendo nel momento in cui entrano questi nuovi governi. Immediatamente il taglio degli interventi che vengono fatti a livello legislativo sono tutti uguali, no? Quindi entrano proprio in questa ottica che accennavo all'inizio di ricolonizzazione, che va alla pari di rimilitarizzazione del continente e una presenza sempre più forte di Stati Uniti e Israele. Quindi è veramente complicato a livello di territorio. Quindi anche il movimento sociale popolare in questo momento fa molta difficoltà, perché gli strumenti contro cui si sta scontrando non sono più quelli del terreno aperto come un tempo, ma sono sempre più sofisticati e difficili da controbattere.
0: Sì, si vedono sul territorio, localmente, però sono comunque funzionali a un progetto più globale. Cioè un po' come se a ogni svolta, a ogni nuova rivoluzione industriale, nuova svolta iperliberista, gli Stati Uniti andassero a riprendersi le risorse del Latino America, in contrasto con il nuovo rivale, in questo caso la Cina, l'altro plan condor la Russia, che so, Theodore Roosevelt e Monroe era l'Europa, e così via. Cioè è una cosa ricorrente, ricade sul territorio, è riconoscibile localmente, ma è riconducibile a una funzionalità globale.
3: Chiaro, assolutamente. E quindi la grande difficoltà anche di opporre, perché poi uno degli obiettivi, come dicevo all'inizio, è proprio impedire che possa attecchire nel futuro una nuova esperienza con una base sociale buona e vasta di alternativa a quello che stanno proponendo loro. Io sento con molta confusione, io sentivo in Honduras, ma non solo lì, anche qui a volte in Nicaragua e in altri paesi dove si vivono certe situazioni, quasi osannando la figura di Nayib Bukele in Salvador, perché ha ridotto modello la criminalità. Dio santo, il primo ordine che gli diede Trump a Bukele quando lo mise nelle sue liste, no? Il primo obiettivo non era tanto cambiare la parte economica, vedere come fare, ma è distruggere l'FMLN, punto. Ed è quello che ha fatto. E da quello che ha fatto in mille modi, nonostante questa apparente divergenza con gli Stati Uniti, che è tutta una manfrina, è tutta una scenetta, ha portato quello che sta succedendo in Honduras è lo stesso, con la distruzione di Libre, quello che è successo in Guatemala con quello che aveva, con Bernardo Arevalo, che aveva risvegliato molta speranza, no? Il primo governo che non veniva, che non faceva parte del famoso patto dei corrotti, come si dice là in, come si dice in Guatemala, che si presentava come la lotta contro la corruzione, come un'alternativa, e che ha avuto un sostegno importante anche dalle basi indigene e contadine, poi si è rivelato una cosa spaventosa, si è immediatamente asservito agli interessi di Washington in modo meno eclatante, perché non lo può fare, però completamente, totalmente, se tu vedi come vota il Guatemala nei vari fori internazionali, è totalmente a fianco e allineato con le politiche di Washington. Quindi quindi diventa anche difficile per nuove forze che si propongono di riprendere il controllo politico del paese, farlo o capire bene come farlo, perché in mezzo c'è tutto quello che dicevo prima, cioè la popolazione è esposta, in generale è esposta a un bombardamento mediatico, religioso e di terrore. In Honduras l'intervento, l'ingerenza di Trump durante tre giorni prima e un giorno prima dell'elezione, dicendo: questo è il mio candidato, se non lo votate vi scordate i soldi, vi scordate i progetti e farò la guerra a chi, a se vince la signora questa qua di Libre, che è un amante di Fidel Castro e una ultracomunista. In un paese dove c'ha quasi 3 milioni di honduregni che vivono là, dove la remessa familiare, i soldi che loro mandano come entrata di divisa nel paese, è se non la prima e la seconda voce all'interno del bilancio nazionale, questo ha spostato una quantità di voti impressionante, e sono bastati 2 tweet del Presidente, certo, degli Stati Uniti, capito? Che diventa anche complicato progettare delle alternative. Questo credo che sia un po' sia la cosa anche, un po', sì, il drammatico problema in questo momento,
2: anche perché poi soprattutto in questi paesi del Centro America, poi purtroppo il nostro tempo è scaduto, non abbiamo più tempo di modo di approfondire, magari lo faremo in una prossima occasione, c'è questa esperienza collettiva della lotta rivoluzionaria armata che in qualche maniera ha significato in quel momento un avanzamento importante delle richieste della popolazione, ma che è stato ferocemente represso. Forse non sarà un caso che nello studio Vale Trump ha il quadro di Ronald Reagan alle spalle, però insomma c'è una continuità in tutto questo. Giorgio, noi ti ringraziamo molto di questa approfondita analisi che hai fatto, e magari appunto la prossima occasione potremo anche affrontare anche altre tematiche relative all'America Latina e al Centro America. Grazie ancora e alla prossima occasione.
0: Grazie.
3: Grazie a voi. Un saluto.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: E allora, Bastione di Orione, 105, 250, la modulazione di frequenza di Radio Blackout, sono le 21.34, noi non ce finisce. Ne andiamo esausti, anche perché vi ricordo che adesso siamo anche su Substack, e quindi se qualcuno volesse vedere i nostri contenuti anche lì lo potrà fare liberamente, ma noi ce ne andiamo lasciandovi una chicca, perché abbiamo sentito Lorenzo Forlani oggi pomeriggio. Lorenzo Forlani è un giornalista che è vissuto per tanto tempo in Libano e lo abbiamo appunto,
0: ha sposato una libanese, conosce molto bene il
2: Libano, con cui abbiamo parlato della situazione in Libano, estremamente complessa, grave, veramente preoccupante per certi versi. E quindi noi vi lasceremmo con Lorenzo Forlani in questo inserto registrato che dura circa
0: una mezz'oretta. Parte fra tre minuti
2: e noi ne approfittiamo di questi 3 minuti per salutarvi, perché noi ce ne andiamo in vacanza più o meno, sospendiamo anche per la vostra,
0: anche se su Substack
2: la vostra sanità,
0: troverete
2: sì, le nostre trasmissioni,
0: anche perché non sono mai molto allegre, abbiamo questi ultimi due interlocutori che mi sembra siano stati piuttosto interessanti, piuttosto consapevoli di quello che, di cui parlavano.
2: C'è in loro una gravitas dovuta però anche alle condizioni reali, insomma.
0: Ci hanno raccontato una disfatta di un movimento che ci aveva dato un po' di speranza, che invece è finito malamente, come quasi tutti i movimenti che ci somigliano.
2: Quindi a questo punto penso che tra qualche secondo partirà Lorenzo.
0: Abbiamo ancora due minuti.
2: E quindi sì, effettivamente noi appunto sospendiamo fino a settembre le nostre trasmissioni.
0: Sì, però su Substack abbiamo intenzione di infilare qualche commento, qualche teoria. L'abbiamo aperto anche e soprattutto per quello, per rilanciare magari dei podcast che abbiamo già fatto e che hanno qualche attinenza con eventi che si produrranno sicuramente in questo luglio-agosto che ci aspetta, ma anche perché talvolta ci troviamo a scambiarci dei messaggi dicendo l'avrà capito stavolta la nana della garbatella che deve dargli le basi.
2: Questo è body shaming, io non voglio dire niente, ma
0: E poi puntualmente si verifica questa cosa, per cui si trovano in un contesto di una riunione della NATO e scatenano di nuovo una guerra dove servono le basi, e stavolta l'Italia si è comportata

0: questa del Libano è solo una delle tante puntate di come i sionisti e gli Stati Uniti hanno deciso che cambiano tutto quello che è la faccia del Medio Oriente, e hanno distrutto già la Siria, stanno distruggendo il Libano. Immagino che anche l'Iraq sia sotto i riflettori, anzi in questo momento
1: sì, c'è meno da distruggere in Iraq,
0: ormai l'hanno già fatto. Però sul Libano usano questi mezzucci, queste piccole truffe che sono così alla luce del sole, i punti di cui hanno trattato, su cui si sono accordati, sono veramente delle cose inguardabili, inaccettabili.
1: Sì, insomma, approfittano ovviamente della debolezza dello Stato, che devo dire, io appunto poi mi sono anche già espresso, ma sì, lo Stato, il governo libanese, come dire, li biasimo fino a un certo punto, sono in una posizione di grande debolezza, loro lo sanno e approfittano per creare, hanno le mani legate, poi al di là del fatto che può essere un uomo gradito agli americani, eccetera, un governo, però ecco, hanno le mani legate perché anche diciamo prima di questo finto accordo appunto con Israele, comunque le alternative erano due: o rifiutare il piano israeliano e quindi beccarsi dei bombardamenti, oppure accoglierlo e poi, a seconda di come può essere implementato, beccarsi un rischio di guerra civile, però ecco, rischi di problemi interni, quindi come fai, sbagli purtroppo, diciamo che è la coda lunga di almeno un ventennio, insomma di un trentennio, cioè il Libano lo Stato libanese si è vincolato in parte agli americani per quanto riguarda tra virgolette l'approvvigionamento militare, dall'altra c'era questa questione risolta con Israele, con il quale c'era un fronte appunto comunque aperto, chiuso, poi aperto da Hezbollah, e quindi se ci fosse un governo filo iraniano a Beirut non sarebbe necessariamente positivo, nel senso che comunque lì a quel punto Israele si sentirebbe autorizzata a bombardare quello che percepisce come uno stato terrorista o una minaccia esistenziale ai suoi confini, adesso al di là della cosa di quanto è ridicolo, però insomma questo è purtroppo, io non voglio infierire troppo sullo stato libanese, perché poi c'è anche Aoun non è necessariamente una persona, o meglio, come capo dell'esercito per 20 anni quasi è stato anche tra virgolette bravo, insomma, anche nella relazione con Hezbollah, poi piano piano diventi appunto un po' come quando fai propaganda, fai campagna elettorale e poi devi governare, le cose cambiano, ecco. Prima eri capo dell'esercito e avevi un certo tipo di postura, potevi mantenerla, e si vede anche da quella del suo successore, appunto, che bene o male è l'ultimo argine, perché
0: poi, sì, infatti vogliono rimuoverlo, cioè gli israeliani una delle prime cose che chiedono è proprio la rimozione del capo di stato maggiore.
1: Sì, sì, appunto, di Haikal, che quello poi si entra in un territorio un po' ignoto. Però ecco, io non diciamo che se Aoun fosse rimasto capo dell'esercito avrebbe fatto, ovviamente avrebbe dovuto ascoltare il capo dello Stato, però bene o male avrebbe avuto secondo me lo stesso atteggiamento, come in parte ha avuto, insomma, l'esercito guidato da Joseph Aoun in passato ha anche collaborato tra virgolette con Hezbollah, quando c'è stato anche il fronte su Arsal 2017 contro l'ISIS, io ero lì, insomma, ufficialmente c'era l'esercito libanese, poi in realtà sulla prima linea c'era Hezbollah e lo sapevano tutti e ci si coordinava anche in qualche modo su queste cose. Poi, e sulla questione interna c'è sempre stato l'esercito lo vedevi a volte anche a Dahie o comunque nei quartieri, però non c'era, sì, c'era un rispetto reciproco però appunto c'era un governo, c'era l'ex presidente Aoun che aveva firmato un accordo con Hezbollah ormai 20 anni fa, quindi c'è una situazione più stabile in quel senso. Adesso è un po' diverso. L'Aoun, ecco, capo di Stato non può che essere diverso perché deve rispondere poi a, sai, nel frattempo c'è stata la crisi economica, insomma.
0: Certo. Sì, è automatico che diventi fantoccio.
1: È facile tra virgolette per noi, ma oltre che comunque giusto dire, dovrebbe puntare i piedi e rifiutarsi, rifiutare gli americani, però il Libano nel frattempo

0: fallito varie volte, e tu se fai la voce grossa gli americani ritirano tutti gli investimenti, vai a fare la fame, cioè nel senso non c'è proprio, purtroppo
1: la
0: faccio breve, insomma, al di là delle armi, al di là di tutto, insomma, di Israele che bombarda e tu non hai neanche una flotta di droni come esercito, non hai niente, quindi come fai appunto.
1: Però una cosa che mi ha colpito, per esempio stamattina stavo al bar e ho visto il Corriere della Sera che mi sta dando le prime pagine, anzi proprio i numeri del 1982, in cui si parlava appunto proprio di luglio 82, della vittoria dei mondiali in Italia e anche delle notizie che venivano dal Libano, e lì c'era sempre accordo franco-americano che sopra la testa di Beirut, Begin che si rifiuta di ritirare i militari dal Libano e dice che rimarranno lì per molto tempo, cioè sono passati 45 anni e sembrano sempre le stesse cose.
0: Sì, è sempre sfruttare la frammentazione libanese, perché poi trovi sempre una sponda all'interno del Libano e adesso è inutile negare, insomma, che poi adesso è difficile fare delle percentuali, però come dire, l'ostilità interna ad Hezbollah è cresciuta per tanti motivi rispetto anche a, che ne so, 10 anni fa, 20 anni fa, quindi è facile appunto trovare una sponda, trovare degli interlocutori che in qualche modo rappresentano un po' di Libano, non interlocutori, dei luogotenenti comunque, insomma, ecco, quindi ecco, e appunto concludere degli accordi sulle spalle del resto del paese e soprattutto sulle spalle delle comunità del sud, che bene o male subiscono tutto questo e basta e niente, insomma, erano già quelli marginalizzati, no? Erano già appunto il sud, erano già il mezzogiorno del Libano.
2: C'è sempre un mezzogiorno, qualcuno che sta più a sud di te sta male. Ma che differenza tu pensi che ci possa essere tra quella situazione che aveva poi portato anche a Sabra e Shatila, quindi anche allora ci furono una quantità enorme di morti, una strage che era già un genocidio, ecco, rispetto ad adesso, lì poi gli israeliani sono rimasti fino a che Hezbollah li ha cacciati nel 2006 praticamente.
0: Sì, prima nel 2000 e poi nel 2006 c'è stata una ripresa dopo la quale sì, insomma, Israele si è ritirata, insomma.
2: Adesso no, appunto, più o meno uguale, cioè, o può essere ancora peggio, cioè la situazione appunto, in quanto quello che dicevamo all'inizio, che l'intento è quello di cambiare totalmente la faccia del Medio Oriente, magari si annettono completamente il Libano.
0: Sì, no, boh, completamente magari no. Io qualche giorno fa c'è stato anche appunto Netanyahu, l'ho anche detto a uso interno, ha citato pubblicamente questa quella che potremmo forse definire una fake news, perché comunque insomma ha citato la disponibilità di alcuni comuni transfrontalieri, di alcuni villaggi del Libano, la volontà di essere annessi ad Israele. Poi ci sono state un paio di smentite, il sindaco di Klaia e di un altro paio di città appunto a maggioranza cristiana nel sud, ma appunto poi non dovremmo fare l'errore di dividere in maniera netta, no? Se sono città sciite è un conto, se sono cristiane, perché poi ci sono questo più nella Bekaa forse, però ci sono dei battaglioni addirittura formati da cristiani. Uno, mi ricordo, intervistai Rifat Nasrallah, che non aveva nessuna parentela col segretario generale, ma era un cristiano di Ras Baalbek, che è una città della Bekaa, da non confondere con Baalbek, Ras Baalbek, che è una città cristiana, e che lui guidava un battaglione di Hezbollah, di cristiani in sostanza. E comunque ci sono, ecco, nel sud ci sono, diciamo, comunità cristiane che in parte possono più tendere verso, diciamo, i falangisti, ma altri no, insomma, e quindi non va neanche diviso nettamente. Infatti la conferma è venuta appunto dalla smentita rispetto all'annessione del sindaco di Klaia, che se non sbaglio è proprio in quota falangisti, quindi non è che sia amico di Hezbollah, però ha detto no, non vogliamo essere annessi a nessuno, quindi insomma.
1: Certo, perché poi questa cosa non è che riguarda solamente l'area sciita, penso che ci saranno anche, come si dice, di rigurgiti nazionalisti anche in altri settori. Mi chiedevo se poi in tutto questo contesto, non abbiamo parlato della crisi libanese, che però poi ha anche, come dire, dei responsabili, dei protagonisti, mi viene in mente l'ex presidente della Banca Centrale Libanese, un altro personaggio come Antoun Senawi, insomma, personaggi che insomma ci hanno avuto un certo ruolo e anche un certo peso, come anche nel
2: responsabilità.
1: Certo, l'immagine del Libano come era la Svizzera del Medio Oriente, quando invece era un luogo
0: l'architettura l'architettura finanziaria del Libano, sulla quale il Libano si è retto per un periodo, come appunto questo anche al di là della Svizzera, questo anche dopo, cioè dopo la fine della guerra civile, più o meno come un paese diciamo stabile tra virgolette dopo la guerra civile, relativamente sicuro, con un settore del real estate in espansione, con i servizi, con le banche, diciamo dopo la fine della guerra civile, no, molti facoltosi diciamo della regione andavano a depositare nelle banche libanesi, che offrivano dei tassi altissimi, e poi si considerava appunto Beirut la città più o meno più stabile in quell'area in un certo periodo, no, dopo la guerra civile appunto, e quindi si è creata, no, poi sappiamo, insomma, dovremmo aprire tutto il capitolo appunto su come funziona il sistema finanziario libanese, che comunque insomma l'economia libanese che non produce granché, che appunto si è retta su questi multipli schemi Ponzi e appunto gestiti poi da Riad Salem, che appunto era governatore della banca centrale e che è forse il principale responsabile di questa del tracollo, poi che poi è venuto, insomma, i nodi sono venuti a pettine con un debito pubblico di quel tipo, il quarto al mondo, il terzo, non mi ricordo, insomma.
1: Lui drenava i soldi e poi li dava agli oligarchi, mentre la gente non riusciva neanche a ritirare lo stipendio dalle banche.
0: Sì, esattamente. Io ricordo ancora anche dal punto di vista personale, con mia moglie, prima che poi lasciassimo temporaneamente il Libano nel 2020, lei aveva molti soldi andati persi nelle banche libanesi e altri non li poteva ritirare, oppure si poteva ritirare in lire libanesi svalutatissime, quindi insomma se c'avevi $100 poi alla fine ne ritiravi 10. Quindi era più o meno così la situazione, e questo valeva per tutti, ma valeva anche per l'esercito stesso. I soldati sono passati da uno stipendio minimo di 450 a 60 in un attimo, insomma.
2: Quindi praticamente uno scenario, uno scenario di cartone, quello del paese che si ritrova adesso ad andare di nuovo ad altri accordi, altri trattative a Roma, però ci sono delle resistenze su questo, hanno cercato almeno di chiedere che Israele qualcosa lo faccia di quello che aveva già accettato durante le trattative precedenti, se no non si muovono, non vanno neanche a Roma. È credibile un punto di vista di questo tipo da parte di uno Stato appunto che praticamente non esiste se non come scenario di cartone?
0: No, appunto no, la risposta è già implicita, non è molto credibile.
2: E cosa vanno ancora a trattare? Cioè cosa ci sarebbe ancora sul piatto da trattare a Roma?
0: Esatto, appunto, esattamente questo è il punto, non c'è un granché da trattare, c'è semplicemente da trattare o una resa o appunto in qualche modo l'occupazione permanente del Libano, che però poi, ecco, per tornare a quello che mi chiedevi prima, cioè su cosa può essere cambiato, è cambiato appunto poi che rispetto all'82, vabbè, c'erano una serie di milizie, anche la nascente, diciamo, Hezbollah, e l'esercito israeliano poteva avere una serie di problemi che poi adesso invece sono diversi, perché l'Hezbollah poi è passato attraverso una fase di grande crescita, poi anche di indebolimento negli ultimi anni, adesso siamo nella fase, no, della creatività con questi droni a fibra ottica, che comunque in realtà io credo, cioè la vera novità in parte è anche la natura proprio di Israele, non la natura del governo israeliano e del loro esercito, e diciamo forse anche della società, cioè quello che ha sempre pensato Hezbollah, forse sbagliando, è che ovviamente imponendo dei costi alti a Israele, che poi quello che è successo nel 2000-2006, imponendo dei costi umani e comunque anche economici troppo alti, spingesse a un certo punto anche Israele a desistere. Quanto pare, no, potremmo partire dal 7 ottobre con ormai la accertata applicazione della direttiva Hannibal, sì, e poi in generale appunto della della piena disponibilità dell'esercito a mandare a morire i ragazzi. Ora non si sanno bene, non si conoscono bene le perdite, si parla ufficialmente di 1000 soldati, ma quando Israele ammette 1000 soldati potrebbero essere almeno 5 volte tanti. Parlo di 1000 soldati dal 7 ottobre e ad oggi più o meno. Quindi, però, appunto, forse il fanatismo della società israeliana e del governo, dello Stato, di quello che volete, nel frattempo è cresciuto, e quindi mentre Hezbollah forse vedeva, appunto, prima del 7 ottobre Israele come uno Stato, un'estensione ovviamente dell'Occidente, e quindi poi, passatemi il termine, diciamo, in una certa retorica, uno Stato che poi alla fine nella loro ottica poteva essere un esercito, innanzitutto un esercito di smidollati, di persone che avevano di una società che aveva molto da perdere, perché che comunque una società occidentale che vive nel benessere, dice, questi prima o poi, no, in qualche modo mollano perché i costi sono troppo alti. Invece, diciamo, Israele si sta dimostrando, diciamo, un paese pronto alla guerra a oltranza, forse. Ora vedremo con che costi, vedremo la società, vedremo anche poi se ci sono le elezioni, però in questo momento, se perlomeno se questo governo rimanesse a oltranza, probabilmente non avrebbe problemi
1: a continuare
0: la guerra, a prescindere, certo, dai costi umani, che invece 20 anni fa sarebbe stato un po' difficile, quando tu perdi, appunto, tanti soldati ogni giorno, qualche perdita ormai da un po' di tempo,
1: su quello che dicevi prima, mi veniva in mente che effettivamente il mutamento radicale dello Stato israeliano in una prospettiva sempre più fondamentalista, quando Sharon,
0: esatto,
1: fece,
0: sì,
1: quello
0: il
1: che
0: termine
1: fece,
0: era quello, scusami ti interrompo, era proprio quello, cioè, appunto, uno, diciamo, nella visione di tutti noi, al di là del fatto che sappiamo bene Israele, la sua natura e la sua condotta nella regione da decenni, però ecco, si pensava che il fondamentalismo appartenesse ad altri luoghi, e quindi no, sì, certamente questa tendenza all'occupazione, eccetera, però non, ecco, quella componente là fondamentalista, che non è solo Ben-Gvir, si sta ampliando parecchio e quindi diventa, no, uno Stato fondamentalista ebraico, che magari può avere anche una postura messianica per quanto riguarda poi la guerra, eccetera. Quindi,
1: ma infatti, quando ci fu Sabra e Shatila, Sharon fu sottoposto a una commissione d'inchiesta che non ottenne nulla,
0: sì, appunto,
1: ma ci fu una delle manifestazioni a Tel Aviv. Adesso invece loro sono assolutamente dentro l'ottica genocidaria, cioè non c'è nessuno che si sfida.
0: Assolutamente, basterebbe, forse ci semplificherei troppo, ma comunque basterebbe vedere noi laburisti come al tempo chi erano e oggi non esistono, no, sostanzialmente. Esatto. Adesso non perché i laburisti siano così diversi, ma comunque ecco, sì, l'hai detto te, le manifestazioni prima potevano essere di un certo tipo e Sharon appunto percepiva delle pressioni, adesso no. Poi figuriamoci, veniamo da qualche anno in cui, insomma, Netanyahu già ne subisce poche di pressioni, poi ha l'appoggio di un presidente come quello degli Stati Uniti, che, insomma, al di là delle ultime scaramucce, di un rapporto che forse si potrebbe sarebbe in fase di sofferenza, se vogliamo, comunque di insofferenza di Trump rispetto a poi alle sparate di Netanyahu, però ecco, è sempre un presidente che in Israele è amato, gli hanno dedicato un insediamento e comunque, ecco, ha dato mano libera e anche, come sappiamo, sostenuto soprattutto in Iran gli sforzi militari. Quindi, se non è questo il miglior momento per fare queste, insomma, per portare avanti quel tipo di progetto, non so quale possa essere, ecco.
2: Forse si può intendere in questo senso, trovare lì la motivazione per cui Trump darà gli F-35 a Erdogan, per dare un colpo al cerchio, uno alla botte,
0: sì,
2: cercando così di affrancarsi,
0: sì, sì, appunto,
2: un pochino.
0: Sentivo ieri i commenti di Netanyahu, diciamo, preoccupato di queste possibili consegne, adesso vedremo, insomma. Forse prima o poi anche Netanyahu farà i conti con l'imprevedibilità di Trump, che meno male ce la siamo sorbita tutta noi e tutti i paesi della regione.
2: Un pochino,
0: ma forse è possibile anche che Trump, che è veramente, ora, al di là della dimensione senile, eccetera, ma è proprio imprevedibile mentalmente, quindi, e non ha una veramente una chiara visione della regione, quindi a lui basta, insomma, basti vedere anche i commenti che fa, no? Cioè, nel momento in cui ricomincia più o meno la guerra, se non era finita, però insomma, la guerra con l'Iran, anche l'esporsi pubblicamente, forse in maniera quasi ingenua, nel riconoscere pubblicamente, no, l'attaccamento degli iraniani a Khamenei, la partecipazione, io non pensavo che lo amassero così, insomma, una cosa,
1: ingenuità proprio, infatti,
0: rafforzare in questo modo appunto la Repubblica Islamica anche appunto agli occhi del mondo, e è una cosa appunto che uno non si aspettava, bene o male, no?
2: Però appunto non si aspettavano neanche la capacità di reazione dell'Iran, e il coinvolgimento del Libano era proprio solo in funzione di estirpare completamente quello che è la mezzaluna sciita dal Medio Oriente.
0: Sì, questo è stato un errore di percezione israeliano dopo quello diciamo organizzativo e di sicurezza interna del 7 ottobre. C'è stato questo, perché bene o male adesso abbiamo un po' più di notizie di insights, eccetera, di insider, sul fatto che appunto poi Israele, quando è iniziata poi la guerra contro l'Iran, è Israele che ha Netanyahu che sostanzialmente ha spinto Trump dentro questo gioco, assicurandogli che loro avevano tutti gli strumenti per distruggere le difese, per neutralizzare anzi la capacità iraniana di rispondere, e per stimolare anche una rivolta interna, un rovesciamento, insomma, perché gli uomini sul campo ce l'avevano, però forse avevano fatto male i calcoli, però è stato questo, insomma, di fronte alla Trump, con la sua ingenuità, con la sua diciamo anche ignoranza, di fronte alla possibilità di risolvere un problema così, magari anche utilizzando poche risorse, perché ci avrebbero pensato soprattutto gli israeliani, lui avrebbe fatto un po' da garante, un po' da sigillo con il B-52 eccetera, dice io mi levo di torno un regime, un battibaleno, lo facciamo diventare amico e ci mettiamo lo Shah, il figlio dello Shah, insomma era un'occasione succulenta forse agli occhi di Trump, agli occhi forse di chiunque, di qualunque presidente americano potremmo dire, forse ecco, soprattutto di dell'università verso MAGA o comunque, certo. Ma non solo, ecco, sì, devo dire, credo che qualunque presidente americano, se gli avessero prospettato poi con la collaborazione della CIA e del Mossad, no, gli avessero prospettato con un certo grado di certezza che una certa azione militare, anche abbastanza contenuta nel tempo, avrebbe portato a uno stravolgimento, cioè poi a riportare l'Iran, ricordiamoci che l'Iran era il principale alleato degli Stati Uniti prima della rivoluzione, almeno sullo stesso piano di Israele, se non superiore, ed ha una posizione anche solo geografica fondamentale, insomma sarebbe stata una tombola, quindi io credo che anche Obama, per quanto lontano sia da Trump, probabilmente gli avessero garantito o comunque prefigurato con una relativa certezza uno scenario del genere, avrebbe accettato e avrebbe anche lui, no, collaborato a questi.
1: Però c'è anche da chiedersi come mai c'è stato questo errore di valutazione. Cioè, un conto è credere alle favolette di Barnea, che si mette là e ti racconta che l'Iran cede da un giorno all'altro. È strano però che una potenza come gli Stati Uniti non abbia le capacità di comprendere qual è la situazione interna in Iran, tant'è che quando lui si è sorpreso del fatto che milioni di iraniani omaggiassero Khamenei, il Tehran Times ha risposto dicendo: voi occidentali non avete capito assolutamente nulla di che cos'è l'Iran, certo, e cosa è stata la rivoluzione
0: islamica. In parte, devo dire, in parte questo soprattutto sulla, forse più sul discorso della cosiddetta minaccia nucleare, in realtà gli americani lo hanno capito, cioè la CIA l'aveva capito, ma Trump l'ha ignorata, gli ha detto no, le valutazioni che sono state fatte da Tulsi Gabbard, che poi è stata rimossa, no? Questo prima della guerra di giugno 25, lì c'era stata proprio un assessment della CIA dicendo no, guardate, qui non c'è un problema, non c'è. Però ripeto, appunto, forse pubblicamente poi gli americani devono dire ok, abbiamo una minaccia nucleare, addirittura qui siamo in pericolo noi, questi gli iraniani ci potrebbero bombardare da un momento all'altro, però in realtà dentro, diciamo, in maniera occulta, in realtà l'obiettivo era quello appunto promosso da Israele, e quello di levarsi di torno quasi da un giorno all'altro un regime che crea problemi, che se fosse amico aprirebbe un sacco di possibilità di investimenti, sì, insomma, ecco, sarebbe sarebbe, insomma, immaginiamoci, no, un Iran parte degli accordi di Abramo, cioè sarebbe una tombola, sarebbe proprio oltre alla dimensione della sicurezza di Israele, ecco.
2: Però non essendo a questo punto, anzi, con quei solenni funerali di Khamenei che hanno sicuramente corroborato un po' lo scismo di tutto il mondo, anche in Libano avrebbe, cioè la componente sciita libanese avrebbe dovuto essere come dire più corroborata, e invece hanno accettato degli accordi capestro come questi, cioè sembra un po' che proprio solo in Libano riescano, persino più che in Iraq, a schiacciare, a soffocare la componente sciita legata all'Iran.
0: Sì, è chiaramente la comunità sciite ormai se facciamo un discorso numerico, cioè quella sciita libanese è una comunità in grande sofferenza ormai per buona parte, i numeri sono difficili ovviamente si parla di oltre 1 milione di sfollati che non sono tutti sciiti ma in gran parte, quindi bene o male parliamo quasi parliamo di almeno il 50%, ma se non di più, cioè è una comunità in movimento, una comunità appunto alla ricerca di rifugio, in parte a combattere, eccetera, aumentano magari anche i volontari, eccetera, però comunque è una comunità molto indebolita, ecco, la comunità, non tanto Hezbollah, che magari invece ha mostrato una capacità di reagire appunto negli ultimi mesi, però la comunità stessa è, come dire, appunto in maniera proprio cruda, in gran parte della comunità sciita in questo momento vive nelle tende in buona parte, quindi come dire, ai minimi anche della capacità di farsi sentire, nonostante poi ci siano state delle manifestazioni appunto contro il governo, contro questo accordo, però ecco, infatti mi sorprende anche molto che non si sia andati oltre per adesso, perché comunque ecco è chiaramente vissuto, come almeno a sentire anche un po' di punti in Libano, insomma è vissuto chiaramente come un tradimento, non solo come un tradimento ma come l'avverarsi delle paranoie che la comunità sciita ha sempre messo sul tavolo ciclicamente, no, nel tempo, poi a seconda del presidente che c'era, però ecco questa percezione per cui appunto il Libano, lo Stato libanese era un po' ostaggio in un certo periodo dei sauditi o comunque dei paesi del Golfo che, come dire, che avevano una presa sul primo ministro Hariri, e arrivato il culmine della quale è stato il suo rapimento nel 2018. Quindi questa cosa poi la percezione era sempre, no, ci accusate voi di essere, no, di essere come dire, no, neanche libanesi ma al soldo dell'Iran, iraniani, o comunque quasi, non che li offendesse, ma comunque insomma, ecco, parliamo di comunità libanesi, e ci accusate, ecco, di non fare interessi in Libano ma quelli dell'Iran, quando il paese, innanzitutto ogni comunità e ogni partito aveva un qualche sponsor esterno, poi probabilmente la relazione tra Hezbollah e l'Iran era molto più organica, molto più fruttuosa, forse molto meglio gestita, molto più basata su una comunanza di ideali e non solo comunanza di mire voglio dire economiche, però sì, ecco, insomma non c'era.
1: Anche nel concreto,
0: quello tra Hezbollah, la comunità libanese e l'Iran è un rapporto appunto basato anche molto su una comunanza chiara di valori, oltre che su un vero sostegno dell'Iran non solo a Hezbollah, al comparto militare, ma anche poi tutto al welfare che poi veniva fornito, che viene fornito in Libano in molti casi appunto da partiti settari, ma soprattutto da Hezbollah, tra l'altro non solo a beneficio delle comunità sciite ma di tutto il paese, spesso a prezzi più bassi, insomma sul campo, questa è una, cioè sul campo, insomma in Libano questa è un segreto di Pulcinella, o comunque una realtà consolidata da tanto tempo, cioè appunto il welfare parallelo di Hezbollah teneva in piedi tantissimi indigenti, soprattutto sciiti ma non solo, e veniva comunque finanziato interamente dall'Iran senza grandi ritorni che non fossero ovviamente la fedeltà, l'amicizia, ma appunto più un'alleanza. Io sono sempre restio a parlare a usare termini come le proxy eccetera, perché non è esattamente così, sono due alleati di diverse dimensioni, ma due alleati che, ecco, se c'è una definizione di alleanza è quella, perché l'alleanza, diciamo, in purezza si basa su una su una, appunto, su una comunanza di valori, una vision comune, eccetera, e c'è tutto, e quello è, c'è ovviamente anche sui legami familiari, perché sappiamo bene che le, soprattutto le gerarchie in qualche modo religiose sciite libanesi sono spesso anche poi imparentate con quelle iraniane, ci si fanno questi matrimoni anche un po' di appunto, no? Con una funzione di rafforzamento del legame. Basti pensare alla famiglia Al-Sadr, che comunque ha un po' di esponenti in Libano, in Iraq, in Iran. Quindi insomma un rapporto molto profondo, che non è che non si tratta, che non diciamo, non si estingue dicendo ok, blocchiamo il finanziamento o gli aerei iraniani, non li facciamo atterrare in Libano, cose del genere. Non puoi, è come dire, no, interrompere la relazione tra Canada e Stati Uniti, non lo so, adesso no, in realtà forse l'esempio è sbagliato perché non hanno molto
1: un adesso non più,
0: però
1: adesso
0: diciamo, fra due paesi, ecco, con delle relazioni secolari, non si tratta di paesi in questo caso, ma di una comunità in un paese multiconfessionale, e di un paese che per lo più è afferente a quella comunità.
1: Infatti Hezbollah faceva quello che lo Stato libanese non riusciva a fare per gli sciiti, e poi soprattutto adesso questa strategia di Israele è proprio quella di separare la popolazione sciita da Hezbollah, perché questa operazione qua di cacciare gli sciiti dal loro territorio e radere al suolo i villaggi ha proprio questa funzione, cioè di togliere quel legame sociale che c'era fra Hezbollah e la comunità sciita.
2: E forse questo sono riusciti a farlo perché l'hanno reso l'anello debole in tutti questi anni, a cominciare dall'esplosione del porto, ma anche prima con la crisi economica, cioè gradualmente.
0: Ma siamo anche oltre questo, cioè non è solamente separare, non è più solamente appunto separare la comunità da Hezbollah, ma proprio considerare la comunità come la ovviamente non solo la base di consenso, ma proprio la base di reclutamento, e quindi poi insomma, in maniera neanche troppo velata, uccidere quanti più, e l'avevo già detto forse in una precedente intervista, comunque specialmente se al sud, uccidere il maggior numero di uomini in età da combattimento in qualche modo, anche a prescindere che siano membri o meno, tanto comunque sono parti di un ambiente sociale dal quale Hezbollah può attingere, che poi Hezbollah, insomma, si dovrebbe parlare di resistenza in generale, perché sono tante le persone che prendono. Noi parliamo del sud, ma anche della Valle della Bekaa. La Valle della Bekaa è una valle diciamo soprattutto agricola, è anche fatta di moltissimi cacciatori, la caccia è una cosa, anche una tradizione lì, quindi se uno va, adesso magari non adesso ma prima, insomma, andava nella Valle della Bekaa, ogni famiglia aveva dei fucili in casa, insomma tutti avevano dimestichezza con le armi più o
2: forse
0: meno.
2: Anche adesso, quindi, ma le usano sugli uomini, sugli esseri umani.
0: Sì, appunto, no, e quindi tante persone che poi magari fino a ieri potevano non aver avuto grandi rapporti diretti, perché poi i rapporti esistono, ma rapporti appunto inquadramento in un battaglione o meno, o che però prendono il fucile e vanno a combattere per riprendersi la loro casa, e poi però poi c'è anche la dimensione del martirio, che comunque riguarda comunque la comunità sciita in buona parte, e quindi sì, insomma, questa è una situazione anche molto pericolosa, no? Perché uno potrebbe, perché noi siamo abituati alla retorica del dire ok, se ammazzate i membri di Hezbollah o ammazzate i civili, ora si dice sempre un conto sono i membri di Hezbollah, ma i civili no, per carità, eccetera. Però poi questa differenza è labile poi a un certo punto, soprattutto in un contesto di occupazione, cioè un civile per definizione poi si trasforma in un combattente se può, perché vuole, che non gli va bene che ci siano delle truppe straniere, e allora a quel punto, da una parte, questo diciamo fa un po' onore alla verità, appunto alla complessità, perché non si possono separare così nettamente, dall'altra però rischia di dare la scusa a Israele, no? Dirà ok, allora se sono tutti potenzialmente combattenti, noi facciamo bene a radere al suolo, no? Facciamo bene a uccidere chiunque, perché comunque sono ostili, ma sono ostili perché siete lì, quindi insomma alla fine poi è un cane che si morde la coda, se certi versi, da un punto di vista dialettico.
1: Senti, vorrei fare un'ultima domanda, ma io stavo vedendo dalle cartine geografiche che l'espansione di Israele in Libano sta quasi coincidendo con una parte con l'espansione sulle alture del Golan in Siria. creando una
0: sia Singo, sia per il momento è, c'è una porzione di territorio più grande di quella occupata in Libano per il momento, se non sbaglio, in termini di chilometri quadrati.
1: Sì. Però se, sembrerebbe che loro puntino in qualche maniera a una unificazione delle due zone, cioè nel senso di creare questo grande Israele che passa attraverso sia il Libano che queste parti della Siria occupate.
0: Sì, sì, certo, c'è il Monte Hermon in mezzo che loro stanno sostanzialmente occupando il tutto, che è un po' un monte che divide, no, da sopra il Golan. E sì, sì, senza dubbio è quello la, diciamo, la, l'obiettivo operativo, quello di sempre parallelamente cercare di sobillare magari la comunità drusa in Siria e cercare appunto di piano piano di farla, di, diciamo, di annetterla a quelle del nord. Le comunità druse del nord di Israele e poi dall'altra parte appunto con il Libano creare, diciamo, un corridoio, una fascia che appunto va dal sud del Libano, risale verso il sud-est, l'est e si prende diciamo potenzialmente può arrivare stabilmente a 30 km da Damasco, ecco.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: it's hard forgiving.
1: Always hard forgiving.
0: This damn place sucks, I know it's hard to live in. I lost my trust, I know my...
2: Stai ascoltando. Radio Blackout. Radio Blackout.
3: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
4: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Il computer appunto diventa per me come una sorta di barriera tra me e il pubblico, perché le persone non possono vedere quello che sto facendo quando suono. Non è come vedere una persona che suona la chitarra o uno strumento vero. Questa cosa, questa barriera che si crea tra me e il pubblico, non lo so, mi piace. È come se mi nascondessi dietro al computer.
3: Buonasera, andrà ora in onda Arsider la notte.
4: Arsider Night.
3: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
4: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: 22:34 minuti. Giovedì 9 luglio di 2026.
1: Siamo tornati rigorosamente in diretta qui sulla Cider Live. Buonasera Tommaso, che piacere ritornare in studio. Allora, stasera fa un caldo della buona.

0: sarà una di quelle serate lunghe. Abbiamo tante cose da dire stasera. Forse possiamo iniziare ricordando i numeri.
1: La roba sempre.
2: Vediamo i numeri. Allora, oh la madonna, 34666 73263 per messaggiarci al numero mobile, oppure 011 24 95 66 9 per chiamate le dirette, questo genere di cose qua. Questa sera saremo pieni di dirette e birrette. Chiameremo il nostro carissimo amico della rubrica, un amico che sta in Norvegia, chiameremo il Carella, quello, la rubrica che aspettate tutte e tutti, tutti
0: il
2: giovedì
0: il preparatore atletico della Norvegia che si candida a diventare campione del mondo, in una serata bella adesso, perché c'è anche un'interessante partita in quartiere,
3: la seguiremo con i nostri piatti, la pericolosissima Francia Marocco.

0: Allora, un po' che non torniamo qua nei bei studi di Blackout, sarà un mesetto giù di lì.
1: È stato lunghissimo, è da tantissimo che non torniamo.
0: È da tantissimo, infatti stiamo un po' cercando di riprendere anche confidenza, soprattutto con l'odore di chiuso che c'è sempre qua dentro. Se non veniamo noi ad aprire un po'.
1: Con la mancanza d'aria, c'è.
0: Ma male che ho preso sto scopino elettronico, quello è tutta la polvere, che nessuno fa mai le pulizie.
1: Perché fa un po' di risucchio, almeno un po' si respira meglio.
0: Allora, adesso, siccome possiamo già entrare nel vivo di questa nottata, il dittatore ha sbagliato un rigore, il popolo marocchino così appeso ad un filo, chissà cosa succederà nel nostro quartiere per questo Francia Marocco, ma chissà cosa succede ad Honningsvag, perché se ci seguite assiduamente tutte le settimane, forse ricordate che il nostro amico Francesco è partito ormai quasi un anno fa per una sessione che è arrivata alla fase 2, come quando c'era Burioni. La fase 2 che prevede luce solare tutta la giornata, dieta a base di salmone crudo, pellicce di orso e grande fatica nel negozio di souvenir più a nord del mondo, si può dire, è la verità, forse sì.
2: Così se la spazio.
0: Allora, adesso ci andiamo a collegare, senza indugi, con il professore, giusto il tempo di apprestare il collegamento. Facciamo un po' di racconti dell'ultimo mese, di cosa è successo, anche perché sui cieli della Norvegia volteggiano i cacciabombardieri militari.

0: Ah, puoi andare un po' più indietro con quel cazzo di bombardiere militare, per favore. Grazie. Che quando l'accendo apre qua in studio il cacciabombardiere fa tutta sulla polvere.
1: Non puoi far fastidio che a un certo punto si metta a fare il muro perché deve montarsi lo scaffale per agganciarsi gli strumenti del cacciabombardiere.
0: Qua. Ti ho detto di andare più in là con quel cazzo di coso.
1: Poi volevo chiedere a tutti quelli che sono venuti qua a cercare di riavere i soldi di Adinolfi, noi non c'entriamo.

0: anche per il nostro Marione che tornerà a blaterare sicuramente presto, quindi ne risentiremo parlare.
1: Consenti, senti, senti, senta.
2: Ma le cose gli pezzi, pezzi.
1: Join now.
2: Ma presta libertà a tutti i carcerati di Poggiarerò. Io sono sempre forti, in sti casi fanno sempre più vite. Stato io con Peppa, che sti casi si chiamano Frato, ma l'unità capite che Frato.
3: C'è un'interferenza.
4: L'Outsider Night, in collaborazione con il Dipartimento Studi Scatologici di Onnisval, l'ente di ricerca scientifica e alta formazione di Cerignola, ed il benestare delle autorità navali norvegesi, presenta
5: Capo Nord. Carella. 6 mesi di residenza forzata.
6: In diretta da Onnisval. Carella Cap du Nord Experience.
4: Una testimonianza di resistenza, di osservazione e del perpetuo
7: capo de cazzo
4: con la sublime inferenza del mondo.
7: Hello. Capo de cazzo, risente.
8: Ma senti, siamo in diretta?
7: Siamo in diretta, Fra.
9: Francesco, siamo in diretta.
8: Come sempre, sempre solo in diretta.
7: Bella, Fra.
8: A tutti brutti.
7: Com'è?
8: Ah, bene, bene, sono qui a Boston.
7: A Boston?
10: A Boston.
8: A Boston, da fuori dallo stadio dove sta...
7: Si è sbarcato?
8: Dove sta andando Francia-Marocco. Qui è pieno di distributori d'acqua, naturale, gasata, con le mini... Si sta bene.
7: Dove sei? Che è a Boston che c'è i distributori d'acqua?
8: No, fuori dallo stadio.
7: Fuori da Boston. Sì, sì, sì, beh, fa un caldo della Madonna anche lì. Vabbè, quindi niente, ti sei alienato dalla situazione polare. Ti sei chiuso dentro di te nel tuo viaggio, stai aura farmando. Di la verità.
8: L'unica via possibile.
7: No, certo.
2: Meno 2 settimane, 3 settimane e mi tolgo dal cazzo.
7: 2 settimane ancora di permanenza.
2: Fra, torni tra noi.
8: No, vado giù a Cerignola.
9: Ma dai.
8: Vabbè, giù che c'ho robe.
7: Devo star là. Vabbè, non entriamo troppo nel dettaglio perché poi ci accusano. No, ma poi ci accusano.
8: Non ci si sente.
7: Eh sì. Ci accusano che facciamo radio cazzi nostri, non va bene.
8: Facciamo radio cazzi nostri.
7: Noi dobbiamo parlare di attualità. Senti, allora, ci sono ste voci che stai facendo da consigliere per il preparatore atletico di Haaland, il centravanti della Norvegia, è vero?
8: Ma sì, in realtà abbiamo un gruppo su WhatsApp, io, Haaland, sorella, sono più motivato, ecco, sono più preparatore della mente, direi.
7: Beh, no, immagino.
8: E poi niente, lì così un po'. Più che altro mi chiama quando va alle feste, mi consiglia un po' di dosaggi, un po' come
10: al solito sei parte di voi che arriva e sistema tutto.
8: È il destino.
2: Il destino.
8: Sì, poi ogni tanto quando vai in Olanda gli mando qualche numero di telefono, qualche lancio.
7: Ci sta. Ci sta. Perché tu praticamente saresti quello che ha inventato la cosa delle righe bianche del salmone, che sono, no?
8: Certo.
7: Che il segreto della forza di quel ragazzo lì sta tutto in quella lineetta bianca. Ho capito.
8: Ognuno di noi ha un segreto, ogni campione ha un segreto.
7: No, certo, certo. Senti, qua invece.
10: Lo stesso di Maradona, dall'altro.
7: Sì, infatti.
10: Quindi, cioè, dietro.
7: Poche idee, però comunque precise. Concise. Qui, tra l'altro, appunto, si sta giocando. Anche qui la stessa partita Francia-Marocco, ma qui con conseguenze sociali decisamente più importanti. Pare che in caso di vittoria del Marocco istituiremo qui una situa tutta particolare per ballare con i ragazzi sui monopattini, farci le storie con Rondo Sosa, tutte queste cose qua.
8: Bomba. Comunque vada, oggi a Parigi sarà la distruzione. Se vince la Francia distruggono Parigi, se vince il Marocco distruggono Parigi,
10: comunque vada stasera vince lo sport.
8: Esatto, finalmente. No. Finalmente stasera avremo una dimostrazione vera del significato più profondo della parola sport.
10: Lo sport è utile, almeno.
7: Sì, infatti, esatto. È andata bene, dai, sti giorni con lo sport, sto mondiale americano pulitissimo, tutto regolare, tutto perfetto.
8: Sì, cioè, nulla di strano.
7: No, infatti, tutto a posto.
8: Bellissimo questo mondiale, veramente.
7: Senti, Fra, ma non ci racconti niente di storie artiche, nessuna storia artica in sto mese?
11: Allora, ho dato le dimissioni.
7: Dimissioni
8: artiche. Niente, in casa siamo in cinque. C'è una tipa italiana, che per me, Gaia, super simpatica, veneta.
10: Ciao, Gaia.
8: Sì, e poi. Poi no, la verità è che mi sono chiuso, cioè mi sono
7: chiuso.
8: Trovato da fumare, boh, ciao, mio, birretta, cannetta, tiro a campare.
7: Ah, vabbè, ci sta.
10: Un po' si sente, ti
8: dico. Lo diceva anche decrescente.
7: Sì, tra le altre cose che ha detto sulla Palestina.
8: Ho sentito io su Telenord.
7: Beh, mica, non è una garanzia comunque il personaggio lì, te l'ho sempre detto. Senti, Fra, va bene, quindi sei basso profilo perché stai chiudendo la stagione. Com'è, fa freddo lì?
8: Fa 9 gradi, si sta bene, si sta la paura.
10: 9 gradi,
8: qui c'è sempre il sole, la temperatura è sempre stabile.
7: Anche qua, ci sono sempre 40 gradi.
10: 40 gradi fissi.
8: Qua ce ne sono sempre 13 quando... Ma voi vi sento un po' sottotono.
7: Ci senti sottotono? Perché qua fa un caldo, ci sono 42 gradi qua dentro.
10: Perfetto, storico.
7: Cioè, siamo tra l'altro in attesa di sapere dei nostri amici in quartiere. E tra l'altro non so se vogliono unirsi alla chiamata, vi vogliamo mandare il link?
10: Sì, è vero.
7: Giriamo il link.
8: Sì,
7: no?
8: Perché Dario, il professor Tropea dovrebbe essere in attesa.
7: In attesa di cosa?
8: Spice.
10: No, non li vedo. Viene
8: a chiamare.
7: No, ma no, non sono in lista. Allora,
8: non sono in linea, ma quello Dario. Quello va in base agli eventi astrali, segue altri ritmi. Certo.
7: Condivido il link con gli amici, nel caso ci volessero.
8: E vediamo cosa succede.
7: Raggiungere per una chiamata. Invece, così ci aggiorniamo anche dal quartiere, sì?
8: Parlatevi della fetta della radio, che non abbiamo mai parlato.
7: No, per motivi diciamo principalmente legali, principalmente ho condiviso per motivi principalmente di legali, siamo ancora ben lontani dal poter rilasciare delle dichiarazioni vere sulla festa della radio. Ti dico solo che questo era il livello di entusiasmo che c'era, che ho potuto sentire, non so se sei collegato alla chiamata, perfettamente no. Con le cuffie, no.
8: No.
7: Non importa, comunque è alto, te lo dico io, e per il resto basta. Abbiamo una, un Octatrack da rivendere, ma di quello poi ti parliamo in privato.
8: È avanzato un Octatrack.
7: No, scherzo, assolutamente no, c'è stata una piccola sparizione di un Octatrack, ma è dovuta comunque. Come?
12: Prego.
8: Mia moglie, la mia futura moglie.
12: Tua moglie.
7: Allora, sta cosa della moglie è andata un po' per le lunghe, perché a una certa ha iniziato a lamentarsi che la casa non andava bene e che c'era la saudade,
12: che tu non ti facevi sentire, che facevi quello distante, allora, sempre impegnato al lavoro.
7: E se n'è andata.
12: E se n'è andata.
8: Non so, gli ho chiesto solo delle foto nude.
12: Oh. Ah, quindi c'era un motivo scatenato.
7: Allora, boh. Certo che sono andata. Cioè, te la sei giocata così.
8: Mi sposare, voglio dire.
7: Capito, ma tu è come se fossi
8: un po' troppo,
7: come se fossi in guerra, però. L'esperienza che ti ha deprivato troppo, devi cercare di ritornare un po' tra noi e assaporare poi tutta la vita nella sua complessità. Senti, Fra. Allora, guarda, visto che la temperatura è questa, che Francia Marocco non si sblocca, che abbiamo scoperto che c'è la spina del salmone, noi ti vorremmo salutare dedicandoti, pensa un po', una nuova uscita discografica.
12: Grazie. Addirittura, quello grazie. Che vai.
7: Te la dedichiamo, sì, perché no? Facciamo girare la presa bene.
12: Vai, cazzo.
7: Allora, la nuova uscita discografica è di Light Item, l'etichetta del nostro amico Rico, ed è un'uscita discografica un po' bizzarra, dedicata al rap, quello come piace a noi poi alla fine, no?
8: Old school.
7: Sì, bravo. Ci hai proprio preso.
12: Anche è attento, ragazzo.
7: Perché proprio di rap old school si tratta. Noi ci salutiamo, Fra, con 50 EMCs, una raccolta incredibile di Light Item. Ci aggiorniamo la prossima settimana.
12: Tra l'altro, Fra, prossima settimana forse saremo dal vivo in diretta da qualche località esotica anche noi. Quindi
7: sì.
8: Tu allora metto gli occhiali da sole, il cappellino e una margherita.
12: Esattamente, vestiti bene, pettinati bene, trucco e parrucco.
8: We have a deal.
7: Alla grande.
8: Siete galli, regalo. Siete galli.

sorpresa che improvvisa traiettoria solcando squarci nello spazio. Sulla terra la tua idea scarica le tue nuvole, materia grigia. Sono rimaste impigliate per troppi anni sulle cime, piocute delle montagne.

0: liscia. Ogni giorno rischio il culo, ma fino ad oggi è andata liscia. Piscia, piscia, piscia. Piscia, piscia, piscia. Ogni giorno rischio il culo, ma fino ad oggi è andata liscia.
1: Signorina, lei ci tiene quel posto? Chissà quanti questionari lei avrà già risposto. La sottopongo a tasca e non si aspettava mica, sottestando la tenuta della sua vescica. Il mio psichiatra insiste che sono

non disque il culo, ma fico anche andata lì. Piscia. Ma ogni giorno rischio il culo, ma fino a oggi è andata liscia. Posso offrire una cedrata, una tistana drogata, una noce di cocco per centrifugata. Su, venga con me, ci facciamo quattro passi e se mi va di muzzo gli sfinteri rilassi. Quando ti ci soffro, sto sorseggiando una fanta, avevo perso il conto, siete 250. Con le mani a te posto,

Radio Blackout è una radio libera in cui ci si fa la regia dall'inizio alla fine, non c'è nessuno che ti spiega come fare cose, che ti presta soccorso, questo è un problema irreparabile. Secondo me non può andare molto bene, ma diamo una scena che comunque è sempre più raffinata, quindi

attention. Well, in the

0: magnifico.
1: Voglio alzare il volume in regia.
2: Regia.

0: stata costretta di nuovo a abbandonare la mia casa.
1: È possibile che la vita non sta cercando. Quindi
2: abbassamento dei prezzi.
3: Eh?

0: per come Carella sia partito da zero, si è riuscito a diventare un pezzo grosso dello stato norvegese. Alla fine non volevamo candidarlo a sindaco, e invece guardo dove è arrivato a mettere la speed nel salmo.
1: Arrivando in piatto io una finezza ho superato una renda di locca che il cuore in corpo in piazza e dai sabra e dai planami e questi siamo negli indagli e da sbirmi la slegnavo addosso e sono strinato così lo città di potere il controllo se cortiamo appunto il nostro corpo e la risata come arma che un giorno li serve da e si danno la mano nel fai questo esercito che vi vendate l'esercito revispotte perché si deve tagliarsi
2: c'erano le fiamme.

0: Ma che cosa può fare? Allora, se io mi fossi trovato in quella situazione, io avrei sparato.
1: No, ho scoperto una nuova modalità di lotta che riguarda il corpo. Dio merda, merda. Oh. Andiamo in piazza vestiti da sbirri e da militari. Così pigliamo mazzate da tutti. E ah, Dio e
2: erano tutte persone mischiate tra di noi. Mischiate tra di noi. Poi tra di noi. Poi tra di noi.
3: E ringraziamo la nostra compagna per l'intervento. E, giusto per
4: il vino.
5: Vino,
6: grazie.
5: Ma di che vino, bello, fresco, bello,
6: fare un
5: esempio.
6: Sì, bello secco, bello secco.

0: Allora, adesso intanto che proviamo a rimodulare la connessione telefonica, io vado avanti con la spiegazione. Come dicevo prima,
1: buongiorno, partiamo, se ecco, ci sentiamo, pronto?
2: Noi sentiamo tutto.
3: Sì, noi vi stiamo sentendo.
0: Eccoci. Adesso ci sentiamo anche noi, prima non vi sentivamo. Okay. E allora parlavamo appunto della questione specifica che ci spiegherete tra poco, ha insomma un nuovo diverso e peggiore taglio, se così si può dire, ma che insomma vi ha visto protagonisti di un dibattito. Volete raccontarci un po' gli eventi?
1: Pronto?
3: Sì, sentiamo male. Ci puoi ripetere l'ultima la domanda? Esatto, il resto più o meno l'abbiamo sentito, ma la domanda.
4: Ma la domanda.

明日、はい、ようなら。

0: Aire, pero Andrea Pesado, Steve, a la valutazione della fauna, della...
1: Massachusetts.
0: Allora, gli ultimi 25 minuti in nostra compagnia.

body, body, this body. Going toward my dad. It's like they do it. Nel traumatico, trappamuro, trappodio. E subisci il canattere, canicolo, canattere, canicolo.

0: c'ero, quindi mai vostri Emanuele Alfredo.
1: D'estate c'è chi non va mai in vacanza, anzi è in piena attività. Sono i truffatori.
2: Allora, buongiorno a tutti, perdi il tempo.
1: Si presentano a casa vostra come...

Allora, per coloro che non lo coloro, allora per coloro che non lo che non lo che per coloro Boni e Giorgia Meloni anche non lo Boni e Giorgia Meloni anche Giorgia Meloni anche Giorgia Meloni anche Giorgia Meloni anche Giorgia Meloni anche Giorgia Meloni anche sapessero, io sono il compagno di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni anche la mia compagna, ma la madre di mia figlia, e si dà il caso che io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita, e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia una vacca, una scrofa valorosa e meritevole di certe schifezze. Questo è quanto vi dovevo dire, e adesso andiamo in rassegna stampa. Rassegna stampa.

0: andra ora í nonda. La grande poesia della musica italiana. Letta per voi dalle voci dell'internet.
1: Di Daniele Carnino. La prima volta che... La prima volta che ho visto la tua schiena nuda è stato durante una notte in cui non riuscivo a prendere sonno. Aspettavo l'alba come si aspetta il ritorno da un lungo viaggio. Sono stato il tuo diamante per una notte. Sono stato la puntina del tuo giradischi dimenticato in un angolo. Ho tracciato solchi in un vinile graffiato e ferito. Abbiamo riso e ci siamo strusciati e ci siamo completati e meravigliati di noi stessi. Lingue in bocca di passaggio su un letto sudato. Grida d'amore riempivano i nostri polmoni a corto di fiato. Ha piovuto sui tuoi capezzoli e quando i tuoi denti hanno stretto le labbra stanche in una morsa di carne, le piante sul balcone hanno preso fuoco.
0: Avete ascoltato la grande poesia della musica italiana, letta per voi dalle voci dell'internet.
2: Questo vizio di ascoltare il giovedì sera l'Arsider, te lo devi far passare, te lo devi far passare, passare, passare, passare, passare, passare.
3: È liberata nel nome.

0: شكرا بغي
1: شكرا
0: شكرا

0: Saturday Night.
1: Allora, la festa è finita perché sono mezzanotte, è mezzanotte, il contratto è finito.
2: Allora, fate uscire prima i bambini in fila, mettetegli i cappucci in testa e andate ordinatamente verso la porta. Non fate minchiate, adesso noi spruzziamo il gas. Chi domani si sveglierà non si ricorderà assolutamente nulla. È stata una bellissima serata. Grazie a tutte le persone che sono state qua silenziosamente nello studio. Hanno riempito, l'hanno animato. Purtroppo adesso si addormenteranno in un sonno che finirà domani mattina intorno alle 11 con un forte mal di testa. Forse avete dei problemi col conto, con la carta di credito. Noi non ne sappiamo niente. Ci abbiamo provato.
3: Buonanotte.
2: E buonanotte.

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @ federazioneanarchica.it.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate. Move me!